Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Da burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia?
2: Vorrei soltanto sapessi che non è un granché.
1: Cercavi le differenze tra me e una condanna?
2: Ora che

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Il libro che stiamo leggendo da un paio di settimane è veramente forte nella tematica e nelle parti più descrittive delle scene, soprattutto ora che siamo arrivati nella metà corposa della storia. Doris Lessing mette sul tavolo anatomico delle tematiche la maternità, ma la maternità non come tema romantico e fonte di felicità e gioia, ma l'aspetto più crudo, più duro della maternità, cioè quando un figlio non corrisponde ai sogni che una mamma custodisce dentro di sé. Un bambino tenero, un bambino dolce da accudire, stringendolo al seno, coccolandolo. Ma cosa capita quando la creatura che nasce non è uguale a tutte le altre? Quindi la tematica della diversità, della anche deformità, se non esteriore, almeno interiore, della psiche. Dopo quattro figli nasce Ben, un bambino dotato di una forza brutale, di un'aggressività fuori dal comune. Viene allontanato dalla famiglia, portato in un istituto. Harriet, la mamma, lo va a trovare contravvenendo agli accordi che aveva patteggiato con suo marito di lasciare lì il bambino e di non occuparsene più, e scopre che Ben è trattato poco meno quasi di un animale, e allora istintivamente decide di portarselo via, di riportarlo a casa. Ovviamente i suoi figli e suo marito sono molto adirati con lei, e lei si trova da sola

sola a ricominciare tutto da capo con Ben, reinsegnargli le regole basilari della civiltà, naturalmente sentendo tutto il biasimo sopra le sue spalle da parte del marito e dei figli. Riprendiamo esattamente da qui la nostra lettura.

Quella sera Harriet rimase con Ben, senza degnare gli altri bambini neppure di uno sguardo. David si chiuse nella stanza dove si era trasferito, lasciandola di nuovo sola. Per lei il suo comportamento era dettato solo dal desiderio di proteggerli da Ben durante quel periodo in cui lo stava rieducando alla vita familiare. Per gli altri, invece, lei aveva fatto una scelta precisa, voltando loro le spalle per entrare in quello strano mondo che era il mondo di Ben. Quella notte lo chiuse a chiave in camera, sperando che dormisse ugualmente anche senza iniezione. Lui si addormentò, ma a un tratto si svegliò, urlando di terrore. Lei accorse e lo trovò addossato alla parete, in fondo al letto, con un braccio davanti al viso. Prese a parlare e a parlare, usando parole ragionevoli e persuasive contro la bufera di paura che imperversava in lui, ma sapeva che non poteva sentirla. Finalmente Ben si placò e lei gli diede da mangiare. Doveva essere rimasto digiuno per un pezzo, a giudicare dalla fame insaziabile. Del resto, era stato quasi sempre sotto l'effetto dei sedativi e in quelle condizioni era impossibile che si fosse nutrito a sufficienza. Una volta sazio, tornò ad accovacciarsi con le spalle al muro e gli occhi rivolti verso la porta, come se temesse di vedere entrare i suoi carcerieri. Non aveva ancora capito che era a casa. Poi si assopì, svegliandosi con un muggito. Si assopì, si svegliò. Harriet lo tranquillizzò finché lui non sprofondò nel sonno. Passarono i giorni e le notti. Finalmente Ben capì che era al sicuro, a casa sua. Pian piano smise di mangiare come se ogni boccone fosse l'ultimo e pian piano cominciò a servirsi del vasino e si lasciò prendere per mano e portare in bagno. Infine scese al pian terreno, saettando occhiate tutt'attorno per riuscire a scorgere il nemico prima di essere nuovamente catturato. Dal suo punto di vista era quello il luogo in cui era stato intrappolato, e da suo padre per giunta. La prima volta che posò lo sguardo su David, indietreggiò con un sibilo. David non si provò nemmeno a rassicurarlo. Per quel che lo riguardava, a Ben doveva pensare Harriet, mentre lui badava agli altri figli, quelli veri. Ben riprese il suo posto a tavola tra i bambini, ma non toglieva gli occhi dal padre, il traditore. «Ciao, Ben», disse Helen, e Luke, «Ciao, Ben». Poi toccò Jane, ma Paul tacque. Era così infelice per quel ritorno che si allontanò, andando a sprofondarsi in una poltrona e fingendo di guardare la televisione. Finalmente Ben rispose: «Ciao». I suoi occhi si spostavano da un viso all'altro. Erano amici o nemici? Continuò a osservarli durante tutto il pasto. Quando si spostarono davanti alla televisione, li imitò per non correre rischi, fissando lo schermo perché lo facevano loro. E così tutto tornò a essere normale, se di normalità si poteva parlare. Ma Ben diffidava ormai di suo padre. David non poteva avvicinarsi senza che lui si irrigidisse, indietreggiando o addirittura gli ringhiasse contro se veniva troppo vicino. Quando fu certa che Ben si era ormai ripreso, Harriet decise di mettere in atto un proposito che covava da tempo. L'estate precedente avevano assunto un ragazzo, un certo John, per lavorare nel giardino oramai completamente incolto. John era disoccupato e faceva qualche lavoretto saltuario. Per alcuni giorni aveva potato le siepi, sradicato i cespugli malati, tagliato i rami morti, tosato il prato. Ben gli era rimasto alle costole tutto il tempo. Si accoccolava accanto alle porte finestre in attesa che arrivasse. Poi lo seguiva passo passo come un cucciolo. A John non dava fastidio. Era un ragazzone grande e grosso, dall'aria sciatta, ma era cordiale, di buon carattere, paziente. E trattava Ben in modo brusco,
senza tante cerimonie, come se fosse stato davvero un cucciolo da addestrare. No, adesso siediti e aspetta che finisca. Tienimi le cesuie, così da bravo. Me ne vado, ma puoi accompagnarmi al cancello se vuoi. A volte Ben uggiolava e gemeva quando John se ne andava. Così Harriet si recò in un certo caffè, Betty's Caff, così si chiamava, dove sapeva che John passava il tempo, e lo trovò in compagnia di altri ragazzi come lui. Era una banda di giovani disoccupati, circa una decina, a cui ogni tanto si univa qualche ragazza. Harriet lasciò perdere i preliminari, sicura che non ci fosse bisogno di spiegazioni. Tutti capivano, tutti tranne gli esperti, i medici. Lì, seduta in mezzo a quei giovani, disse che ci volevano ancora 2 anni o forse più prima che Ben potesse andare a scuola. Un asilo normale era inadatto a frequentarlo. Quell'inadatto lo pronunciò guardando John dritto negli occhi e lui si limitò ad annuire. Cercava qualcuno che badasse a Ben durante il giorno. L'avrebbe pagato bene. «Vuole che mi trasferisca a casa sua?» chiese John. E la sua domanda suonò come un no implicito. «Dipende da te», disse Harriet. «Tu gli piaci, John. Ha fiducia in te». Lui guardò i compagni, i quali a loro volta si consultarono con gli occhi. Poi annuì. Ora arrivava quasi tutte le mattine verso le 9 e Ben se ne andava via con lui in motocicletta. Partiva esultante, ridendo, senza degnare di un'occhiata la madre, il padre o i fratelli. L'accordo era che Ben dovesse restare fuori fino all'ora di cena, ma spesso capitava che tornasse a casa anche più tardi. Era entrato a far parte del gruppo di giovani disoccupati che ciondolavano sui marciapiedi, ammazzavano il tempo al bar, andavano al cinema, scorazzavano su motociclette e automobili prese a prestito e, all'occasione, eseguivano qualche lavoretto. La famiglia tornò a essere una famiglia. Beh, non del tutto. David riprese il suo posto nel letto coniugale, ma tra loro si era creata una frattura ed era stato lui a volerla, perché Harriet l'aveva ferito nel profondo. Poteva anche capirlo. Lo informò che aveva cominciato a prendere la pillola. Fu un brutto momento per entrambi. Era una decisione che andava contro tutto quello in cui avevano creduto, per cui avevano lottato in passato. Si erano sempre rifiutati di interferire nei processi naturali. Bisognava aver fiducia nella natura. Questo era stato il loro credo allora. Non lo avevano dimenticato. Harriet telefonò a Dorothy e le chiese di venire per una settimana. Poi implorò David di partire con lei per una breve vacanza, non importa dove. Da quando Luke era nato non avevano più avuto occasione di stare un po' soli. Scelsero una tranquilla località di campagna, dove fecero lunghe passeggiate e si comportarono in modo premuroso l'uno verso l'altra. A tratti avevano il cuore stretto in una morsa di dolore, ma pareva che quella fosse ormai diventata una costante della loro vita. Spesso, soprattutto nei momenti felici, si ritrovavano con gli occhi umidi di lacrime. Ma la notte, quando era tra le braccia del marito, Harriet capiva che il loro rapporto non era che l'ombra di quello che era stato in passato. «E se avessimo degli altri figli?» gli propose. «In fondo l'abbiamo sempre desiderato». Lo sentì irrigidirsi, pieno di rabbia. «Secondo te non è successo niente?» le chiese infine. E lei capì che era davvero curioso di sentire cosa gli avrebbe risposto, tanto la sua proposta gli sembrava incredibile. «Se pensi a un altro Ben è impossibile. Queste cose non capitano 2 volte. «Il problema non è un altro Ben», ribatté lui infine, cercando di controllare la voce per non far trapelare la rabbia che lo agitava. Sapeva che avrebbe potuto assalirla con lo stesso rimprovero che lei cercava invano di non farsi. Salvando Ben, aveva colpito a morte la famiglia. «Sì, potremmo avere altri figli», insiste lei. «E i 4 che abbiamo già non contano?»
Forse servirebbe a riavvicinarci, a farci vivere meglio. David non le rispose e quel silenzio l'aiutò a sentire quanto le sue parole suonassero false. Alla fine lui le chiese nello stesso tono piatto e controllato: «E a Paul non pensi?» Era stato Paul, infatti, a subire il trauma maggiore. «Forse riuscirà a venirne fuori», disse lei quasi disperata. «Non ne verrà fuori, Harriet!» E la voce di David vibrò per tutta l'emozione che aveva trattenuto fino a quel momento. Lei si scostò mettendosi a piangere. Poco prima delle vacanze estive, Harriet scrisse a tutti una lettera molto cauta in cui spiegava che Ben non era quasi mai a casa. Quella lettera la fece sentire in colpa. Le pareva di aver tradito qualcuno, ma a chi? Qualcuno si fece vivo. Non Molly e nemmeno Frederick, che non potevano perdonarla di essere andata a riprendersi Ben. Sua sorella Sara arrivò in compagnia di Amy e di Dorothy, che era diventata il sostegno della nipotina, il suo scudo nei confronti del mondo. Ma i fratelli e le sorelle di Amy andarono a stare con gli altri cugini, i figli di Angela, e i piccoli Lovat capirono che a causa di Ben sarebbero rimasti senza compagnia durante le vacanze. Venne anche Deborah, di sfuggita. Dall'ultima volta che l'avevano vista, aveva fatto in tempo a sposarsi e a divorziare. Era una ragazza sottile, elegante, sempre più arguta e disperata, che in un suo modo spontaneo e riflessivo riusciva a essere un'ottima zia per i bambini, anche se li copriva di doni costosi e inadatti. Anche James arrivò. Ripeté parecchie volte, per pura gentilezza, che la casa era come un grande panettone. Vennero dai cugini già adulti, che non avevano altro di meglio da fare, e un collega di David. Ma dove se ne andava Ben? Un giorno Harriet stava facendo spese in città quando udì il rombo di una motocicletta alle sue spalle. Si voltò e vide una creatura simile a un fantino venuto dallo spazio, presumibilmente John, che se ne stava curvo sopra il manubrio e dietro di lui un nanerottolo che gli si aggrappava forte. Suo figlio Ben, con la bocca spalancata in quello che sembrava un urlo di esultanza, era estasiato. Non l'aveva mai visto così felice? Era quella la parola? Sapeva che era diventato una specie di mascotte per quel gruppo di ragazzi, anche se lo trattavano bruscamente, senza gentilezza, affibbiandogli dei nomignoli denigratori: testone, microbo, alien 2, mostriciattolo. «Ehi, testone, scostati e fammi passare! Va a prendermi una sigaretta, mostriciattolo!» Ma lui era felice. La mattina si piazzava accanto alla finestra in attesa che venissero a prenderlo, e se non si facevano vedere o telefonavano per dire che quel giorno erano occupati, lui girava per casa deluso, pestando i piedi e strillando, pieno di rabbia. La faccenda costava un bel mucchio di soldi. John e la sua banda se la spassavano a spese dei Lovat, e non solo di James, il nonno, ma ormai anche di David, che si era caricato di altri lavori. Anzi, se ne approfittavano senza alcuno scrupolo. «Se siete d'accordo, porteremo Ben al mare!» «Sì, certo, ottima idea! Sono 22 sterline, senza la benzina, naturalmente!» E le automobili partivano rombando verso la costa, caricando ragazze e ragazzi e in mezzo Ben. E spesso, quando lo riportavano, «È costato più di quanto pensassimo!» «Quanto?» «Altre 10 sterline.» «Si sarà divertito moltissimo», diceva qualche volta uno dai cugini, sentendo che Ben era stato al mare. Come se si fosse trattato di una cosa normale, di una specie di gita premio. Ben rientrava dalla giornata trascorsa nel clima di sicurezza e di allegria creato da John e dai suoi compagni, che lo prendevano in giro e lo strapazzavano, ma in fondo lo accettavano, e si fermava accanto al tavolo dove erano seduti i suoi familiari, con gli occhi fissi su di lui e i visi accigliati, attenti. «Voglio pane», diceva. «Voglio biscotti.» «Siediti, Ben»,
lo pregavano Luke o Helen o Jane, mai Paul, con il tono paziente e tollerante che assumevano sempre in questi casi e che tanto infastidiva Harriet. Lui si arrampicava con decisione su una sedia e si accingeva a imitarli. Sapeva che non doveva parlare con la bocca piena o masticare con la bocca aperta. Obbediva puntualmente ai divieti, contenendo tra le labbra serrate i movimenti energici e animaleschi delle mascelle e aspettando di avere la bocca vuota prima di dire: «Ben scende adesso, Ben vuole andare a letto». Non stava più nella stanzetta, che era vuota, ma nella camera immediatamente adiacente a quella dei genitori. Non potevano più chiuderlo dentro la notte. Il rumore della chiave che girava nella serratura lo faceva esplodere di un parossismo di grida in una ridda di pugni e di calci. Ma come ultimo gesto prima di dormire, ora erano gli altri bambini a chiudersi all'interno. Così Harriet, quando andava a letto, non poteva più entrare a dar loro un'occhiata o a curarli se erano malati. Eppure non voleva chiedere loro di lasciar perdere, né farne una tragedia o chiamare un fabbro per far mettere una serratura che si aprisse anche dall'esterno. Restava il fatto che in questo modo si sentiva esclusa dalla vita dei figli e definitivamente respinta. E qui ci salutiamo per oggi. Come vedete, sono ancora molte le contraddizioni e le lotte interne a questa famiglia. Un dinamismo che si consuma in un meccanismo continuo di autodifesa da parte di ognuno dei componenti di questo nucleo. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura del quinto figlio di Doris Lessing. Vi ricordo la mia mail se volete comunicare o suggerirmi altre letture da condividere insieme: morena@radionuova.com. A domani, ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede e per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per incontrare il Padre che ci dona ogni luce per discernere nella vita, chiediamo umilmente perdono nel nostro cuore delle mancanze, dei peccati, di tutto ciò che ci rende incapaci di lasciarci amare da Dio e di amare Dio e il prossimo come Dio ci ama. Il Signore è mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te, sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, chi rimane fedele per sempre.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Dio educa il suo popolo continuamente. Nella prima lettura abbiamo ascoltato come Dio, parlando a Geremia, gli fa vedere attraverso l'immagine del vasaio che modella la creta come lui può agire, come lui invece attende per agire. È il modo di discernere anche il popolo cosa e chi vuole seguire. Così nel Vangelo Dio dà indicazioni per come comprendere quali sono i pesci buoni e i pesci cattivi, cosa bisogna comprendere del bene e del male, come affrontarlo, come viverlo, come capirlo. Chiediamo al Signore che dall'ascolto del Vangelo traiamo quegli insegnamenti utili, come lo scriba, antichi e nuovi, per imparare ogni giorno a comprendere la volontà del Padre e non solo saperla, ma realizzarla mettendola in pratica. Chiediamo alla Madonna la sua intercessione, la sua vicinanza, perché tutta la nostra vita sia un tirare le reti a riva, facendo in modo che tutti, forse anche quei pesci che in primo acchitto pensiamo siano cattivi, possano scoprire il bene che c'è anche in loro.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, sia tra gli uomini segno della pazienza e della benevolenza di Dio, attraverso gesti di misericordia e di perdono, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che sono impegnati nell'opera di evangelizzazione e di promozione umana, sull'esempio di Gesù, siano attenti alle esigenze dei fratelli, soprattutto dei più poveri e degli emarginati, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i popoli che ancora non conoscono Gesù, possono udire anche loro, come noi, l'annuncio della buona novella, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i padri spirituali e i confessori, siano illuminati dal tuo spirito per accompagnare i fratelli sulla via della santità, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi qui presenti, fa che non ci stanchiamo di operare il bene, anche in mezzo alle contraddizioni e alle avversità, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Mettiamo nel cuore di Dio tutte le preghiere che portiamo nel nostro cuore, in modo particolare gli ammalati, i sofferenti, i bisognosi, i poveri, gli ultimi, i dimenticati. Chiediamo un cuore nuovo, uno spirito nuovo, affidiamoci alla Madonna e chiediamo che sia lei a intercedere per ognuno e per tutti. Queste tutte le preghiere presentiamo a te, o Padre, per Cristo nostro Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, in ogni tempo, a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo riuniti dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, Santa Massima e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come ci ha insegnato Gesù, così preghiamo. Padre nostro, che
1: sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.
1: E anche noi li rimettiamo
4: ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci
4: dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tu
1: la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,
4: che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: È Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio e tu, principe della milizia celeste,
1: con il potere di Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo.
0: Oh, per favore.
1: Perdere le anime.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo Maria
1: la della riconciliazione tra il
0: cielo e la terra,
1: apri
0: il cuore degli uomini al dialogo
1: e
0: sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Regina della pace, il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per la potente intercessione della Vergine Madre nostra della salute vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
2: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
1: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Amen. Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge. Sii buono con il tuo servo e avrò la vita. Custodirò la tua parola.
2: Aprimi gli occhi, perché io veda le meraviglie della tua legge.
1: Io sono straniero sulla terra.

0: mi comandi.
1: Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo.
0: Tu minacci gli orgogliosi, maledetto chi devia dai tuoi decreti.
1: Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariumba Targan Batar nel ruolo del titolo e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
4: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
8: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Sì, pronti per la nostra rassegna stampa, quella che vi porta tante notizie locali, tanti fatti, avvenimenti che toccano il nostro territorio, quindi anche tanti appuntamenti, perché è così, insomma, ce ne sono tantissimi in questi giorni e quindi diciamo subito che vogliamo partire, a proposito di eventi, proprio da quello che c'è oggi a Macerata. Liricamente è una novità e non è una novità, nel senso che è una iniziativa che è collegata un po' alla stagione lirica di Macerata, non è però la notte dell'opera, quella che ci ricordiamo, insomma, avveniva anni fa, ideata e portata avanti dal direttore artistico del Macerata Opera Festival, Francesco Micheli. Qui ci sono i commercianti che, insomma, hanno deciso di realizzare questa iniziativa oggi in programma con questa sera, con negozi aperti, spettacoli in centro, stiamo parlando del centro storico di Macerata, tante varie iniziative che appunto si possono trovare in centro. Per chi vuole basta fare un giro per poter viverle. E sono i commercianti del centro storico che hanno realizzato tutto questo, quindi musica sia all'interno che all'esterno dei bar, sempre con richiamo ai temi dell'opera, e poi c'è il barattolo, che in questo caso il mercatino insomma di antiquariato e vintage, che c'è ogni mese, d'estate non c'è, però nel caso specifico torna in via Garibaldi, insomma alcune iniziative per collegarsi un po' a quello che è il momento particolare che vive Macerata, l'estate, appunto il Macerata Opera Festival, la stagione lirica. Questo insomma l'appuntamento principale di oggi, poi ce ne sono tanti in giro per il nostro territorio, ci ritorneremo certamente. È anche un'occasione per prendere un po' di fresco in queste giornate calde, è molto calde, siamo ritornati a quelle che erano le temperature di alcuni giorni fa, prima che rinfrescasse un po'. Oggi in questo momento siamo già a 26 gradi, oggi si arriverà a 34, ci dicono i meteorologi, domani a 36, sabato lo stesso, domenica 35, che ci vuoi fare? Insomma, questo è il momento, diciamo, clou, il momento centrale dell'estate, quindi è anche normale, anche insomma così che accade, le stagioni sono queste, quindi dobbiamo insomma farvi fronte, soprattutto per chi non è particolarmente così amante del caldo. Gli altri titoli tratti da testate giornalistiche, questa online, Il Resto del Carlino, Macerata apre così: assessora per soli 7 giorni, Mauriana Piccioni in cassa 1.346 euro. Beh, insomma, 7 giorni che avrà fatto? Niente, naturalmente, però è così, naturalmente non ha fatto niente di illegale, è così che dice insomma la legge, e che prevede la legge, e quindi lei prende questo assegno una tantum. Poi ricorderete quello che è successo al primo consiglio comunale, insomma senza che ci ritorniamo troppo, è stata sostituita con Deborah Pantana, e però comunque, come si suol dire, un contentino l'ha avuto anche lei, perché è entrata nel consiglio, è entrata appunto nella Stea, qui anche con un incarico, e quindi insomma hanno fatto così, e la politica funziona in questo modo. Vi leggiamo le prime righe dell'articolo del Resto del Carlino: confermate le indennità di funzione per la giunta e il presidente del consiglio comunale a Macerata, tra queste c'è anche il compenso dell'ormai ex assessore Oriana Piccioni per i 7 giorni di nomina dal 25 giulio al 1 luglio, quando si è dimessa per cedere il posto a Deborah Pantana. Prenderà 1.346,17 euro lordi. Nominata e subito sacrificata. Tutto lecito, ma la commercialista Piccione ha avuto giusto il tempo di varcare la soglia del Park Rolli bis prima di essere accompagnata all'uscita. Eh sì, è capitato in questo modo. Poi ci sono anche tutti gli altri monumenti previsti per assessori, e appunto degli assessori della giunta Parcaroli, e anche qui dicevamo tutto lecito, tutto previsto dalla legge, però effettivamente sono compensi belli belli alti, sono stati aumentati un paio di anni fa, se non ricordiamo bene, a livello nazionale. Dicevamo prima del caldo, c'è il bollettino: ondate di calore, afa e caldo insopportabili, i giorni peggiori e le zone più colpite nelle Marche, e fine settimana stabile senza piogge, con valori ancora in crescita e sole protagonista. Infarto e aneurisma, ho rischiato di non farcela, devo la vita ai colleghi. E il Carlino ci propone il racconto del ginecologo Francesco Magliacano. Il medico, colpito da un malore durante un turno in ospedale a Macerata, dice: mi avevano detto che le possibilità di superare la situazione erano del 30%. Ho avuto paura, ma non ho perso l'ottimismo. Ora di nuovo in servizio. Beh, queste sono storie. Intanto siamo molto contenti per lui che sia andata in questo modo, è ritornato a lavorare. Poi ci sono tanti commenti persone, soprattutto insomma di donne che hanno avuto a che fare con questo professionista, e sono commenti naturalmente positivi. Però questi racconti aiutano anche a chi in questo momento si trova a lottare, e sono la dimostrazione che anche nei momenti più bui ci può essere la luce, insomma le cose possono ritornare ad essere positive. Intanto facciamo tanti auguri al dottor Migliacano anche per la sua professione. Passiamo a quest'altro di titolo: 5 mesi di attesa per un esame. Giancarlo dice: chiamato dal CUP dopo l'articolo, la presa in carico è il dimenticatoio. Finalmente lunedì ha avuto l'appuntamento. Giancarlo Copponi aveva raccontato sul Carlino la sua vicissitudine con l'AST. Insomma, funziona così, purtroppo, aggiungiamo noi. Bisogna fare l'articolo sul giornale per poter essere ascoltati. Quando ci si lamenta, poi qualcuno si muove, però non dovrebbe essere così, assolutamente. Bisognerebbe che il sistema, appunto, delle liste d'attesa fosse ben diverso. Quadrilatero più veloce, via le quattro corsie in tutta la statale 76. C'è stata appena l'inaugurazione dell'ultimo tratto, investimento da 13,7 milioni. Il presidente della Regione Marche Acquaroli dice: maggiore sicurezza per gli automobilisti, e questo è importante naturalmente. Il costo delle mancate scelte, rifiuti portati fuori provincia, conto da 15 milioni in 4 anni, e questo è quello che accade da noi. Rincari in serie per la Tari, ecco come si è arrivati agli ultimi aumenti nelle bollette. Nuova graduatoria per la discarica a Macerata nel maceratese, la spada di Damocle della Regione Marche sulla VAS. I carburanti alle stelle, bene lo sconto sul diesel, ma i prezzi restano folli. Il viaggio nelle aree di servizio cittadine dopo la riduzione di 17 centesimi al litro, dal governo un aiuto di breve durata che non cambia la sostanza delle cose, questo dicono gli operatori del settore, e ce ne siamo accorti e poi tanto di questi rincari. Ora veramente è una delle spese maggiori quella del budget familiare, proprio per i carburanti e le nostre auto. L'alternativa è, quando si può almeno, andare a piedi, perché no? Ci fa pure bene, quindi noi invitiamo a farlo naturalmente. Ora andiamo su Picchio News. Qui in apertura troviamo questo titolo: Monte San Giusto, l'illusione del lavoro facile via Telegram, spenna una 54enne, truffa da 4.600 euro. Una bella cifra. Proviamo a leggere l'incipit dell'articolo: la falsa promessa di guadagni facili e immediati sulla rete si è trasformata nell'ennesima trappola informatica, ma la tempestiva attività di indagine condotta dai carabinieri della stazione di Monte San Giusto ha consentito di fare luce sul raggiro e di recuperare parte delle somme sottratte. Al termine di un'articolata attività investigativa nell'ambito dei controlli promossi dalla Compagnia dei Carabinieri di Macerata, i militari hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria 2 persone per truffa in concorso: un cittadino italiano di 50 anni residente a Bologna e una donna di origini cinesi di 43 anni di fatto irreperibile, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Come vedrete, insomma, abbiamo notato anche noi, ci sono tante truffe. Quando i carabinieri ci dicono che riescono a raggiungere le persone che le mettono in atto, sono quasi sempre persone già conosciute dalle forze dell'ordine. Che cosa vuol dire? Persone che hanno fatto appunto reati, hanno alle spalle reati del genere, e quindi evidentemente questi, insomma, in poco tempo riescono a ritornare e vengono denunciati, però insomma finisce un po' lì. Ci vorrebbero forse delle pene un po' più pesanti, anche perché, come abbiamo detto tante volte, oggetto di queste truffe sono persone anziane anziani, molto là negli anni. Ricordiamo l'altro giorno anche un 89enne. E questo che cosa significa? Significa veramente prendere di mira persone fragili, persone che non hanno magari quelle che sono le possibilità di poter far fronte a queste situazioni, non hanno le armi in tal senso. È ancora più grave, un fatto ancora più grave secondo noi, e quindi forse bisognerà rimodulare anche le pene legate a questi casi di truffa. In primo piano l'articolo di spalla, Aurora Treia, la nuova sfida targata Lube. Abbiamo costruito una storia vincente, ora tocca al calcio. Una serata di festa, entusiasmo e grandi ambizioni ha accompagnato la presentazione ufficiale della Lube Academy nel giorno di San Michele. E poi sappiamo, insomma, che cosa ha detto nei giorni scorsi l'AD del gruppo Lube, appunto Fabio Giulianelli, che è stato, diciamo, la mente un po' della realizzazione di questa Academy. Ha detto: noi vogliamo fare come nella pallavolo, arrivare quindi al massimo campionato, e noi glielo auguriamo, ovviamente, perché insomma, perché no? Ci vorrà del tempo, però intanto stanno dimostrando di aver messo su una bella squadra. Questo è un dato di fatto, lo hanno dimostrato in un anno di campionato. Passiamo ora a cronachemaceratesi.it, anche qui tanti articoli. Facciamo ora il punto sulla maggioranza KO sulla variante. Forza Italia si divide, Ciarapica va sotto, approvato aumento della Tari del 6,11%. Siamo naturalmente a Civitanova, abbiamo detto Ciarapica, il sindaco scintille l'altra notte in consiglio comunale, Lega e Pierpaolo Turchi di Futuro Nazionale votano contro il piano per l'ex zona industriale B di Civitanova Alta, presentato dall'assessore all'urbanistica Roberta Belletti. Paola Fontana di Forza Italia annuncia il no del partito, ma i colleghi Croia e Renzi la smentiscono votando a favore e ora rischiano l'espulsione. Variante bocciata con 12 voti contrari. Questo per dire che non è solo al comune di Macerata che ci sono insomma questioni abbastanza complicate, e accade anche a Civitanova. Del resto, insomma, anche ieri c'è stata questa situazione. La maggioranza di Serta salta il consiglio a Macerata, rispettosi e inadeguati. Ieri pomeriggio del centrodestra si sono presentati soltanto in due. Assise è rinviata a venerdì, quindi a domani prossimo, in seconda convocazione, quando sarà sufficiente la presenza di 11 consiglieri. Passiamo ora a fare riferimento ad un altro tema che troviamo sempre su CM, Cronache Maceratesi, riguarda Treia. Il polo scolastico mette le basi, costruite le fondamenta, un unico edificio per tutti gli studenti. Il progetto comprende aree verdi, percorsi pedonali, parcheggi e una palestra a disposizione anche della comunità locale. Siamo nella zona di Passo Treia, quindi nell'ambito del comune, sempre in ogni caso appunto di Treia. Poi ancora la tradizione giapponese, protagonista del progetto, stai al fresco. Oggi un laboratorio nella sala Ircer a Macerata, un'attività dedicata all'antica tecnica giapponese che permette di trasferire su carta e tessuti i colori autentici e le forme naturali di foglie ed altro. Ancora un titolo che riguarda, nel caso specifico, un libro, Resistere al terremoto, 9 anni di Donatella Pazzelli, brilla nel Cilento. Camerino, il racconto della presidente della corsa alla spada e palio, ha centrato il secondo posto al concorso internazionale Un mondo di parole, e complimenti a Donatella Pazzelli, insomma, sempre peraltro attivissima per la città di Camerino. Più volte abbiamo avuto l'occasione anche di intervistarla da questi microfoni. Ora, un titolo che riguarda nel caso specifico appunto quest'altro tema: spesa per i servizi sociali sotto la media nazionale, provincia al 48esimo posto. C'è l'analisi del sindacato dello SPI-CGIL: bene gli investimenti a sostegno delle persone con disabilità, male il sostegno a famiglie e minori. La segretaria Romina Maccari dice: occorre una battaglia decisa per il rifinanziamento dei fondi nazionali. Da questo punto di vista la pasta asciutta antifascista raddoppia cingoli, ricorderete, l'altro giorno vi avevo fatto riferimento all'appuntamento che c'era appena stato, Civitanova Alta, stavolta a Cingoli, l'iniziativa dell'Ampi ha raccolto un centinaio di persone, addirittura il doppio rispetto allo scorso anno. Passiamo a quest'altro di titolo che riguarda i rifiuti, l'affondo dei democratici, Tari, pesano ritardi e scelte mancate, AVS con catena, ATA da commissariare. A Macerata il centrosinistra all'attacco dopo il via libera al termovalorizzatore e i nuovi incrementi nella tassa comunale. Dal PD queste parole: il nuovo piano guarda al prossimo decennio, ma ai cittadini servono risorse oggi. Chiudiamo con il Macerata Opera Festival, perché ci siamo un altro weekend veramente di grande opera allo Sferisterio, l'ultima recita del Trovatore nella serata dedicata ai sindaci. L'appuntamento allo Sferisterio è per venerdì sera, dunque domani. Da sabato partiranno in sala Cesanelli alle 18:30 i concerti pomeridiani di alta formazione artistica firmati ABF Master Class. Noi ci fermiamo con l'informazione locale, torneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
10: Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival in piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
11: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
12: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
11: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
12: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
10: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
13: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E c'è stato un forte raid russo nelle ultime ore con droni e missili contro l'Ucraina, secondo quanto è stato affermato anche dal Ministero della Difesa di Mosca. Il Dicastero precisa che gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e parla di impianti del complesso militare e di aeroporti militari. Sono migliaia le persone evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano le località greche di Creta e continuano a imperversare anche in altre zone del paese. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto poco fa il vice governatore della regione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia in commissione al Senato, sprint per il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, critiche le opposizioni. Ed ora il caro carburanti, il Ministero per le Imprese Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio che era stato deciso nei giorni scorsi dal governo.
1: Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del Ministro delle Imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. E le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: L'Italia nel pieno della quarta ondata di calore di quest'anno, bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani il numero dei bollini rossi sale a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino ai 40 gradi. È tutto, torniamo alle 10.
2: Colora la tua estate, rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: massiccia offensiva russa nelle ultime ore in Ucraina in primo piano, prese di mira la capitale Kiev e Leopoli. La Polonia intanto denuncia che un missile russo è caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino, fatti alzare in volo anche gli F-16. Anche per il Ministero degli Esteri ucraino si tratta di una testata da crociera russa che faceva parte del massiccio attacco compiuto da Mosca nelle ultime ore. La nuova ondata di raid statunitensi anche questa notte contro l'Iran, contro basi che si trovano nel paese. Intanto al presidente Trump è stato presentato un piano che in 2 settimane intensificherebbe ulteriormente i bombardamenti per ridurre la capacità missilistica iraniana. Intanto da ieri ufficialmente anche l'Arabia Saudita si è unita nelle azioni militari americane. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentate in queste ore da forti venti. Evacuate 8.000 persone, ha comunicato poco fa il vicegovernatore della regione alla TV di Stato. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare in visita negli Stati Uniti e manda un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, dice il pontefice, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, non può costruire una società in questo modo. Italia nel pieno della quarta ondata di calore del 2026, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano alcuni incendi boschivi. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. In commissione al Senato si va avanti con il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Dubbi arrivano dalle opposizioni. Ed è tutto per questo flash. Torniamo insieme alle 11.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro

0: Estetico termale.
1: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Per le nostre interviste oggi siamo con Marcello Onofri, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata. Ben trovato.
6: Grazie a voi.
5: Questa sera Macerata arriva liricamente. Che cos'è? Che cosa avete, insomma, messo sul campo?
6: Dunque, stasera sì, questa idea è partita dai ristoratori che fanno parte della nostra associazione, di creare, diciamo, momentaneamente, è un numero zero della vecchia notte dell'opera che si faceva fino al 2021, poi è stata fermata. E allora hanno pensato i ristoratori di ripartire. Naturalmente il 6 di aprile non è una notte dell'opera, eh? Infatti abbiamo dato un altro nome, liricamente.
5: Ecco, che cosa ci sarà a Macerata?
6: Ci sarà, in via Garibaldi ci sarà il mercatino, quello che viene fatto, il barattolo, che viene fatto la seconda del mese, domenica del mese. Poi ci saranno dei flash mob con qualche tenore che canta durante in varie zone del centro storico. Ogni locale aderente di questi, appunto, sono una quindicina di ristorazioni, provvederà in proprio a deliziare con della musica al di fuori del locale. Tutto qua, ripeto, è una cosa partita un po' così in sordina, un po' no, in piccolo, speriamo che ci sia una buona affluenza di persone. Certo, non come la notte dell'opera, però questo è un inizio, io chiamo un numero zero, e poi vediamo l'anno prossimo di poter coinvolgere di più gli enti sponsor per fare una cosa e coinvolgere anche tutto il resto della città.
5: Ci sembra di capire che voi amavate la notte dell'opera.
6: No, ma come no, era uno degli eventi più attesi, considera che era calcolato, la questura calcolava un 25.000-30.000 persone che venivano a Macerata anche dai comuni limitrofi. È stato un format inventato a suo tempo dal direttore artistico dell'Osservatorio Micheli, un format che praticamente non esiste, almeno a quei tempi non esisteva da nessuna parte. Dopo il Covid questa cosa è stata fermata, anche perché è cambiato i direttori artistici che non gli interessava portare avanti questa cosa, perché a quei tempi era l'associazione Sferisterio che la organizzava. Noi gli facevamo un po' da supporto, ecco, come dire, però era una cosa bella perché coinvolgeva tutta la città, non solo il centro storico, ma anche i due corsi, non Cavour, il Caioli, capito? Cioè, era una bella cosa, ecco.
5: Comunque c'è movimento in questo periodo nel centro di Macerata, grazie anche al Macerata Opera Festival.
6: Guarda, adesso se devo essere sincero, Macerata Opera Festival, questa è una mia idea, una mia opinione, poi posso essere anche contestato, a me non è, io c'ho una mia opinione. Macerata Opera Festival è un evento che sicuramente crea prestigio per la città, però a noi in centro storico non è che porta più di tanto. Chi è che ne beneficiano, è anche giusto, sono tutti quanti i colleghi, i commercianti della zona di Corso Caioli, Piazza Mazzini, è ovvio, non so, Tiberio sta là, la gente arriva là. Noi qua su, diciamo, Piazza Libertà, non è che lo sentiamo tanto, ecco, diciamo, non è che c'è quel movimento che ci potrebbe essere con qualsiasi manifestazione, perché, ripeto, Speristerio sta al confine, no? Alla periferia del centro storico. È ovvio che ne beneficiano le attività che stanno là vicino, ma è giusto pure che sia così, che sia chiaro.
5: E i maceratesi come si comportano? Perché, insomma, abbiamo un centro storico bellissimo, anche fare una semplice passeggiata, prendere un gelato.
6: Ma guarda, devo essere sincero, io non so esattamente se non sono neanche maceratese, però è dal 1978 che sto a Macerata, mi sento più maceratese io che i maceratesi, senza rinnegare la mia provenienza a Roma, che sia chiaro. Però, da come ho capito, maceratese il nostro centro storico lo ama poco. Io vedo che viene su in centro, io abbiamo un locale lì in via Tommaso Lauri, vedo che vengono le persone, sono sempre le stesse persone, sempre, diciamo nei giorni normali, non quando ci sta qualche evento. Poi quando ci sono eventi c'è una bella risposta sia da parte dei maceratesi che da parte di fuori, però al di fuori degli eventi non mi piace fare la passeggiata. Io non dico passare la passeggiata ai 4 del pomeriggio, perché con 30 gradi è un po' complicato, però la sera dopo cena passeggiata è difficile. Chi viene sono sempre, lo posso garantire, sono sempre le stesse persone.
5: Allora, noi speriamo che questa sera questa iniziativa spinga anche un po', considerando che c'è anche il barattolo, il mercatino.
6: Il barattolo o in via Garibaldi, e poi dopo, appunto, i vari locali aderenti, ognuno di loro ha creato, come posso dire, una performance musicale, l'hanno organizzata loro, ogni locale. Sono 15 di locali, ma non credo che saranno tutti e 15, però penso che 8-9 sicuramente. Sicuramente sulle zone via Gramsci, Corso Repubblica, Piazza Libertà, Corso Matteotti. E poi una cosa importante, ci saranno i negozi al di fuori dei ristoratori, i negozi che saranno aperti fino a mezzanotte, no? I negozi normali, le attività commerciali normali, abbigliamento, calzature, tutti questi qua. Una specie di notte bianca, però notte musicale,
5: Ci aspettiamo altre iniziative nel prossimo futuro. Avete anche un assessore dedicato proprio al commercio, che peraltro è anche un commerciante, quindi, insomma, capisce bene quelle che sono le esigenze del settore.
6: Infatti questo è stato, secondo me, un valore aggiunto, essere, diciamo, che è stato nominato una persona del settore che capisce quali sono le problematiche della categoria, capito? Non è una persona che non capisce. Speriamo per il futuro che possa dare un'impronta, io sono fiducioso sinceramente, che possa dare un'impronta che possa migliorare, ma io non parlo solo del centro storico, io parlo del Macerata in generale, perché non è solo il centro storico, è un po' tutta Macerata che un po' sta soffrendo, è anche un po' pure la situazione un po' in generale che si sta vivendo, che sia chiaro. Gli eventi futuri, per il momento, siccome c'è stato questo cambio di passaggio di consegne tra lui e me, perché lui si è dimesso proprio per evitare conflitti di interesse, e adesso stiamo col direttivo, stiamo un po' valutando come cosa fare per il futuro, capito? Sicuramente riprenderemo qualche evento che lui aveva fatto, e poi vediamo che di poter crearsi, inventarsi qualche altra cosa nuova.
5: Bene, vi seguiremo. Stasera tutto blu,
6: Esatto, bravissimo. Il colore predominante sarà il blu. Sulle vetrine, poi dai negozi, un blu perché richiama un po' anche l'opera di quest'anno.
5: Un saluto e buon lavoro, un saluto a Marcello Onofri.
6: Prego, grazie.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

Burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra rubrica per segnalarvi quelli che sono gli eventi, le manifestazioni del nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con il Festival Worldland Suoni dal Mondo. Domenica 2 agosto alle ore 21:30 a Massa Fermana in piazza Garibaldi, Gastone Pietrucci e la Macina Trio proporranno un concerto sulla cultura orale marchigiana in collaborazione con il Monsano Folk Festival. Venerdì 7 agosto, con inizio alle ore 21:30, la località Alteta di Monte Giorgio vibrerà al ritmo della musica popolare laziale della Nuova Brigata Petrolana. Venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Spesani e Carlo Celsi, intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Proseguono anche gli appuntamenti con la rassegna Non a voce sola. E vi ricordo il 31 luglio alle ore 21 a Maiano di Tenna, piazza Gramsci, Galì in Equilibre, circo comico. 31 luglio alle ore 21:30 a Marina di Altidona, piazza Garibaldi, maschera viva in Pindarico, trasformismo su trampoli. Il 2 agosto alle ore 18:30 a Sarnano in piazza Libertà, Fabio Lucignano in Sebastian Burrasca, street comic show. 7 agosto alle ore 21 a Cessa Palombo, piazzale Corte, Mago Pierre in Io non ci volevo neanche venire, clownerie. 16 agosto alle ore 21 all'Oro Piceno, l'Orto dei Pensieri, Dai Goro Performe, voilà, magia senza trucco, street magic. Ultimo appuntamento invece per Camerino Festival, giunto quest'anno alla sua 40ª edizione. Sabato 1 agosto in piazza Cavour ci saranno Paolo Fresu e Verita Marco Tulli, due figure centrali del jazz italiano, in un dialogo musicale tra tromba, flicorno, pianoforte, effetti e improvvisazione. Fino al 1 agosto vi ricordo anche che in occasione della 40ª edizione il Camerino Festival celebrerà la propria storia con la mostra 40 anni di Camerino Festival, realizzata con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche. Il percorso espositivo al Palazzo Arcivescovile Museo Diocesano ripercorrerà 4 decenni di musica, incontri e cultura attraverso luoghi, protagonisti, immagini e memoria. La mostra rappresenterà un momento di restituzione e consapevolezza. Non solo uno sguardo al passato, ma anche il riconoscimento di un'identità culturale che nel tempo si è consolidata, trasformando il Camerino Festival in un appuntamento significativo dell'estate marchigiana. Ultimo appuntamento anche per la 10ª edizione della manifestazione Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole, inaugurata lo scorso 5 luglio a San Benedetto del Tronto. L'ultimo appuntamento è previsto per venerdì 31 luglio. Stefano Fresi porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi, e sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce sax, e Egidio Marchitelli, chitarra. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova, in blu.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui

un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: libro.
1: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche, affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling e Kupfer Edizioni.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In blu 2000 news.
1: Massiccio attacco russo in Ucraina, nella notte Mosca ha preso di mira in particolare Kiev e Leopoli, droni ucraini hanno invece colpito nella notte ancora una volta i magazzini di Wildberries nella regione di Pensa. La Polonia denuncia stanotte un missile russo è caduto nel villaggio vicino Lublino. E nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran, le forze americane hanno preso di mira vari centri, presentato intanto al presidente Trump un piano per intensificare i bombardamenti. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitense, specie sulla zona dell'Iraq. Presidente della Giunta delle Autorizzazioni Dori ha convocato stamani una riunione dell'ufficio di presidenza per discutere della lettera che è stata inviata ieri dal procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera Fontana sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Carroccia. Il voto sull'uso delle chat è previsto oggi alla Camera, è stato dunque rinviato. Due bambini di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione a Benalmadena, sulla Costa del Sole, a circa 10 km da Malaga, nella regione meridionale dell'Andalusia. Nell'incendio è rimasta ferita gravemente anche la madre, ora ricoverata in ospedale, ancora da chiarire le cause del rogo. Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori sul nodo di Milano, i treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza dei lavori di ristrutturazione che sono programmati a Firenze e di un principio di incendio che si è sviluppato nella stazione milanese di Garibaldi, oltre a un danneggiamento avvenuto a Verona che anche in questo caso fa sentire la sua presenza sul traffico su rotaia. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bicicletta con pedalata assistita non conforme alle norme di sicurezza italiane sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti dei magazzini e di grossisti e venditori al dettaglio in tutta Italia. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa, così ieri Mancini nella prima conferenza stampa da nuovo CT azzurro, cominciando proprio dalle scuse per il divorzio dalla nazionale e la sua fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione promossa dalla Fondazione Claudi propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica.

0: Info su camerinofestival.com, biglietti su ciaotickets.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno TV.

0: arrivato, è arrivato anche oggi l'appuntamento di che, voi direte, ma di musica, cari amici. Giovedì la musica è pronta. E allora a Tolentino c'è Vania?
1: Sì, ci sono in diretta, vi sto ascoltando e sono già pronta per iniziare questo ultimo appuntamento prima delle ferie, diciamo così, agostane, Nazareno, perché siamo arrivati a fine luglio e, come dice, il tempo corre veramente molto molto veloce. Allora, questa mattina...
0: Tutti al mare.
1: Tutti al mare, ma se fa tanto tanto caldo è meglio essere molto prudenti, cioè recarsi al mare nelle ore consone. Allora, io questa mattina ho una puntata tutta all'insegna della musica, ma ho letto una notizia che ho trovato molto interessante e soprattutto utile nei confronti delle persone che in questo periodo hanno difficoltà di salute. Questa notizia viene, chiaramente l'ho letta su Facebook, ed è una notizia che riguarda soprattutto i più fragili. E leggo testualmente perché è un flash. Bologna, ex primari in pensione aprono un ambulatorio gratuito in periferia per curare i più fragili. Allora, questa notizia secondo me è veramente una notizia di grandissima speranza e da coinvolgimento, se vogliamo usare questo termine, affinché moltissimi medici che sono in pensione ma che hanno ancora la capacità e la voglia di occuparsi veramente di persone bisognose si mettano insieme e aiutino appunto i più fragili. Perché dico questo, Nazareno? Perché tanto viviamo la nostra realtà. E qui a Tolentino ci siamo trovati poi in una situazione di enorme disagio perché sono venuti a mancare per motivi di salute e di pensione di due medici di base. E questi due, diciamo così, abbandoni, tra virgolette, hanno creato enormi difficoltà perché si sono trovati senza medico, quindi difficoltà per le prescrizioni, per le visite a domicilio e quant'altro, circa 4.000 mutuati. Allora, leggere questo articolo mi ha fatto molto riflettere. Perché mi ha fatto riflettere? Perché vivendo, come sappiamo, insomma, anche la situazione che io ho con mio padre, che in questo periodo, con tutto questo caldo, anche lui è stato allettato, insomma, ho avuto anche io delle difficoltà, mi sono resa conto ancora una volta quanto è importante l'ausilio di un medico. Perché? Perché noi sappiamo che i nostri medici di base, seppur bravi, sono stracolmi di pazienti e quindi il loro compito, diciamo così, domiciliare e di vicinanza è molto difficile. Perché? Perché hanno un carico, ribadisco, troppo oneroso per poter assolvere a tutte quelle che sono le necessità, soprattutto per gli anziani. E qui sappiamo benissimo, Nazareno, che il nostro territorio ha una età anagrafica di gran lunga una delle più longeve d'Italia. La Sardegna dovrebbe essere la prima, però questo ancora di più ci fa riflettere e ci obbliga anche a chiedere senza timore ai nostri politici locali che questo episodio che ho letto a Bologna non sia un episodio appunto unico, marginale, ma che possa in qualche modo diventare anche territoriale. Cioè, medici di qualsiasi genere, no? È vero che abbiamo molti centri, molti ambulatori associati, eccetera, eccetera, però sono praticamente tutti a pagamento. Cioè, questa equipe di primari e medici che si sono associati per essere disponibili, cioè si sono messi a servizio dei più fragili, ciò significa che coloro che hanno problematiche, che hanno criticità e non hanno soprattutto, diciamolo francamente, Nazareno, un portafoglio per potersi permettere una visita a pagamento, sono assistiti da questi benefattori. Cioè, io ho risposto in questo messaggio di Facebook, li ho ringraziati confermando: siete veramente degni del giuramento di Ippocrate. Cioè, noi sappiamo che i medici, quando diventano tali, come tutti i professionisti, avendo un albo a cui aderire, hanno anche un albo etico e quindi hanno un giuramento, no? Noi avvocati lo facciamo dinanzi al presidente del tribunale, insomma, eccetera, ognuno ha il suo giuramento e i medici hanno il giuramento di Ippocrate, che di Ippocrate, un greco che è stato praticamente un medico illustrissimo dell'antica Grecia, che ha, diciamo così, ideato, no, un po' la strada verso questa antica e pur sempre nuova, appunto, professione medica, che sappiamo ancor di più oggi essere aiutata anche dalla tecnologia, cosa che all'epoca non esisteva, no? Mm-hmm. All'epoca ci si affidava alla bravura del medico, alle sue capacità, vogliamo dire anche tattili, e poi, va bene, alla conoscenza anche della natura, quindi delle erbe, eccetera. Oggi invece abbiamo la possibilità di utilizzare tantissimi mezzi, ma soprattutto quello che è importante da sottolineare è la coscienza, l'umanità, il senso di solidarietà di costoro che si sono veramente messi a disposizione delle persone più fragili. Ecco, io vorrei lanciare questo messaggio per chi ci ascolta, e se ci ascoltano persone che hanno figli medici o del settore, infermieri, no? Perché gli anziani non hanno bisogno solo del medico, hanno bisogno di medicazioni, di attenzioni, insomma, dove questo ruolo lo svolgono infermieri specializzati, no? Ecco, quindi cerchiamo di ritrovare in questa società così talvolta disumanizzata un messaggio invece di elevata umanità. Ecco, quindi questo è un appello che io faccio da questa radio e mi auguro che qualcuno lo ascolti e si faccia promotore di una iniziativa che possa veramente diventare non locale ma territoriale.
0: Col cuore buono si può fare sicuramente questo.
1: Esatto. Allora, torniamo al, diciamo così, alla scelta programmatica che Nazareno io ho optato per oggi. Visto che ha ricominciato a fare tanto caldo, ho pensato di rendere un po' più leggera questa puntata e quindi così di alleggerire attraverso la musica anche i nostri affezionati ascoltatori. Allora mi sono diretta senza nessuna difficoltà a quella che è la più rinomata, famosa, eccelsa stagione lirica che è a noi tanto cara, e quindi ovviamente sto parlando della stagione presso l'Arena Sferisterio di Macerata.
0: Direi,
1: Esatto, che tra l'altro fra 3 anni compirà 200 anni dalla nascita come stagione lirica.
0: Bellissimo,
1: cioè, il tempio, mi correggo, l'Arena Sferisterio è stata edificata nel 1829, poi la prima stagione all'aperto è stata realizzata con il balletto Aida e Gioconda nel 1921, poi di lì a seguire, dopo pochi anni, si è dato avvio all'opera lirica, però ecco, tra 3 anni si ricorrono i 200 anni dall'edificazione appunto di questo stupendo teatro all'aperto, edificato per il gioco del bracciale, che noi sappiamo, insomma, è famoso per soprattutto nella città di Treia, e da 100 benefattori, e che poi nel tempo è stato pensato come un palcoscenico all'aperto, e noi sappiamo essere l'unico al mondo ad avere un'acustica straordinaria, non necessita di microfoni. Perché? Perché appunto sotto l'Arena Sferisterio passa l'acqua, no? Cioè, insomma, e quindi anche questa via naturale dà a questo spazio magico un'acustica unica al mondo, e quindi noi abbiamo un tesoro di inestimabile valore, Nazareno.
0: Ecco, questo è bellissimo, le persone oggi ne parlano già, e quindi attendiamo questa bella cosa che ci darà musica bella. Ecco.
1: Allora, cominciamo. La stagione lirica di quest'anno, per chi ha acquistato il biglietto come me, prevede 4 opere, il Nabucco, il Trovatore di Giuseppe Verdi, Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini e I Carmina Burana di Karl Orff.
0: Eccezionali, eh? Non si scherza.
1: Tutte opere molto importanti, molto conosciute e soprattutto amate, perché è chiaro, quando si fa un cartellone si pensa anche a, soprattutto si pensa al pubblico e quindi dall'accoglimento che se ne può ricavare. In questo caso queste opere sono state di ottima scelta. Io partirei, visto che la stagione poi è stata inaugurata con l'opera Nabucco, tratta dalla storia Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, il 17 luglio, partirei proprio con intanto l'ascolto del famosissimo coro Va Pensiero, il coro degli Esuli. Io ho chiesto a Giola di trovarmi l'esecuzione e il canto con la direzione di Riccardo Muti. Adesso io non so cosa lei ha estrapolato, lo ascoltiamo e poi parliamo un po' della fortuna che ha avuto questa opera di Giuseppe Verdi e un po' anche del perché di questa scelta, quello che gira attorno a quest'opera. Insomma, ci sono anche degli aneddoti, delle storie interessanti. Andiamo con l'ascolto e poi ci ritroviamo.
0: Da quando io ero piccolo con Verdi si andava sempre bene, quindi anche oggi è bellissimo.
1: Verdi era una garanzia, insomma.
0: Esatto, ascoltiamo allora.

0: con Vania si comincia sempre bene. Che musica, Vania!
1: Ringrazio Giola perché non ha iniziato immediatamente come normalmente accade con il canto, ma ha dato spazio proprio all'introduzione di questo bellissimo Va Pensiero, che io ricordo essere stato commentato da Muti come appunto un pianto, no? E di pensarlo in ogni passaggio, quindi ogni fiato, di pensarlo come un pianto, come una lacrima, cioè far trasparire dalle note il dolore di questo popolo esule, no? E quindi se lo si ascolta proprio con questo stato d'animo, di questo dolore che vivevano, che hanno vissuto gli ebrei esuli, lo si può capire meglio, entrare meglio nel dolore. E questo è un canto, un inno universale, perché già il titolo Va Pensiero, già il tuo pensiero dove va, no? Se noi pensiamo, e lo diciamo spesso, Nazareno,
0: sì, direi,
1: a tutti questi popoli che sono in sofferenza, che vivono guerre, carestie, fami, distruzioni e quant'altro, questo inno non è un incoraggiamento, perché appunto, ripeto, è un inno di dolore, però la straordinarietà delle note che Verdi ha saputo dare a questo dramma ci fa comprendere il valore sublime della musica, e quindi anche un po' la speranza che la musica sottende. Mai disperarsi, essere sempre fiduciosi.
0: Ecco, certo.
1: Posso continuare sempre parlando del Nabucco, che grazie al Nabucco Giuseppe Verdi ha avuto un trionfo alla Scala di Milano, e qui leggo il 9 marzo del 1842, e da lì è iniziata veramente la sua carriera professionale. Tanto è vero che Verdi dichiarò che dal Nabucco in poi, dice, non ho avuto, si può dire, un'ora di quiete, 16 anni di galera. Perché? Perché da lì è iniziata veramente una produzione immensa, straordinaria del nostro amatissimo Giuseppe Verdi. Ma prima di approdare, diciamo, ad altre cose, io volevo leggervi un po' quello che ha determinato in qualche modo il successo musicale e di compositore di Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, innanzitutto, noi sappiamo, insomma, che era nato a Busseto, vicino Parma, da una famiglia semplice, però fin da bambino aveva già lasciato intravedere delle doti particolari sotto il profilo della musica. Ma i mezzi non ne avevano i genitori, studiò sì il latino, si formò umanisticamente, prese anche il diploma al ginnasio, ma poi si capirono, insomma, che le sue doti erano quelle musicali, e studiò quindi anche musica, pianoforte, organo ed altro. Si sposò, ebbe due figli, ma poi all'epoca, lo sappiamo, Nazareno, la vita, se non eri in grande salute, lasciava delle tracce disastrose, tant'è vero che entrambi i figli morirono, e poi gli morì anche la moglie, e quindi Giuseppe Verdi in quel momento stava vivendo una vita di desolazione. Anche il suo scrivere non aveva quel successo, insomma, quella bravura, non trasmetteva, insomma, quel talento per cui lui era in qualche modo, e poi lo vedremo, predestinato. Ma ancora una volta possiamo dirgli che gli venne incontro un maestro, il maestro Merelli, che gli disse: tu non sarai un grande pianista, ma sicuramente, come ti è stato già detto, hai doti da grande compositore, non abbandonare la lirica, perché lui aveva già debuttato con due opere, aspetta che le leggo perché mi sono anche strapolata tutto l'elenco, perché a memoria chiaramente non me lo posso ricordare, Oberto mi sembra la prima, ma un'operetta giovanile, insomma, niente di che. E quindi lo stimolò a continuare e gli consegnò, dice lui proprio Merelli, personalmente il testo del Nabucco, un soggetto biblico dal quale Temistocle Solera aveva fatto un libretto d'opera. Inizialmente era stato rifiutato da un altro compositore, Otto Nicolai. Verdi, dice, ancora scosso dalla tragedia familiare, ripose il libretto senza neanche leggerlo, se non che una sera, per spostarlo, gli cadde per terra e si aprì. Caso volle proprio sulle pagine del Vapensiero, e qui vi è venuto un po' il riferimento anche di Sant'Agostino, no? Quando lui, insomma, ancora era molto combattuto, se battezzarsi, insomma, io aveva e gli si aprì, no, questa pagina del Vangelo, insomma, e quindi è lì. Quindi cioè, ci sono, vedi, nella vita, Nazareno, dei casi che ti fanno capire che sei un predestinato, e Verdi era sicuramente un predestinato a diventare uno dei più grandi compositori, ancora lo è, della lirica internazionale. E quindi quando Verdi poi lesse il testo del famoso brano rimase scosso, dopodiché andò a dormire, ma non riuscì a prendere sonno, si alzò e rilesse il testo più volte, alla fine lo musicò, e una volta musicato il Va Pensiero decise di leggere e musicare tutto il libretto. E questo, Verdi disse, questo versetto oggi, domani quello, qui una nota, c'è una frase intera, e a poco l'opera è stata scritta. Ecco, come abbiamo detto, l'opera è andata in scena al Teatro alla Scala di Milano il 9 marzo del 1942, e il successo questa volta fu trionfale. Fu replicato ben 57 volte, solo tra agosto e novembre, un risultato mai raggiunto fino ad allora per il teatro milanese. E nei 3 anni successivi fu rappresentato a Vienna, a Lisbona, a Barcellona, a Berlino, a Parigi, ad Amburgo, poi nel 1848 a New York e nel 1850 a Buenos Aires. Un successo praticamente planetario. E con Nabucco iniziò la parabola ascendente di Verdi. Sotto il profilo musicale l'opera presenta ancora un impianto belcantistico in linea con i gusti del pubblico, perché noi sappiamo che all'epoca andavano forte, diciamo, un termine moderno, Bellini e Donizetti, quindi Verdi non avrebbe potuto abbandonare un po' tutte quelle cadenze, no, che richiamavano anche Rossini, diciamo il bel canto, si chiama così proprio, è il termine tecnico. Però quest'opera appunto è stata un'opera azzeccatissima, i ruoli pure ben interpretati, grandissime vocalità, perché noi sappiamo che per Verdi occorrono voci molto importanti, ecco. E quindi da lì ci fu l'ascesa di Giuseppe Verdi.
0: Ascoltiamo allora.
1: Allora, un'altra cosa che volevo dire... che addirittura lo sappiamo noi, quando in Italia si doveva scegliere l'inno nazionale si era prospettata la possibilità del Vapensiero, ma poi noi sappiamo che il Risorgimento richiedeva un inno nazionale, il Vapensiero richiamava il popolo ebraico, e quindi per questo motivo si abbandonò l'idea. E comunque questa consacrazione, a cui leggo, internazionale, si è diffusa, come abbiamo visto, in tutti i teatri del mondo. Ecco, quindi noi sappiamo, ecco, che abbiamo una fortuna grande in Italia, che ancora poco probabilmente è nota, soprattutto ai giovani, perché le persone di un'altra epoca ascoltavano la lirica perché era la musica di allora. Non esisteva, diciamo, fino agli anni 60, no, la musica leggera vera e propria, è nata dopo gli anni 60 con i cantautori genovesi soprattutto, no, il filone Bruno Lauzi, Gino Paolo, De Gregori, De André, insomma noi sappiamo tutti questi grandi cantautori. All'epoca sì, c'era la canzone leggera ma erano pochi, la canzone napoletana ma era più localizzata, oppure diciamo così portata nei paesi dove si erano recati i nostri umili italiani a lavorare, quindi nelle Americhe, in Germania, ma l'opera lirica era diciamo la musica nazional popolare, no? pensa che livelli di popolarità, tant'è vero che coloro che non potevano permettersi un biglietto d'opera si recavano nei loggioni, no?
0: Ecco, quindi...
1: Ecco, quindi questo per dire l'alto valore che si dava alla musica lirica. E noi ci auspichiamo, anche grazie ai tanti teatri che abbiamo, ecco qui una parentesi, abbiamo visto che la Regione Marche è stata chiamata in Corea per omaggiare alcuni dei nostri teatri marchigiani come patrimonio dell'UNESCO, ed è entrato il Teatro Feronia di San Severino e il Teatro Lauro Rossi di Macerata. Purtroppo il Teatro Vaccai non ce l'ha fatta perché, come è noto a noi del territorio, dopo l'incendio ha subito vari anni di chiusura e questo step non gli ha consentito appunto questa estrema grandissima onorificenza. Chissà, ci auguriamo che qualora ci fosse un'altra premiazione Tolentino possa ritornare in auge, anche per la denominazione stessa che gli è stata data, Teatro Vaccai, perché per chi come me ha studiato il canto lirico, il metodo di canto Nicola Vaccai è conosciuto in tutti i conservatori del mondo e viene proprio utilizzato per apprendere la tecnica del canto lirico. Ecco, questo per fare anche un riferimento ad altri compositori importanti del nostro territorio.
0: Forza Tolentino, quindi.
1: Allora, adesso passiamo all'altra opera, Il Trovatore. Il Trovatore che verrà replicato ancora, mi sentite? Che verrà replicato ancora il 31 luglio e io sarò domani appunto allo Sferisterio con altre amiche ad assistere a questo spettacolo. Il Trovatore è stato rappresentato in prima assoluta il 19 gennaio del 1853 al Teatro Apollo di Roma, assieme a Rigoletto e Traviata. Perché? Perché queste tre opere fanno parte della famosa trilogia popolare, quindi Rigoletto, Traviata e Trovatore. La storia del Trovatore è una sorta di thriller, un giallo, diciamo così, in palcoscenico. È un'opera molto articolata e complessa, ma la cosa che a me piace trasmettervi ovviamente da questa radio è la beltà del canto, la beltà che viene espressa dalle belle voci che hanno avuto l'opportunità di cantare le bellissime romanze, soprattutto oltre ai cori, perché noi sappiamo che Giuseppe Verdi è un compositore molto importante anche per la coralità, non a caso abbiamo ascoltato il famoso inno, no? Internazionale, chiamiamolo così, il Va Pensiero. Però io questa mattina volevo farvi ascoltare le romanze, diciamo, più famose, e ne ho segnalate praticamente alcune. Perché? Perché, come ho detto all'inizio del programma, volevo rendere un po' leggera questa puntata così calda di fine luglio. E quindi io darei l'avvio proprio con la prima romanza del primo atto, tratta dal Trovatore, Tacea la notte placida, che il personaggio si chiama Leonora, interpretata dalla indimenticabile, straordinaria Maria Callas. Poi continuiamo a parlare del Nabucco e di altro. Intanto ascoltiamo questa bellissima romanza del primo atto, Tacea la notte placida.

0: Allora, abbiamo ascoltato questa bella musica, adesso sì, ci fermiamo un attimo però per la pubblicità.
1: Poi ritorniamo con il trovatore.
0: Perfetto, andiamo.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: E allora torniamo da Vania.
1: Ritornati a parlare un po' velocemente dell'opera lirica Il Trovatore, un'opera che abbiamo detto ha trovato un immediato accoglimento da parte del pubblico, e il termine trovatore indica storicamente un poeta cantante medievale che componeva versi d'amore, mentre qui leggo nel contesto celebre Il Trovatore si riferisce alla famosa opera lirica di Giuseppe Verdi del 1853 e al suo protagonista il ribelle Manrico, del quale poi a chiusura del programma ascolteremo la celeberrima romanza di quella pira dove c'è quel do acuto, insomma, che tutti aspettano, no? Perché come un po' nella Bohème di Puccini, insomma, quando si hanno queste voci importanti e così belle, il compositore ovviamente pretendeva il massimo dal suo cantante. Questa opera è un'opera chiaramente spagnola e da qui, insomma, si evince anche questo intreccio di sangue, perché noi sappiamo che gli spagnoli hanno sempre questa bramosia di sanguigna che unisce amore, vendetta, feroce, misteri e fatalità, no? Ecco, e quindi che cosa dire? Ci sarebbe tanto da dire Trovatore, però è una celebre opera, qui leggo, lirica, ambientata nel XV secolo in Spagna, incentrata su una tragica vendetta, un amore conteso e uno scambio di neonati. Ecco, la storia vede come protagonista il Conte della Luna, un baritono, una voce pure con una vocalità bellissima, ma non abbiamo tempo di ascoltare tutte le romanze importanti che sono chiuse in questi quattro atti dell'opera, il cavaliere Manrico e la nobildonna Eleonora, della quale abbiamo già ascoltato Tacia la notte placida. E qui leggo anche che dopo il successo avuto con Rigoletto, lo stesso successo si ripeté con Il Trovatore, e Giuseppe Verdi fece un accordo con la società Opera di Roma con l'obiettivo di presentare un'opera appunto nel gennaio 53, e questo accadde con Il Trovatore, e grazie alle ingenti somme guadagnate, perché abbiamo visto quanti teatri, insomma, aveva girato l'opera Nabucco, quindi lui aveva fatto una buona cassa, Verdi non necessitava più di commissioni per vivere e quindi poteva permettersi di sviluppare opere per conto proprio senza dover dipendere da richieste di terzi. Il Trovatore fu infatti la prima opera che scrisse senza una specifica commissione. L'opera, dall'impatto più tradizionale ma altrettanto affascinante, è oltretutto un dramma di grande originalità, perché si struttura su una vicenda povera di avvenimenti e dove i protagonisti o sono proiettati verso un futuro pieno di incognite oppure immersi nei ricordi di un passato lontano che ne condiziona l'azione e li sospinge verso un destino di morte ineluttabile. Sappiamo che nelle opere liriche tutti i grandi interpreti muoiono, o in un modo o in un altro. Evidentemente anche all'epoca amavano la morte, non so. Con quest'opera Verdi scrisse alcune, qui leggo sempre, fra le sue pagine più alte, ricche di patetismo e suggestioni tardo-romaniche che sarebbero poi apparse nelle opere successive. Questo, ecco, per far capire quanto all'epoca presentare un dramma lirico in musica era di fondamentale importanza per il compositore, perché ne tracciava o il suo successo o il suo insuccesso, perché poi anche se non avevano i mezzi radio, televisione e quant'altro, le voci arrivavano ovunque, quindi immediatamente si sapeva come era andata quell'opera, no? Di quel determinato compositore. Ora io vorrei passare a un'altra romanza famosa, questa volta ho scelto Fiorenza Cossotto, che ho conosciuto perché a Macerata lei era di casa insieme ad altre famosissime cantanti liriche, una professionista di una pignoleria pazzesca, e questo è un aneddoto che mi piace raccontare. Lei registrava sempre tutte le sue recite e le riascoltava sempre per migliorarsi ogni qualvolta. Era di una meticolosità tecnica e artistica veramente unica, oltre ad essere stata anche una bella donna, ed era sposata con il basso Ivo Vinco, e anche lui sempre presente al suo fianco, cioè lavoravano praticamente insieme. Allora io gradirei che adesso Giola ci facesse ascoltare
0: prima facciamo la pubblicità e poi torniamo.
1: Stride la vampa, Azucena Zingara.
0: Allora prima la pubblicità e poi andiamo con questa, via.
1: Ok.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali, e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: E abbiamo sentito anche questa bella,
1: veramente stupenda la vocalità di Azucena, di questa zingara, perché intorno a lei gira poi tutta l'opera. Perché? Perché dietro c'è una vendetta. Azucena ha assistito alla morte a Rho di sua madre e quindi per vendicarsi c'è stato un assassinio. Gettò Azucena in un raptus, gettò nel fuoco anche il proprio figlio, si sbagliò, anziché il figlio del conte gettò il suo, e crebbe il figlio del conte come suo figlio Manrico, del quale ascolteremo appunto adesso in chiusura da Franco Corelli di Quella pira. Il tempo, visto che ormai è scaduto, ma vorrei che ascoltasse fino alla fine di Quella pira, perché è veramente una romanza stupenda, e così abbiamo un po' ascoltato le voci più importanti di quest'opera, che è stato appunto, ribadisco, un successo planetario di Verdi, che è stato riconfermato dopo il Nabucco con la trilogia Il Trovatore, Rigoletto e Traviata. Vi lascio quindi con l'ascolto di Quella pira di Franco Corelli e mi auguro che anche quest'oggi siate stati, insomma, piacevolmente in mia compagnia, Nazareno, oltre che
0: bravissima, te, bravissima, che sono contento.
1: E che l'estate sia, diciamo così, a parte il caldo, sufficientemente serena, e noi ci ritroviamo, Nazareno, fatto i conti, il 27 agosto, che cade proprio il giorno di Santa Monica, e a me caro perché è la mamma di Sant'Agostino, quindi ritorneremo insieme il 27 agosto. Vi abbraccio con tanto affetto e vi lascio con la romanza di Franco Corelli, Anconitano, quindi un tenore che dava filo da torcere a Franco del Monaco, erano un po' i due rivali, con Di Quella pira. Buon ascolto e buon agosto.
0: Ciao a tutti.
1: Un abbraccio a tutti.
0: A tutti.
1: Grazie.

0: Il massaggio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriali e centri di logistica. Il governo polacco ritiene intanto che sia stato un missile russo l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive: durante l'attacco è stato violato il nostro spazio aereo, e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti. Stamane la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella, che sul caso migranti ha citato Papa Leone ribadendo: basta con la logica dell'emergenza. Il capo dello Stato davanti alla stampa parlamentare ha espresso la preoccupazione per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto. Sulle proteste notava, ha poi ribadito: inammissibili i fatti della Val di Susa, la violenza è un virus letale per la democrazia. E un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 del 4 agosto. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa che è stata annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav e con esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politica UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approvato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare negli Stati Uniti e manda anche un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, beh, non può costruire una società in questo modo. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica e che continuano imperversare, alimentati anche dai forti venti. Ancora una giornata da bollino rosso in Italia per quanto riguarda la nuova ondata di temperature estive. Oggi sono previste anche massime che sfioreranno i 38 gradi. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in rete.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Macerata si veste a festa stasera con Liricamente, una sorta di notte bianca dell'opera promossa dall'Associazione Commercianti del Centro Storico. Dalle 19 alle 24, negozi aperti, mercato Il Barattolo in Corso Garibaldi, dedicato al vintage, al vero fatto a mano, all'artigianato e al collezionismo, con ristoratori che propongono musica e spettacoli. Ce ne parla Marcello Onofri, presidente dell'Associazione Commercianti Centro Storico di Macerata.
6: Questa idea è partita dai ristoratori che fanno parte della nostra associazione, di creare, diciamo, momentaneamente, è un numero zero della vecchia notte dell'opera che si faceva fino al 2021, poi è stata fermata. E allora hanno pensato i ristoratori di ripartire. Naturalmente il 6 di aprile non è una notte dell'opera, eh? Infatti abbiamo dato un altro nome, Liricamente. Ci sarà in via Garibaldi, ci sarà il mercatino, quello che viene fatto, il barattolo che viene fatto la seconda del mese, domenica del mese. Poi ci saranno dei flash mob con qualche tenore che canta durante in varie zone del centro storico. Ogni locale aderente di questi, appunto, sono una quindicina di ristorazioni, provvederà in proprio a deliziare con della musica al di fuori del locale. Tutto qua, ripeto, è una cosa partita un po' così in sordina, un po' no, in piccolo, speriamo che ci sia una buona affluenza di persone. Certo, non come la notte dell'opera, però questo è un inizio, io chiamo un numero zero, e poi vediamo l'anno prossimo di poter coinvolgere di più gli enti sponsor per fare una cosa e coinvolgere anche tutto il resto della città.
5: Per una settimana da assessore, Oriana Piccioni percepirà 1.346 euro. Per l'esponente leghista, poi sostituita da Deborah Pantana, sempre nell'assessorato all'ambiente del comune di Macerata, una bella somma considerato il brevissimo periodo dell'incarico. E questo dalla misura delle importanti indennità determinate dal comune che vengono percepite da giunta e sindaco. Si va dai 7.245 euro del vice sindaco Francesca D'Alessandro ai 5.796 degli altri assessori, mentre il presidente del consiglio Francesco Luciani ne percepisce 2.898 perché ha scelto di continuare il lavoro di carabiniere senza aspettativa. Poi c'è il sindaco che svetta con i suoi 9.660 euro, in tutto per le casse del comune un bel salasso mensile pari a circa 66.000 euro. E intanto la Wilma Marche nella lettura dell'analisi svolta dal proprio servizio lavoro, coesione e territorio sul mercato del lavoro, rielaborato dal Centro Studi, segnala che i dati relativi alle assunzioni e alle cessazioni del primo trimestre 2026 descrivono un mercato del lavoro ancora caratterizzato da un'elevata instabilità, nel quale la qualità dell'occupazione continua a rappresentare la principale criticità. Nei primi tre mesi del 2026 le assunzioni a tempo indeterminato nelle Marche continuano a diminuire, passando da 6.824 a 6.606 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Preoccupa anche la condizione delle giovani generazioni, che continuano a entrare nel mercato del lavoro attraverso percorsi frammentati, con minori giornate lavorative e retribuzioni inferiori rispetto agli adulti, una situazione che ritarda l'autonomia economica, la possibilità di costruire un progetto familiare e la maturazione di adeguati diritti previdenziali. A seguito di una segnalazione arrivata nel pomeriggio di martedì, i carabinieri sono intervenuti nei pressi del Bar Fortuna a Monte Cosaro, intercettando e sottoponendo a controllo un 18enne originario della provincia di Napoli e già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici. Nella perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto diversi monili in oro. Dai successivi accertamenti è emerso che i gioielli erano stati asportati soltanto un'ora e mezza prima, intorno alle 13.30, a una pensionata di 83 anni residente a Monte Cosaro. La vittima era stata agganciata con la tecnica del finto carabiniere. Con una telefonata il malfattore si era spacciato per un militare dell'arma, si era poi introdotto nella sua abitazione facendosi consegnare i gioielli per un valore totale di circa 8.000 euro. L'anziana tuttavia aveva compreso che c'era qualcosa di anomalo ed ha allertato il 112. La fuga del truffatore si è interrotta a brevissima distanza dal luogo del reato e l'intera area furtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Il responsabile è stato arrestato per truffa aggravata. Ancora a proposito di truffe, i carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato un 50enne residente a Bologna, una 43enne di origini cinesi, di fatto irreperibile, entrambi già noti alle forze dell'ordine. A fine gennaio una 54enne del luogo ha presentato denuncia raccontando di aver ricevuto un messaggio da un numero estero con la promessa di guadagni facili e immediati in cambio dell'accesso a un link che la indirizzava su una piattaforma Telegram, dove avrebbe dovuto svolgere piccole attività retribuite per conto di un noto servizio di streaming musicale. Con la promessa di incrementare i propri profitti, la donna è stata indotta ad effettuare diversi versamenti tramite bonifico bancario per un totale di 4.640 euro. Gli accertamenti bancari e telematici dei militari hanno permesso di identificare gli intestatari dei conti beneficiari e di bloccare e recuperare 939 euro che verranno restituiti alla donna. Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Passo di Treia. Dopo l'avvio del cantiere sono state completate le operazioni di demolizione degli edifici esistenti interessati dall'intervento e sono state realizzate le fondazioni della nuova struttura, segnando il passaggio alla fase costruttiva dell'opera. Il nuovo complesso scolastico sorgerà nell'area di Via Beato Pietro da Treia e sarà caratterizzato da edifici di ultima generazione, progettati secondo i più avanzati standard di sicurezza sismica, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, si tratta dell'intervento più importante finanziato a Treia nell'ambito della ricostruzione post-sisma.
4: Il taccuino.
5: Al Macerata Opera Festival torna domani per la decima volta l'appuntamento dedicato a territorio e comunità, con i sindaci e i loro rappresentanti dei 150 comuni della provincia, oltre a personalità della politica e della cultura regionale. E di fronte allo sferisterio, punteggiato dalle fasce tricolori, si terrà l'ultima recita del trovatore di Negrin, la cui potente essenzialità e la qualità delle voci ha pienamente convinto il pubblico internazionale del Macerata Opera Festival, nonostante i tanti imprevisti. Dal 1 agosto poi partiranno nella Sala Cesanelli alle 18.30 i concerti di ABF Masterclass di alta formazione artistica, dedicati al canto lirico e alla musica da camera. Inaugurazione domani della mostra dei premi GOF 2026 alle 18 al MUM, Museo della Musica di Recanati. La mostra presenterà i premi artistici realizzati dagli studenti delle classi quarte dell'Istituto d'Arte Canta la Messa di Macerata, frutto di un progetto che da 5 anni coinvolge i ragazzi in un percorso di studio e di ricerca dedicato alla figura di Beniamino Gigli. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza di uno dei più grandi interpreti della lirica italiana e illustre marchigiano. Torna da domani 31 luglio al 9 agosto a Senigallia per la sua 26esima edizione il Summer Jamboree, la hottest rocking holiday on art, che dal 2000 riunisce e fa ballare persone provenienti da tutto il mondo. Non importa l'età, non importa chi sono o che lavoro fanno, è solo la passione condivisa per la musica e la cultura dell'America anni 40 e 50 che li porta a Senigallia per celebrare la più grande festa rock and roll di sempre.
4: Lo sport.
5: Una serata all'insegna della condivisione, dell'entusiasmo e del senso di appartenenza ha segnato l'avvio ufficiale della stagione sportiva delle società del progetto Lube Academy. Protagoniste tutte le realtà che fanno parte della Lube Academy: Aurora Treia, impegnata nel campionato di calcio a 11, Aurora Treia calcio a 5, Abbadiense e Treiese, con le formazioni di calcio a 11 che prenderanno parte ai campionati di seconda e terza categoria, oltre alla squadra di volley femminile. Molto attesa l'Aurora Treia, che si appresta infatti ad affrontare il primo campionato di eccellenza della propria storia. Nel 60° anniversario della fondazione della società, il club è stato insignito del prestigioso premio Carlo Didimi, assegnato ogni anno nell'ambito della disfida del bracciale alle realtà sportive che si sono maggiormente distinte nel territorio per meriti e valori. Successo oltre tutte le aspettative per la seconda edizione della Stracivitanova all'Alba, in programma domenica 1 agosto, già sold out la 8 km tra lungomare e spiaggia, che ha praticamente raddoppiato le iscrizioni dello scorso anno. La corsa non competitiva è organizzata dall'Atletica Civitanova con il patrocinio dell'assessorato allo sport del comune. Il ritrovo degli iscritti è alle 5.30 nella zona dello stadio, dove per l'apertura è stato organizzato uno spettacolo emozionante al sorgere del sole con Damiano Lingu. Seguirà il risveglio muscolare insieme a Barbara Maratta. La partenza è fissata alle 6. Il percorso si snoderà tra centro, lungomare e battigia e sarà reso ancora più coinvolgente dalla presenza di artisti con performance itineranti.
4: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-35 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
8: No, è mio! Ma va, guarda! Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Creare qualcosa, dipingere, scrivere, suonare è uno degli atti più umani che esistano. Non perché sia necessario alla sopravvivenza, ma perché è il modo in cui diciamo io ero qui, questo ho visto, questo ho sentito, questo è esistente.

Tra gli ospiti che ogni estate si raccolgono nella casa sul mare c'è una pittrice. Si chiama Lily Brisco. È silenziosa e insicura del suo lavoro in un modo che le persone creative conoscono bene. Quella voce interna che dice che quello che stai facendo non è abbastanza, non è giusto, non è all'altezza di quello che vorresti che fosse. Lily sta lavorando un quadro, lo ha cominciato in quella casa, in quella prima estate, un quadro in cui cerca di catturare qualcosa che ha a che fare con Mrs. Ramsey, con la luce, con quella qualità particolare delle relazioni umane in quel posto, ma non riesce a finirlo. Qualcosa non torna, una proporzione, una relazione tra le forme, qualcosa che lei vede nella realtà e non riesce a tradurre sulla tela. Il padre di famiglia non crede nel lavoro di Lily. Ha quella certezza tranquilla e devastante di certi uomini del suo tempo. Le dice, quasi senza malizia, che i quadri delle donne finiscono nei soppalchi. Lily non risponde, ma ci pensa. Ci pensa molto, per molto tempo. E continua a lavorare al suo quadro, non per dimostrare niente, ma perché quella tela rappresenta qualcosa che non riesce a lasciare andare. Rappresenta il suo tentativo di capire cosa ha visto in quella casa, in quella famiglia, in quella donna al centro di tutto. Di capire come si tiene insieme il mondo e, se possibile, anche solo per un momento, fermarlo su una tela. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è pittura e non poteva essere altrimenti. Vi ricordo che è possibile inviare gli indizi, le ipotesi, i titoli o le proposte di nuovi libri da trattare attraverso i nostri social, il nostro WhatsApp 329-544-3270. Io ringrazio come sempre tutte le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica e si sono impegnate anche a trasmetterla durante tutta l'estate, perché attraverso il loro lavoro le Pagine d'Estate arrivano a ciascuno di voi. Da Antonio Torretti è tutto, a domani con un nuovo frammento di questa storia.

Poco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: la notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, un missile è caduto anche in Polonia. Marino Galliero.
1: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste 2 bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: E non si ferma l'offensiva statunitense contro l'Iran. Forze del regime di Teheran hanno bombardato il Kuwait. Massimiliano Cochi.
2: Decine di raid contro obiettivi militari e centri di comando dei Pasdaran sono stati la risposta promessa da Trump per il lancio di missili contro le basi americane in Giordania di ieri. Media iraniani parlano di attacchi contro diverse città nella provincia del sud e nell'ovest del paese, contro l'isola di Kesm nel Golfo Persico e la città portuale di Bandar Abbas. Con l'aiuto di Dio Onnipotente l'aggressore sarà punito, hanno scritto in un comunicato i guardiani della rivoluzione, minacciando ancora ritorsioni verso i paesi dell'area alleati degli Stati Uniti, in particolare l'Arabia Saudita, che ieri per la prima volta è entrata direttamente nel conflitto bombardando le milizie filo-iraniane in Iraq. Nonostante l'intensificarsi dei combattimenti, il governo pakistano ha ribadito che i negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran vanno avanti e che l'obiettivo è una immediata de-escalation, in particolare ad Hormuz, dove nelle ultime ore sono state colpite 2 petroliere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
3: Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali.
4: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il Presidente della Repubblica tocca tutti i temi dell'agenda politica interna e internazionale. Parole quelle di Mattarella che cadono in un momento particolarmente complicato tra le crisi in corso che condizionano poi la vita dei cittadini e lo scontro politico particolarmente acceso e, perché no, confuso tra le forze politiche.
3: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica.
5: Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Ed un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno. Dalla mezzanotte di oggi alle 7 di lunedì prossimo lo stop dopo gli scontri e le violenze notav avvenute sabato scorso. Da oggi e per 3 giorni era stata annunciata una manifestazione degli aderenti al movimento notav e di esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Ieri c'era stato il via libera della Commissione Politica UE del Senato. Prosegue l'ondata di caldo su tutta Italia e nel resto d'Europa. Incendi boschivi interessano anche la Grecia. David Murgia.
6: È arrivata puntuale l'annunciata quarta ondata di calore che oggi ha colpito l'Italia. Sono 3 le città contrassegnate dal Ministero della Salute come il livello massimo di allerta per le alte temperature. Campobasso, Perugia e Rieti si registrano invece 16 centi da bollino arancione e 8 da bollino giallo. Le temperature massime si attesteranno fino a 37-38 gradi all'ombra al centro-nord. Domani però, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso. L'anticiclone africano continua così a dominare il Mediterraneo, favorendo giornate molto calde, notti tropicali e una umidità elevata che aumenta la temperatura percepita e rende più difficile il recupero dell'organismo durante le ore notturne. Le conseguenze del gran caldo, che ormai da settimane attanaglia quasi tutta l'Europa, non riguardano soltanto la salute. Così continua l'allerta incendi in tutto il vecchio continente, soprattutto in Grecia, dove 8.000 persone sono state evacuate

0: da Creta e dove ieri tre vigili del fuoco sono morti. Davide Murgia, linea allo studio.
1: È l'estate torrida, fa anticipare la vendemmia di alcune settimane, anticipo storico per la raccolta dell'uva nell'Oltrepò Pavese, come ci ha spiegato una produttrice.
2: È un record storico per Oltrepò Pavese parlare di vendemmia a fine luglio. Questo è dovuto principalmente al caldo, alle temperature eccessive elevate per un lungo periodo nei mesi precedenti. È davvero un fatto storico, è un fatto a cui gli agricoltori e i viticoltori si devono probabilmente abituare. L'abbiamo visto infatti anche nel corso degli anni, 20 anni fa si parlava di una vendemmia che iniziava nella seconda metà di agosto, anno dopo anno è sempre stata anticipata fino ad arrivare a fine luglio. Beh, gli agricoltori hanno tenuto monitorato l'andamento della stagione, quindi erano anche preparati ad una vendemmia anticipata. C'è stata un'accelerazione soprattutto negli ultimi giorni e quindi si sono resi conto che anche per salvaguardare la qualità delle uve hanno dovuto anticipare la vendemmia, proprio anche per anticipare l'ondata di calore di queste settimane che è prevista. Cercano appunto di anticiparla per salvaguardarne al massimo la qualità.
1: Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori nel nodo di Milano. I treni hanno subito ritardi al momento anche vicini ai 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e di un principio di incendio che ha interessato la stazione di Milano Garibaldi. Voltiamo pagina, Papa Leone non esclude un suo viaggio negli Stati Uniti e torna a parlare di migranti in una intervista televisiva. Rita Salerno.
3: L'America ha rappresentato per generazioni il senso della libertà e delle opportunità offerte a gente di tutto il mondo, e questo è l'aspetto degli Stati Uniti messo in risalto da Papa Leone XIV nell'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo a conclusione dell'incontro di preghiera Cantico di Pace che si è svolto ieri sera nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Nel colloquio il pontefice ha citato le sue origini: vengo da una famiglia dove i nonni erano immigrati, ha raccontato Prevost, e dalla parte di mia madre abbiamo sia persone che sono stati schiavi ed altre invece schiavisti. Interpellato sul significato di essere il primo pontefice americano, Leone ha sottolineato di considerarsi innanzitutto il Papa. Pur nutrendo un grande amore per il suo paese, Prevost ha detto di comprendere la sua missione. In merito ad una visita negli Stati Uniti, il Papa ha replicato: non c'è ancora nulla di definitivo. Quanto ai migranti, ai quali ha chiesto di avere speranza, il Papa ha sottolineato che non si può costruire una società tra crimini e reati. Da Roma, Rita Salerno.
1: Pagina economica, con l'economia italiana che continua a crescere anche con un ritmo moderato rispetto ai mesi scorsi. La stima preliminare che è stata diffusa dall'Istat per il secondo trimestre 2026 è per un PIL aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 porta a un progresso dell'1%. Il dato comunque conferma la fase di espansione economica. Uno sguardo a questo punto alla borsa di Milano che procede positiva. Il FTSE MIB sta guadagnando attualmente lo 0,59%. Ed è tutto per questa edizione delle 13 del nostro radiogiornale, che potete anche seguire naturalmente sulla nostra app Play 2000. Io ringrazio Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Il libro che stiamo leggendo da un paio di settimane è veramente forte nella tematica e nelle parti più descrittive delle scene, soprattutto ora che siamo arrivati nella metà corposa della storia. Doris Lessing mette sul tavolo anatomico delle tematiche la maternità, ma la maternità non come tema romantico e fonte di felicità e gioia, ma l'aspetto più crudo, più duro della maternità, cioè quando un figlio non corrisponde ai sogni che una mamma custodisce dentro di sé, un bambino tenero, un bambino dolce da accudire, stringendolo al seno, coccolandolo. Ma cosa capita quando la creatura che nasce non è uguale a tutte le altre? Quindi la tematica della diversità, della anche deformità, se non esteriore, almeno interiore, della psiche. Dopo quattro figli nasce Ben, un bambino dotato di una forza brutale, di un'aggressività fuori dal comune. Viene allontanato dalla famiglia, portato in un istituto. Harriet, la mamma, lo va a trovare contravvenendo agli accordi che aveva patteggiato con suo marito di lasciare lì il bambino e di non occuparsene più, e scopre che Ben è trattato poco meno quasi di un animale, e allora istintivamente decide di portarselo via, di riportarlo a casa. Ovviamente i suoi figli e suo marito sono molto adirati con lei, e lei si trova da sola a ricominciare tutto da capo con Ben, reinsegnargli le regole basilari della civiltà. Naturalmente, sentendo tutto il biasimo sopra le sue spalle da parte del marito e dei figli. Riprendiamo esattamente da qui la nostra lettura.

Quella sera Harriet rimase con Ben, senza degnare gli altri bambini neppure di uno sguardo. David si chiuse nella stanza dove si era trasferito, lasciandola di nuovo sola. Per lei il suo comportamento era dettato solo dal desiderio di proteggerli da Ben durante quel periodo in cui lo stava rieducando alla vita familiare. Per gli altri, invece, lei aveva fatto una scelta precisa, voltando loro le spalle per entrare in quello strano mondo che era il mondo di Ben. Quella notte lo chiuse a chiave in camera, sperando che dormisse ugualmente anche senza iniezione. Lui si addormentò, ma a un tratto si svegliò, urlando di terrore. Lei accorse e lo trovò addossato alla parete, in fondo al letto, con un braccio davanti al viso. Prese a parlare e a parlare, usando parole ragionevoli e persuasive contro la bufera di paura che imperversava in lui, ma sapeva che non poteva sentirla. Finalmente Ben si placò e lei gli diede da mangiare. Doveva essere rimasto digiuno per un pezzo, a giudicare dalla fame insaziabile. Del resto, era stato quasi sempre sotto l'effetto dei sedativi e in quelle condizioni era impossibile che si fosse nutrito a sufficienza. Una volta sazio, tornò ad accovacciarsi con le spalle al muro e gli occhi rivolti verso la porta, come se temesse di vedere entrare i suoi carcerieri. Non aveva ancora capito che era a casa. Poi si assopì, svegliandosi con un muggito. Si assopì, si svegliò. Harriet lo tranquillizzò finché lui non sprofondò nel sonno. Passarono i giorni e le notti. Finalmente Ben capì che era al sicuro, a casa sua. Pian piano smise di mangiare come se ogni boccone fosse l'ultimo, e pian piano cominciò a servirsi del vasino e si lasciò prendere per mano e portare in bagno. Infine scese al pian terreno, saettando occhiate tutt'attorno per riuscire a scorgere il nemico prima di essere nuovamente catturato. Dal suo punto di vista era quello il luogo in cui era stato intrappolato, e da suo padre per giunta. La prima volta che posò lo sguardo su David, indietreggiò con un sibilo. David non si provò nemmeno a rassicurarlo. Per quel che lo riguardava, a Ben doveva pensare Harriet, mentre lui badava agli altri figli, quelli veri. Ben riprese il suo posto a tavola tra i bambini, ma non toglieva gli occhi dal padre, il traditore. «Ciao, Ben», disse Helen, e Luke, «Ciao, Ben». Poi toccò Jane, ma Paul tacque. Era così infelice per quel ritorno che si allontanò, andando a sprofondarsi in una poltrona e fingendo di guardare la televisione. Finalmente Ben rispose: «Ciao». I suoi occhi si spostavano da un viso all'altro. Erano amici o nemici? Continuò a osservarli durante tutto il pasto. Quando si spostarono davanti alla televisione, li imitò per non correre rischi, fissando lo schermo perché lo facevano loro. E così tutto tornò a essere normale, se di normalità si poteva parlare. Ma Ben diffidava ormai di suo padre. David non poteva avvicinarsi senza che lui si irrigidisse, indietreggiando o addirittura gli ringhiasse contro se veniva troppo vicino. Quando fu certa che Ben si era ormai ripreso, Harriet decise di mettere in atto un proposito che covava da tempo. L'estate precedente avevano assunto un ragazzo, un certo John, per lavorare nel giardino oramai completamente incolto. John era disoccupato e faceva qualche lavoretto saltuario. Per alcuni giorni aveva potato le siepi, sradicato i cespugli malati, tagliato i rami morti, tosato il prato. Ben gli era rimasto alle costole tutto il tempo. Si accoccolava accanto alle porte finestre in attesa che arrivasse. Poi lo seguiva passo passo come un cucciolo. A John non dava fastidio. Era un ragazzone grande e grosso, dall'aria sciatta, ma era cordiale, di buon carattere, paziente. E trattava Ben in modo brusco,
senza tante cerimonie, come se fosse stato davvero un cucciolo da addestrare. No, adesso siediti e aspetta che finisca. Tienimi le cesuie, così da bravo. Me ne vado, ma puoi accompagnarmi al cancello se vuoi. A volte Ben uggiolava e gemeva quando John se ne andava. Così Harriet si recò in un certo caffè, Betty's Caff, così si chiamava, dove sapeva che John passava il tempo, e lo trovò in compagnia di altri ragazzi come lui. Era una banda di giovani disoccupati, circa una decina, a cui ogni tanto si univa qualche ragazza. Harriet lasciò perdere i preliminari, sicura che non ci fosse bisogno di spiegazioni. Tutti capivano, tutti tranne gli esperti, i medici. Lì, seduta in mezzo a quei giovani, disse che ci volevano ancora 2 anni o forse più prima che Ben potesse andare a scuola. Un asilo normale era inadatto a frequentarlo. Quell'inadatto lo pronunciò guardando John dritto negli occhi e lui si limitò ad annuire. Cercava qualcuno che badasse a Ben durante il giorno. L'avrebbe pagato bene. «Vuole che mi trasferisca a casa sua?» chiese John. E la sua domanda suonò come un no implicito. «Dipende da te», disse Harriet. «Tu gli piaci, John. Ha fiducia in te». Lui guardò i compagni, i quali a loro volta si consultarono con gli occhi. Poi annuì. Ora arrivava quasi tutte le mattine verso le 9 e Ben se ne andava via con lui in motocicletta. Partiva esultante, ridendo, senza degnare di un'occhiata la madre, il padre o i fratelli. L'accordo era che Ben dovesse restare fuori fino all'ora di cena, ma spesso capitava che tornasse a casa anche più tardi. Era entrato a far parte del gruppo di giovani disoccupati che ciondolavano sui marciapiedi, ammazzavano il tempo al bar, andavano al cinema, scorazzavano su motociclette e automobili prese a prestito e, all'occasione, eseguivano qualche lavoretto. La famiglia tornò a essere una famiglia. Beh, non del tutto. David riprese il suo posto nel letto coniugale, ma tra loro si era creata una frattura ed era stato lui a volerla, perché Harriet l'aveva ferito nel profondo. Poteva anche capirlo. Lo informò che aveva cominciato a prendere la pillola. Fu un brutto momento per entrambi. Era una decisione che andava contro tutto quello in cui avevano creduto, per cui avevano lottato in passato. Si erano sempre rifiutati di interferire nei processi naturali. Bisognava aver fiducia nella natura. Questo era stato il loro credo allora. Non lo avevano dimenticato. Harriet telefonò a Dorothy e le chiese di venire per una settimana. Poi implorò David di partire con lei per una breve vacanza, non importa dove. Da quando Luke era nato non avevano più avuto occasione di stare un po' soli. Scelsero una tranquilla località di campagna, dove fecero lunghe passeggiate e si comportarono in modo premuroso l'uno verso l'altra. A tratti avevano il cuore stretto in una morsa di dolore, ma pareva che quella fosse ormai diventata una costante della loro vita. Spesso, soprattutto nei momenti felici, si ritrovavano con gli occhi umidi di lacrime. Ma la notte, quando era tra le braccia del marito, Harriet capiva che il loro rapporto non era che l'ombra di quello che era stato in passato. «E se avessimo degli altri figli?» gli propose. «In fondo l'abbiamo sempre desiderato». Lo sentì irrigidirsi, pieno di rabbia. «Secondo te non è successo niente?» le chiese infine. E lei capì che era davvero curioso di sentire cosa gli avrebbe risposto, tanto la sua proposta gli sembrava incredibile. «Se pensi a un altro Ben è impossibile. Queste cose non capitano 2 volte. Il problema non è un altro Ben», ribatté lui, infine, cercando di controllare la voce per non far trapelare la rabbia che lo agitava. Sapeva che avrebbe potuto assalirla con lo stesso rimprovero che lei cercava invano di non farsi. Salvando Ben, aveva colpito a morte la famiglia. «Sì, potremmo avere altri figli», insiste lei. «E i 4 che abbiamo già non contano?
Forse servirebbe a riavvicinarci, a farci vivere meglio. David non le rispose e quel silenzio l'aiutò a sentire quanto le sue parole suonassero false. Alla fine lui le chiese nello stesso tono piatto e controllato: «E a Paul non pensi?» Era stato Paul, infatti, a subire il trauma maggiore. «Forse riuscirà a venirne fuori», disse lei quasi disperata. «Non ne verrà fuori, Harriet!» E la voce di David vibrò per tutta l'emozione che aveva trattenuto fino a quel momento. Lei si scostò mettendosi a piangere. Poco prima delle vacanze estive, Harriet scrisse a tutti una lettera molto cauta in cui spiegava che Ben non era quasi mai a casa. Quella lettera la fece sentire in colpa. Le pareva di aver tradito qualcuno, ma a chi? Qualcuno si fece vivo. Non Molly e nemmeno Frederick, che non potevano perdonarla di essere andata a riprendersi Ben. Sua sorella Sara arrivò in compagnia di Amy e di Dorothy, che era diventata il sostegno della nipotina, il suo scudo nei confronti del mondo. Ma i fratelli e le sorelle di Amy andarono a stare con gli altri cugini, i figli di Angela, e i piccoli Lovat capirono che a causa di Ben sarebbero rimasti senza compagnia durante le vacanze. Venne anche Deborah, di sfuggita. Dall'ultima volta che l'avevano vista, aveva fatto in tempo a sposarsi e a divorziare. Era una ragazza sottile, elegante, sempre più arguta e disperata, che in un suo modo spontaneo e riflessivo riusciva a essere un'ottima zia per i bambini, anche se li copriva di doni costosi e inadatti. Anche James arrivò. Ripeté parecchie volte, per pura gentilezza, che la casa era come un grande panettone. Vennero dei cugini già adulti, che non avevano altro di meglio da fare, e un collega di David. Ma dove se ne andava Ben? Un giorno Harriet stava facendo spese in città quando udì il rombo di una motocicletta alle sue spalle. Si voltò e vide una creatura simile a un fantino venuto dallo spazio, presumibilmente John, se ne stava curvo sopra il manubrio e dietro di lui un nanerottolo che gli si aggrappava forte. Suo figlio Ben, con la bocca spalancata in quello che sembrava un urlo di esultanza, era estasiato. Non l'aveva mai visto così felice? Era quella la parola? Sapeva che era diventato una specie di mascotte per quel gruppo di ragazzi, anche se lo trattavano bruscamente, senza gentilezza, affibbiandogli dei nomignoli denigratori: testone, microbo, alien 2, mostriciattolo. «Ehi, testone, scostati e fammi passare! Va a prendermi una sigaretta, mostriciattolo!» Ma lui era felice. La mattina si piazzava accanto alla finestra in attesa che venissero a prenderlo, e se non si facevano vedere o telefonavano per dire che quel giorno erano occupati, lui girava per casa deluso, pestando i piedi e strillando, pieno di rabbia. La faccenda costava un bel mucchio di soldi. John e la sua banda se la spassavano a spese dei Lovat, e non solo di James, il nonno, ma ormai anche di David, che si era caricato di altri lavori. Anzi, se ne approfittavano senza alcuno scrupolo. «Se siete d'accordo, porteremmo Ben al mare!» «Sì, certo, ottima idea! Sono 22 sterline, senza la benzina, naturalmente!» E le automobili partivano, rombando verso la costa, caricando ragazze, ragazzi e in mezzo Ben. E spesso, quando lo riportavano, «È costato più di quanto pensassimo!» «Quanto?» «Altre 10 sterline.» «Si sarà divertito moltissimo», diceva qualche volta uno dei cugini, sentendo che Ben era stato al mare. Come se si fosse trattato di una cosa normale, di una specie di gita premio. Ben rientrava dalla giornata trascorsa nel clima di sicurezza e di allegria creato da John e dai suoi compagni, che lo prendevano in giro e lo strapazzavano, ma in fondo lo accettavano, e si fermava accanto al tavolo dove erano seduti i suoi familiari, con gli occhi fissi su di lui e i visi accigliati, attenti. «Voglio pane», diceva. «Voglio biscotti.» «Siediti, Ben»,
lo pregavano Luke o Helen o Jane, mai Paul, con il tono paziente e tollerante che assumevano sempre in questi casi e che tanto infastidiva Harriet. Lui si arrampicava con decisione su una sedia e si accingeva a imitarli. Sapeva che non doveva parlare con la bocca piena o masticare con la bocca aperta. Obbediva puntualmente ai divieti, contenendo tra le labbra serrate i movimenti energici e animaleschi delle mascelle e aspettando di avere la bocca vuota prima di dire «Ben scende adesso, Ben vuole andare a letto». Non stava più nella stanzetta, che era vuota, ma nella camera immediatamente adiacente a quella dei genitori. Non potevano più chiuderlo dentro la notte. Il rumore della chiave che girava nella serratura lo faceva esplodere di un parossismo di grida in una ridda di pugni e di calci. Ma come ultimo gesto prima di dormire, ora erano gli altri bambini a chiudersi all'interno. Così Harriet, quando andava a letto, non poteva più entrare a dar loro un'occhiata o a curarli se erano malati. Eppure non voleva chiedere loro di lasciar perdere, né farne una tragedia o chiamare un fabbro per far mettere una serratura che si aprisse anche dall'esterno. Restava il fatto che in questo modo si sentiva esclusa dalla vita dei figli e definitivamente respinta. E qui ci salutiamo per oggi. Come vedete, sono ancora molte le contraddizioni e le lotte interne a questa famiglia, un dinamismo che si consuma in un meccanismo continuo di autodifesa da parte di ognuno dei componenti di questo nucleo. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura del quinto figlio di Doris Lessing. Vi ricordo la mia mail se volete comunicare o suggerirmi altre letture da condividere insieme: morena@radionuova.com. A domani, ciao!

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. La violenza, virus letale per la democrazia, ha detto il capo dello Stato.
1: Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali.
2: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il

0: Cantelmi in linea allo studio.
1: In Ucraina pesanti raid russi su tutto il paese, 8 i morti, decine i feriti. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, uccisa un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I raid pesanti anche a ovest, vicino alla Polonia. Un missile è caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare il jet a protezione dello spazio aereo. La guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono decine di obiettivi in risposta all'attacco di ieri di Teheran contro le basi americane in Giordania. Oggi è stata colpita una nave americana nel porto di Damietta in Egitto. Il Pakistan afferma, nonostante gli scontri, i negoziati continuano. Emergenza incendi interessa ora la Grecia. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte dall'isola di Creta. I forti venti rendono difficile l'uso degli elicotteri. Le operazioni di spegnimento vengono quindi effettuate solo via terra. In Francia, nella Gironda, ha stabilizzato un incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno. Le autorità hanno autorizzato altre 84.000 persone a rientrare a casa. In Spagna, il premier Sanchez ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato le regioni di Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso saranno 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saranno 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, il picco è previsto per domenica. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Riccardo Pellegrini.

0: Geora Musica, anche oggi le novità indipendenti in radio attraverso questo nostro spazio. Ben trovati nella nostra pagina musicale dedicata un po' a tutti i generi musicali che andiamo a proporre ogni giorno con le loro novità. Il nostro ospite oggi sarà Aldo Losito. Ieri abbiamo ascoltato il suo singolo, tra poco sentiremo lui. Subito un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1980.

2006, 2026, 40 anni dopo, l'album di Madonna, tra i più venduti del momento, ancora in grande stile la signora Ciccone. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è il nuovo singolo di Ste Come Stai, Grande Punto.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in Puglia. Andiamo a fare una chiacchierata con Aldo Losito. In programmazione c'è il suo singolo Canti alla Luna, ma attorno a questa canzone c'è tutto un progetto del quale vogliamo anche parlare. Quindi benvenuto Aldo anzitutto, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, Canti alla Luna, sigla ufficiale del premio Canti alla Luna 2026. Ecco, raccontaci un po' cos'è questo premio. Io ho ascoltato la canzone ed è, posso dire, anche una bellissima ninna nanna secondo me.
1: Grazie di qua. Sicuramente mette serenità, è una canzone che mette molta serenità.
0: Ecco, raccontaci un po'. Canti alla Luna è un concorso, è un evento culturale che va in scena a Mottola, giusto?
1: Canti alla Luna è anche un concorso, soprattutto è un premio d'autore che rimette al centro la canzone.
0: Sì.
1: Vogliamo rimettere al centro l'importanza della canzone. Ogni artista che viene selezionato dalla giuria di Canti alla Luna non sa assolutamente l'identità dei ragazzi che gareggiano, e soprattutto non sa i follower, non sa nulla. Viene selezionata la canzone, la bellezza della canzone, e la giuria di qualità ha nominato i 10 vincitori di Canti alla Luna, nuove proposte, e si sfideranno in un'ultimissima serata dove il vincitore assoluto potrà esibirsi il giorno successivo con i big della musica italiana. Insomma.
0: È quasi un concorso controcorrente dare valore oggi ai testi, perché tutto viene buttato fuori così con leggerezza spesso, no? E vedere che c'è un recupero anche dell'importanza di queste cose, molto molto bello.
1: Sì, assolutamente, molto spesso si dà troppa importanza all'immagine, si dà troppa importanza ai numeri e troppa poca importanza ai contenuti, e quindi noi vogliamo riaccendere un faro sui contenuti, sulla bellezza della canzone, sulle metriche, sulla musicalità, sulla ricerca armonica.
0: Nell'interpretazione di questo brano c'è la voce anche di un bimbo, è un bimbo, giusto?
1: È una bambina
0: che ti accompagna. È anche questo un bel messaggio.
1: È assolutamente un messaggio di autenticità. L'altra ricerca importante per la canzone è l'autenticità, quindi non quello che si aspetta il pubblico, ma la verità di una canzone.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltarla, però diamo qualche indicazione a chi ci segue per conoscere meglio Canti alla Luna e anche seguire Aldo Losito.
1: Indicazioni su tutti i social, i canali ufficiali, possiamo trovare le notizie degli ospiti. Quest'anno ci sarà Alberto Bertoli, ci saranno Momo, ci saranno Tiro Mancino, ci sarà Tricari con In un buono cuore, Fabio Roberto Colella, quindi i grandi autori della musica italiana.
0: Aldo Losito, oggi qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio.

0: Avanti alla Luna, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica con Aldo Losito, oggi nostro ospite nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

e produttore che per questa sua nuova produzione si è avvalso del featuring di Lay Sale. Il brano si chiama Energy, novità al primo ascolto in questa parte finale di

Sciamano, il nuovo singolo di Maghi, un invito a risvegliare la parte più autentica di noi stessi. Oggi novità qui a Ora Musica, un finale bello ritmato, perché prima abbiamo avuto Acola, poi Maghi, e adesso a chiudere la puntata altra novità, Coconut Air, il singolo di Davis Garden.

0: chiudere la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti che tornano domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
3: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
8: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Per le nostre interviste oggi siamo con Marcello Onofri, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata. Ben trovato.
10: Grazie a voi.
9: Questa sera Macerata arriva liricamente. Che cos'è? Che cosa avete insomma messo sul campo?
10: Dunque, stasera sì, abbiamo questa idea è partita dai ristoratori che fanno parte della nostra associazione, di creare, diciamo, momentaneamente, un numero zero della vecchia Notte dell'Opera che si faceva fino al 2021, poi è stata fermata. E allora hanno pensato i ristoratori di ripartire. Naturalmente il Sagliero non è una notte dell'opera, eh? Infatti abbiamo dato un altro nome, liricamente.
9: Ecco, che cosa ci sarà a Macerata?
10: Ci sarà, in via Garibaldi ci sarà il mercatino, quello che viene fatto, il barattolo che viene fatto la seconda del mese, domenica del mese. Poi ci saranno dei flash mob con qualche tenore che canta durante in varie zone del centro storico. Ogni locale aderente di questi, appunto, sono una quindicina di ristorazioni, provvederà in proprio a delle tare con della musica al di fuori del locale. Tutto qua, ripeto, è una cosa partita un po' così in sordina, un po' no, in piccolo. Speriamo che ci sia una buona affluenza di persone. Certo, non come la notte dell'opera, però questo è un inizio. Io chiamo un numero zero e poi vediamo l'anno prossimo di poter coinvolgere di più gli enti sponsor per fare una cosa e coinvolgere anche tutto il resto della città.
9: Ci sembra di capire che voi amavate la notte dell'opera.
10: No, ma come no, era uno degli eventi più attesi, considera che era calcolato, la questura calcolava un 25.000-30.000 persone che venivano a Macerata anche dai comuni limitrofi. È stato un format inventato a suo tempo dal direttore artistico dello Sferisterio Micheli, un format che praticamente non esiste, almeno a quei tempi non esisteva da nessuna parte. Dopo il Covid questa cosa è stata fermata, anche perché è cambiato i direttori artistici che non gli interessava portare avanti questa cosa, perché a quei tempi era loro, era l'associazione Sferisterio che la organizzava. Noi gli facevamo un po' da supporto, ecco, come dire, però era una cosa bella perché coinvolgeva tutta la città, non solo il centro storico ma anche i due corsi, no? Cavour, Caioli, capito? Cioè era una bella cosa, ecco.
9: Comunque c'è movimento in questo periodo nel centro di Macerata grazie anche al Macerata Opera Festival.
10: Guarda, adesso se essere sincero, ma Macerata Opera Festival, questa è una mia idea, una mia opinione, poi posso essere anche contestata, a me non è, io c'ho una mia opinione. Macerata Opera Festival è un evento che sicuramente crea prestigio per la città, però a noi in centro storico non è che porta più di tanto. Chi è che ne beneficiano è anche giusto, sono tutti quanti i colleghi, i commercianti della zona di Corso Caioli, Piazza Mazzini, è ovvio, sta là, la gente arriva là. Noi quassù, diciamo, Piazza Libertà non è che lo sentiamo tanto, ecco, diciamo, non è che c'è quel movimento che ci potrebbe essere con qualsiasi manifestazione, perché ripeto, Sferisterio sta al confine, no? Alla periferia del centro storico, è ovvio che ne beneficiano le attività che stanno là vicino, ma è giusto pure che sia così, che sia chiaro.
9: E i maceratesi come si comportano? Perché insomma abbiamo un centro storico bellissimo, anche fare una semplice passeggiata, prendere un gelato.
10: Ma guarda, devo essere sincero, io non so sapere se non sono neanche maceratese, però è dal 1978 che sto a Macerata, mi sento più maceratese io che i maceratesi, senza rinnegare la mia provenienza a Roma, che sia chiaro. Però da come ho capito maceratese il nostro centro storico lo ama poco. Io vedo che viene su in centro, io abbiamo un locale lì in via Tommaso Lauri, vedo che vengono le persone, sono sempre le stesse persone, sempre, diciamo nei giorni normali, non quando ci sta qualche evento. Poi quando ci sono eventi c'è una bella risposta sia da parte dei maceratesi che da parte di fuori, però al di fuori degli eventi non mi piace fare la passeggiata, io non dico passare la passeggiata ai 4 del pomeriggio perché con 30 gradi è un po' complicato, però la sera dopo cena passeggiata è difficile. Chi viene sono sempre, lo posso garantire, sono sempre le stesse persone.
9: Allora noi speriamo che questa sera questa iniziativa spinga anche un po', considerando che c'è anche il barattolo, il mercatino.
10: Il barattolo in via Garibaldi, e poi dopo appunto i vari locali aderenti, ognuno di loro ha creato, come posso dire, una performance musicale, l'hanno organizzata loro, ogni locale, sono una quindicina di locali, ma non credo che saranno tutti e 15, però penso che 8-9 sicuramente, sulle zone via Gramsci, Corso Repubblica, Piazza Libertà, Corso Matteotti. E poi una cosa importante, ci saranno i negozi al di fuori dei ristoratori, i negozi che saranno aperti fino a mezzanotte, no? I negozi normali, le attività commerciali normali, abbigliamento, calzature, tutti questi qua. La stasera è notte bianca, però è notte musicale.
9: Ci aspettiamo altre iniziative nel prossimo futuro, avete anche un assessore dedicato proprio al commercio, che peraltro è anche un commerciante, quindi insomma capisce bene quelle che sono le esigenze del settore.
10: Infatti questo è stato secondo me un valore aggiunto, essere, diciamo, che è stato nominato una persona del settore che capisce quali sono le problematiche della categoria, capito? Non è una persona che non capisce. Speriamo per il futuro che possa dare un'impronta, io sono fiducioso sinceramente, che possa dare un'impronta che possa migliorare, ma io non parlo solo del centro storico, io parlo del Macerata in generale, perché non è solo il centro storico, è un po' tutta Macerata che un po' sta soffrendo, è anche un po' pure la situazione un po' in generale che si sta vivendo, che sia chiaro. Gli eventi futuri per il momento, siccome c'è stato questo cambio, passaggio di consegne tra lui e me, perché lui si è dimesso proprio per evitare conflitti di interesse, e adesso lo stiamo col direttivo, stiamo un po' valutando cosa fare per il futuro, capito? Sicuramente riprenderemo qualche evento che lui aveva fatto e poi vediamo di poter crearsi, inventarsi qualche altra cosa nuova.
9: Bene, vi seguiremo. Stasera tutto blu, eh?
10: Esatto, bravissimo. Il colore predominante sarà il blu. Sulle vetrine, poi dai negozi, un blu perché richiama un po' anche l'opera di quest'anno.
9: Un saluto e buon lavoro, un saluto a Marcello Onofri.
10: Prego, grazie.
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
14: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
15: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Infinita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra rubrica per segnalarvi quelli che sono gli eventi, le manifestazioni del nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con il Festival Worldland Suoni dal Mondo. Domenica 2 agosto alle ore 21:30 a Massa Fermana in piazza Garibaldi, Gastone Pietrucci e la Macina Trio proporranno un concerto sulla cultura orale marchigiana in collaborazione con il Monsano Folk Festival. Venerdì 7 agosto, con inizio alle ore 21:30, la località Alteta di Montegiorgio vibrerà al ritmo della musica popolare laziale della Nuova Brigata Petrolana. Venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Spesani e Carlo Celsi, intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Proseguono anche gli appuntamenti con la rassegna Non a voce sola. E vi ricordo il 31 luglio alle ore 21 a Maiano di Tenna, piazza Gramsci, Galì in Equilibre, circo comico. 31 luglio alle ore 21:30 a Marina di Altidona, piazza Garibaldi, maschera viva in Pindarico, trasformismo su trampoli. Il 2 agosto alle ore 18:30 a Sarnano, in piazza Libertà, Fabio Lucignano in Sebastian Burrasca, street comic show. 7 agosto alle ore 21 a Cessa Palombo, piazzale Corte, Mago Pierre in Io non ci volevo neanche venire, clownerie. 16 agosto alle ore 21 all'Oro Piceno, l'Orto dei Pensieri, Dai Goro Performi, voilà, magia senza trucco, street magic. Ultimo appuntamento invece per Camerino Festival, giunto quest'anno alla sua 40ª edizione. Sabato 1 agosto in piazza Cavour ci saranno Paolo Fresu e Verita Marco Tulli, due figure centrali del jazz italiano, in un dialogo musicale tra tromba, flicorno, pianoforte, effetti e improvvisazione. Fino al 1 agosto vi ricordo anche che in occasione della 40ª edizione il Camerino Festival celebrerà la propria storia con la mostra 40 anni di Camerino Festival, realizzata con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche. Il percorso espositivo al Palazzo Arcivescovile Museo Diocesano ripercorrerà 4 decenni di musica, incontri e cultura attraverso luoghi, protagonisti, immagini e memoria. La mostra presenterà un momento di restituzione e consapevolezza. Non solo uno sguardo al passato, ma anche il riconoscimento di un'identità culturale che nel tempo si è consolidata, trasformando il Camerino Festival in un appuntamento significativo dell'estate marchigiana. Ultimo appuntamento anche per la 10ª edizione della manifestazione Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole, inaugurata lo scorso 5 luglio a San Benedetto del Tronto. L'ultimo appuntamento è previsto per venerdì 31 luglio. Stefano Fresi porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi, e sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce sax, e Egidio Marchitelli, chitarra. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
1: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza,

0: feriti. A Kryvyi, città natale del presidente Zelensky, ucciso un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I pesanti raid anche a ovest, vicino la Polonia, un missile caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare i jet a protezione dello spazio aereo. L'emergenza incendi interessa ora la Grecia. Crete, evacuate 8.000 persone. I forti venti rendono difficile l'uso degli aerei. Le operazioni di spegnimento avvengono solo via terra. Migliora la situazione in Francia. Nella Gironda ha stabilizzato un incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno. Ha autorizzato il rientro a casa di oltre 84.000 persone. In Spagna ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta, oggi tra le città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11. Il picco previsto per domenica. Peggiorano le condizioni di siccità del bacino del Po, il cui livello di criticità viene ora definito alto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova, in blu.
2: Le parole dell'estate.

Seconda ora delle parole dell'estate su Blu 2000 in questo 30 luglio insieme Francesco Renga con Raccontami, e noi vi raccontiamo spesso e volentieri nei nostri pomeriggi, ma tutto il giorno in generale, anche di eventi su e giù per il nostro

0: nostro paese c'è una rassegna musicale molto interessante direttamente dall'Associazione Musica in Quota, per cui oggi pomeriggio ospitiamo Filippo Ceretti. Buon pomeriggio Filippo, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità.
0: Allora Filippo, parliamo di questa bella manifestazione che va fino a settembre e che Musica in Quota si svolge praticamente in palcoscenici a cielo aperto.
1: Sì, è una delle caratteristiche principali del nostro festival, che quest'anno si festeggia i primi 20 anni, quindi è un anno importante, e tra l'altro siamo praticamente alla vigilia di un festeggiamento vero e proprio, perché all'interno di questa festa complessiva che è partita a maggio e terminerà, come dicevi giustamente, a settembre, abbiamo un appuntamento a Clou che è in programma giovedì 6 agosto, giovedì prossimo, con Omar Pedrini, il nostro evento Clou di questa stagione, una coproduzione con Domo Bianca 365, ed è solo uno degli 11 appuntamenti che appunto si muove al Giro di Lisboa, quindi ci accompagneranno fino a settembre e hanno già caratterizzato questa prima parte dell'estate molto calda.
0: Nonostante
1: questo il nostro pubblico non ci abbandona, anzi l'affetto è crescente, quindi siamo molto felici di questo. Poi insomma le quote più o meno alte aiutano a sopportare meglio queste temperature.
0: Il fulcro, la zona, il Verbano Cusi Ossola, lo ricordiamo ai nostri amici che magari vogliono partecipare, quindi anche ai prossimi eventi, e quindi questo evento che ci hai citato è quello, diciamo, uno di quelli di punta del mese di agosto, però vedevo che poi alla fine c'è un appuntamento straordinario in una cornice che è quella dell'Oasi Zegna, giusto?
1: Esatto, infatti tu hai detto bene a parlare di Verbano Cusi Ossola, perché storicamente la nostra rassegna è sempre stata ospitata tra le vette del VCO, appunto di questa parte, di questo spicchio estremo nel nord del Piemonte, ma quest'anno abbiamo deciso, anche grazie agli amici dei comitati organizzatori che ci supportano sempre, di andare un po' oltre confine, quindi saremo in questo balcone naturale straordinario nell'Oasi Zegna, davanti a questo santuario spettacolare in questa posizione panoramica, con un gran finale, perché è il nostro ultimo concerto di quest'anno, il 20 settembre, con Papaveri Rossi, che sarà un viaggio nel cantautorato italiano, quindi insomma un concerto che potrà piacere davvero a un pubblico trasversale. E noi saremo sempre in altitudini piuttosto importanti, tra l'altro ti segnalo, proprio per combattere il caldo, già solo l'idea sentiamo più fresco, il 23 agosto saremo nel nostro punto più alto, saremo quasi 2300 metri al lago Castel, in una zona meravigliosa del nostro territorio che è la Valle Formazza, e così poi in altre vallate del Verbano Cusi Ossola da qui appunto al 20 di settembre. Cerchiamo sempre di unire un po' le due anime di questo festival che ne ha decretato il successo fin dalla prima edizione, e ovvero appunto l'escursionismo, quindi apprezzare queste montagne, apprezzare luoghi anche meno toccati dal turismo di massa. Cerchiamo sempre di toccare alpeggi nuovi, poi in 20 anni ovviamente siamo tornati anche in località che avevamo già visitato, però unire appunto queste due anime, quindi l'escursionismo e la valorizzazione degli ambienti naturali, che facciamo sempre con grande rispetto, perché poi i concerti che ospitiamo sono concerti adatti per essere ambientati appunto in queste località di incredibile bellezza. E devo dire che anche il pubblico che segue il festival è molto attento, noi lo diciamo spesso quando ci alziamo e siamo in centinaia dai prati che ci ospitano, dai pianori vicino ai rifugi, non c'è un pezzetto di carta a terra, quindi questo è un segnale che
0: di civiltà soprattutto molto importante. Visto che è già iniziato, insomma tanti appuntamenti ci sono già stati, ti chiedevo come è stata la risposta del pubblico in questo inizio, diciamo in occasione del ventennale di questa rassegna.
1: Molto buona, devo dire che in questi ultimi anni il festival è cresciuto tanto, abbiamo allargato il nostro spettro, ci sono persone che ci raggiungono anche da lontano, insomma non possiamo competere con i grandi dei suoni delle Dolomiti, i nostri amici del Trentino, però insomma la nostra storia parla chiaro, sono 20 anni di successi, abbiamo una media di 400 persone ad appuntamento che raggiungono le quote, tra l'altro insomma sono anche passeggiate a volte impegnative, quindi non è così semplice raggiungere i nostri palcoscenici naturali, quindi un pubblico fedele che ci segue da tanti anni, ma anche tante persone, tanti giovani che si avvicinano per la prima volta, ed è un modo anche per scoprire il territorio, lo diciamo spesso, anzi spesso viene detto un po' così, non troppo con grande verità, ma queste sono davvero le manifestazioni che aiutano a far scoprire il territorio, quindi quel turismo culturale, turismo musicale, ci piace definirlo così, che aiutano aiutano a far conoscere magari un angolo di Piemonte e di Alpi meno conosciuto rispetto ad altri.
0: Filippo, ma anche in alta quota lì da quelle parti fa caldo oppure la sera si sta anche leggermente meglio, diciamo così?
1: Purtroppo, e lo dico con amarezza, fa caldo anche qui e fa caldo anche in quota. Ci stiamo registrando proprio in queste ore delle temperature davvero fuori dall'ordinario, e questo è preoccupante, preoccupante anche per noi che appunto da 20 anni vediamo queste montagne e capiamo quanto sono cambiate, quanto stanno cambiando i paesaggi di alta quota. A volte ci trovavamo quasi al bordo di ghiacciai che ormai stanno sparendo, quindi insomma da un certo punto di vista può essere più semplice perché l'accesso in montagna è un pochino più agevole, però dall'altro vedere le nostre montagne in queste condizioni insomma fa male, perché poi ci sono anche dei problemi insomma chiari anche legati alla carenza idrica. Queste sono montagne, considera, molto ricche di acqua, sono montagne costellate da dighe, da invasi artificiali. Noi diamo da bere letteralmente alle pianure del nord Italia, eppure nonostante questo insomma la situazione è allarmante,
0: certo,
1: difficile.
0: Certo, sì. Certo. Allora Filippo, augurandoci che tutto vada per il meglio, ovviamente noi siamo sempre positivi, speriamo di esserlo anche per i prossimi appuntamenti. Ci sono tantissime altre realtà, vedevo anche un trio che farà musica brasiliana, se non sbaglio, un trio al femminile.
1: Assolutamente, sì. Il 6 di settembre all'Alpincino, in un'altra valle che è la Valle Anzasca. Poi ci sposteremo nel Cusio, quindi sul Lago d'Orta, con un altro quartetto di sax all'Alpe Loccia. Insomma, i palcoscenici cambiano, ma anche i concerti sono davvero sempre uno diverso dall'altro. E poi ti ripeto, il 6 di agosto siamo ormai alla vigilia con Omar Pedrini, che non ha bisogno di presentazioni, uno dei grandi del rock italiano, e lo ospiteremo ai 1600 metri dell'Alpe Casalavera con Domo Bianca 365.
0: Poi vedo che la comunicazione mi manca, anche perché il pubblico può trovare le informazioni utili, no, per raggiungervi in quota, quindi ci saranno anche coloro che illustreranno il percorso, no, giusto all'arrivo.
1: Sì, sono le nostre guide escursionistiche, che una volta, quando Musica in Quota era un pochino meno diciamo amata dal pubblico, riuscivano a gestire anche le escursioni guidate quando c'erano 100-200 persone. Adesso che raggiungiamo questi numeri, le guide non riescono più a fare le vere e proprie guide durante il percorso, però sono sempre presenti, certo, all'inizio e alla fine per spiegare dove saremo. E poi ci sono i nostri canali, quindi musicainquota.it, dove il pubblico può trovare già tutte le informazioni. Ovviamente
0: Filippo, grazie davvero per averci illustrato questa bellissima rassegna musicale. Ne avete ancora tanto da vedere, da ascoltare, soprattutto lo dico agli amici che vi raggiungeranno in questi palcoscenici all'aperto veramente straordinari. Grazie a Filippo Ceretti di Musica in Quota, grazie davvero.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo in quota, buon estate.
0: Alla prossima. Allora, grazie anche a tutti quelli che ci segnalano eventi in giro per l'Italia, magari proprio nella vostra località di villeggiatura, lo state facendo già da un po' di giorni e ne siamo felici, quindi raccogliamo tutte le vostre info e poi chissà, magari parleremo anche all'interno delle parole dell'estate di quello che vivete proprio in questo momento. Ci sono gli Alan Parsons Project degli anni 80.

2000, bel duetto di questo periodo, Revellini e Dominic Fike, la loro Reputation. E allora siamo pronti per le classifiche in pillole di questo giovedì 30 luglio. Ci affidiamo al cinema, al box office, ai dati sempre aggiornati Cinetel di quanto hanno incassato i film italiani e internazionali. Nelle nostre sale, nell'ultima settimana, le prime 5 posizioni praticamente occupate da un film che ormai veleggia verso non so quanti milioni di euro, ma sono veramente tanti, 9 milioni di euro, ecco, confermati l'incasso almeno totale in Italia per Toy Story numero 5, che ci fa ritornare inevitabilmente bambini, e i bambini di oggi portano con sé i genitori e viceversa per vedere le avventure del cowboy Woody insieme a Buzz Lightyear in questo quinto capitolo. Al numero 4 in new entry c'è questo thriller d'azione firmato da uno dei registi che negli anni 90 hanno realizzato veramente film di tensione pure al cinema. Parliamo di Rennie Harlin, che è uno specialista d'azione, che ha realizzato questo Deep Water, Incubo dagli abissi, ed è un'estate in cui ovviamente si rimescolano un po' tutti i generi action tra i disaster movie, survival thriller, mettendoci anche i protagonisti iconici del cinema che fu, tra cui star come Aaron Eckhart e il bravissimo Ben Kingsley, e loro affrontano pericoli di varia natura. Prima di tutto un atterraggio di fortuna, diciamo, in pieno oceano, in cui purtroppo, indovinate cosa c'è all'interno, ci sono gli squali, ecco, e quindi tutti quelli sopravvissuti a questo disastro aereo purtroppo dovranno fare i conti con la presenza di questi esserini meravigliosi. Deep Water, Incubo dagli abissi, nuova entrata alla numero 4 questa settimana. Al numero 3, tra i film più visti in Italia, ci sono i Minions, che sono ritornati con questo ennesimo capitolo dal titolo Minions and Monsters, mentre al numero 2, guarda, è uscito proprio ieri e ha raggiunto subito la posizione numero 2 il nuovo Spider-Man Brand New Day. Pare sia bellissimo, ha già raggranellato la bella cifra di 4 milioni di euro in un solo giorno, quindi si preannuncia uno di quei film da battere assolutamente per quanto riguarda il box office a livello mondiale. Pare che sia anche uno Spider-Man più tormentato, tra la maschera e il volto di Tom Holland, che è l'attore protagonista, che recita in sottrazione, ci regala quasi uno Spider-Man vicino a quello di Tobey Maguire degli anni 2000. Insomma, un film sicuramente da non perdere per tutti gli amanti degli eroi di azione, in questo caso uno dei supereroi più amati. E al primo posto, secondo voi, chi c'è questa settimana ancora una volta? È bello Odissea di Christopher Nolan. Nonostante il periodo estivo, le sale si riempiono per questo film epico, ci sono veramente persone di ogni generazione, me ne sono accorto guardando il film anch'io in sala, applausi a scena aperta alla fine, soprattutto dai più giovani che hanno recuperato il classico greco di Omero. Ha superato parecchio i 600 milioni di dollari di incassi totali in tutto il mondo, di cui quasi 90 milioni soltanto in Nord America e ben 10,6 milioni di euro, il 6% in più rispetto al weekend precedente. E ovviamente il film di Nolan dovrà vedersela nei prossimi giorni con Spider-Man, che lo tallona già alla numero 2, almeno nel nostro paese. E questo è il quadro per quanto riguarda il box office italiano.

saluto tra gli amici che sono arrivati a scriverci, a raccontarci il loro pomeriggio. Eddie, che ha visto proprio ieri sera al debutto in Italia il mitico Spider-Man e ne è rimasto colpito, molto bello. Ce lo segnala anche lui. 15:28, siamo arrivati al momento in cui, giusto, rimaniamo in tema di produzioni hollywoodiane, andiamo a Hollywood con Michael Bublé e poi gustiamoci nuovamente il disco in blu 2000.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Dunk di Beyoncé.

Sono tante le informazioni che vi abbiamo dato rispetto a questo disco Blue 2000 durante la settimana. Lo ascolteremo ancora, il nuovo di Beyoncé qui su Blue 2000 alle 15.36, il momento alle parole dell'estate di ritornare anche ai grandi della musica internazionale che ripropongono qualcosa di nuovo, giusto in chiave anche un po' nostalgica per ricordare i tempi che furono. Paul McCartney, questa è

Nel nostro pomeriggio sul 2000 c'è una storia molto interessante, curiosa e soprattutto incredibilmente bella, perché un artista ha ricreato un campo da tennis che è forse il più famoso del mondo, quello di Wimbledon, pensate, soltanto con una macchina da scrivere. Il video di questa opera veramente straordinaria è diventato virale in poche ore, sono bastate, si fa per dire, 1 milione di battute, 6 settimane di lavoro e tantissime visualizzazioni per realizzare questo Center Court di Wimbledon solamente su un foglio con i caratteri di una macchina da scrivere. Allora, tutto questo lavoro è stato fatto dall'artista britannico James Cook, che ha ricreato quest'opera. Niente pennelli, niente computer, niente intelligenza artificiale o filtri, solo una Smith Premier del 1932. Se siete insomma appassionati di macchine da scrivere, forse la conoscete, questo tipo di macchina, e oltre 1 milione di battute digitate per quanto riguarda con l'indice della mano destra. Il risultato è quest'opera di precisione certosina, incredibile, che riproduce appunto il campo più famoso del tennis mondiale nei dettagli. L'opera si chiama Wimbledon, semplicemente Wimbledon 2026, composta interamente da questi caratteri sovrapposti della macchina da scrivere. Il prato iconico del Center Court è stato realizzato con nastro nero e dentro ci sono i dettagli che bisogna cercare per trovare, cioè ci sono tutti i personaggi, ci sono Federer, Djokovic, l'orologio, le insegne, i raccattapalle, gli arbitri, insomma non manca nessuno. Il dettaglio che ha fatto impazzire tutti i fan di questo artista è soltanto uno, perché nascosto a bordo campo c'è un piccolo autoritratto di James Cook, lo stesso autore, e anche della sua macchina da scrivere mentre fotografa la partita. Quindi è praticamente come se avesse fatto una sorta di selfie all'interno della sua opera. Originario dell'Essex, Cook fa questo da oltre 10 anni, quindi è uno incredibilmente bravo nel suo genere. Ha creato più di 350 opere con oltre 100 macchine da scrivere e ha lavorato anche con i colossi come Disney, Netflix, Universal, e anche per i lavori di Robbie Williams nei suoi video. Insomma, un vero artista tutto tondo che ci piaceva nominare in questo pomeriggio perché ha ricreato davvero uno dei campi più iconici del mondo.

È arrivato il momento dei saluti, grazie veramente a tutti voi per essere stati dei nostri anche all'interno di questo appuntamento di giovedì pomeriggio con le parole dell'estate, che non finiscono qui, attenzione, rimanete lì perché tra poco ci sarà l'informazione, a seguire la terza parte, anzi la terza ora e quindi la seconda parte ufficiale delle parole dell'estate affidata ai ricordi anche della passata stagione insieme a Marco Parce. Noi ci risentiamo domani pomeriggio a partire dalle 14. Ciao a tutti e buona musica su Blu 2000.

0: ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Nella notte intanto massicci attacchi russi su tutto il paese.
2: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste 2 bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In Iran, notte di raid americani sul paese in risposta agli attacchi dei Pasdaran, che hanno rivendicato l'attacco alla base americana in Kuwait e la distruzione di 35 alla base americana in Giordania. Gli Houthi dello Yemen intanto smentiscono il raid sul porto egiziano di Damietta. Torniamo in Italia. Discorso a tutto campo, quello del Presidente della Repubblica.

0: di sabato scorso, imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione, vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Ed è stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale, ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme, replica Palazzo Chigi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Una bella estate che stiamo passando insieme, questa su In Blu 2000, ben trovati, un sacco di musica da ascoltare, le voci e i temi che ci hanno fatto compagnia in inverno da recuperare e il solito occhio a quegli anniversari sconosciuti, tipo oggi 30 luglio 1928. Il mondo all'epoca pensava ancora in bianco e nero, no? Fotografie serie, un po' rigide, tutte con quella patina da documento storico, anche quando ritraggono soltanto gente che sta mangiando una torta. Poi all'improvviso arriva Kodachrome e tutto cambia. È un nome che sembra un incantesimo, no? O un filtro Instagram moderno, ma in realtà è una rivoluzione chimica che spalanca le porte al colore. Un mondo nuovo da guardare, cioè colori nuovi, perché prima di allora il colore era un lusso proprio, un esperimento, un vezzo da laboratorio, poi diventa quotidiano, democratico, quasi inevitabile. Le fotografie a colori è come se qualcuno avesse deciso di togliere il silenziatore alla realtà, coi rossi che diventano veramente rossi, i blu che smettono di essere timidi, i verdi che esplodono e la gente che finalmente può vedere la propria vita come la vede davvero. Cosa interessante è che questo Kodachrome era una pellicola materialmente, ma complicata da gestire, non qualcosa da fare a casa come succedeva con le pellicole dell'epoca. Quindi ecco pure tutta una rete di laboratori specializzati che sono spuntati fuori. Eppure, nonostante questa complessità, la pellicola Kodachrome diventa un fenomeno globale. I reporter la adorano, i turisti la adorano, i fotografi la trasformano in un feticcio quasi. Paul Simon ci ha scritto pure una canzone, no? Perché quando poi una tecnologia diventa cultura, finisce inevitabilmente in musica. Oggi Kodachrome è un po' come un vecchio vinile, insomma, non serve più davvero, no? Però continua a significare uno spartiacque, cioè il momento del prima e del dopo. È diventato un simbolo di lentezza Kodachrome, di cura, di quella fotografia che non puoi scattare tanto per, cioè è la memoria di un'epoca dove ogni foto era una scelta, non un riflesso automatico. In un mondo che produce immagini come si respira, no? Kodachrome ci ricorda che il colore non è soltanto un dato tecnico, è quasi un'emozione, è un modo per sottolineare, capito, il valore di un momento. Quindi Kodachrome è stato il colore dell'America che cresceva, delle vacanze in macchina, dei cartelli stradali brillanti sotto il sole, no? I primi reportage che sembravano usciti da un sogno. È stato il modo in cui il Novecento ha imparato a raccontarsi, non più come un secolo grigio industriale, ma come un mosaico di tonalità che finalmente potevano essere fissate su pellicola. Oggi, nonostante le miliardi di fotografie che scattiamo senza pensarci, Kodachrome resta lì come un promemoria, no? Il colore non è scontato, è una conquista, è una scelta, un atto di fiducia verso il mondo e ogni tanto anche un po' di magia chimica, insomma, una rivoluzione culturale figlia della tecnologia. Ecco perché ne parliamo così tanto. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: Puntata di Gaia è una favola da favela, bossa nostra, dal vivo, su e giù per l'Italia. La nostra estate, invece, la passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Inblu 2000, recuperando voci e temi che per qualche motivo ci sono rimasti in mente dalla stagione passata. Scarpe de Tennis, per fare un nome e un cognome, è il giornale di strada più diffuso in Italia ed è uscito per l'estate con il numero di luglio. Ne abbiamo parlato mese per mese col direttore Stefano Lamperti. Quello scorso novembre il tema, tra i tanti, era lo sport del cricket. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Io non lo sapevo che ci fosse proprio una nazionale italiana di questo sport. Sport che diventa pure un laboratorio di cittadinanza, c'è tutto un mondo da scoprire.
2: Esattamente, c'è un'Italia infatti che ha già adottato lo ius soli, non nei tribunali, non nei palazzi della politica, ma appunto sui campetti di periferia delle grandi città e non solo, dove si gioca cricket. E questa è l'Italia che raccontiamo nel dossier di copertina di Scarlet Tennis, con questa fotografia molto bella di questo azzurro dello ius soli, come l'abbiamo chiamato. E come dicevi bene tu, la nazionale di cricket è uno straordinario laboratorio di cittadinanza, perché appunto lì vi giocano tanti italiani i cui genitori sono venuti da lontano, che oggi vestono la maglia della nazionale, ed è una storia molto molto bella. Tra l'altro la nazionale di cricket si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai mondiali di questo sport, che si terranno l'anno prossimo nel 2026 in India e in Sri Lanka. Noi cosa facciamo? Raccontiamo non solo la particolarità di questa straordinaria squadra appunto di cricket, ma raccontiamo anche le storie dei giocatori. Ci sono alcune storie davvero molto belle. Pensa che la stella, per esempio, di questa nazionale si chiama Jaspreet Singh, è nato nella regione indiana del Punjab ed ha un chiaro accento bergamasco, nel senso che parla bergamasco, oggi vive e lavora in Inghilterra, rappresenterà appunto l'Italia mondiale di cricket, e quando l'abbiamo intervistato gli abbiamo chiesto che cosa ti manca, dice: guarda, di quest'Italia soprattutto mi manca la mia Telgate, che è appunto questo paese in provincia di Bergamo, dove lui ha cominciato a giocare nel Bergamo Cricket. È una storia molto bella e basta appunto risiedere qui in Italia per poter giocare tutti insieme, nuovi e vecchi italiani, ed è una storia tipicamente da scarpa questa.
0: Senza dubbio, come l'altra che fa il paio del focus sul volontariato, che è un po' difficile guardare al bicchiere mezzo pieno perché materialmente ci sono sempre meno volontari, però al di là della statistica la situazione va inquadrata in un senso un po' più ampio.
2: L'altro l'altro grande approfondimento nel giornale è su questo tema, è il tema del volontariato, che abbiamo intitolato Pochi ma buoni. Perché? Perché c'è un dato che ci dice che il volontariato in Italia è in diminuzione, lo dicono le statistiche, lo dicono le cifre, lo dicono le associazioni, lo dice anche l'Istat, e in 10 anni il numero di persone che svolgono una forma di attività appunto gratuita per la comunità, per la collettività, è scesa dal 12,7 al 9%. Però queste cifre non ci raccontano soltanto la complessità, ma ci raccontano appunto un cambiamento più profondo, ci raccontano non un disimpegno, ma ci raccontano un modo diverso di essere presenti, soprattutto nelle forme del volontariato giovanile. Oggi sono circa il 15-16% dei giovani italiani che sono impegnati in attività di solidarietà, di volontariato. Lo fanno magari per un tempo più breve, lo fanno mettendo insieme i ritmi della propria vita con questo donarsi agli altri. E anche qui ovviamente raccontiamo storie, raccontiamo un po' com'è cambiato, ecco, questo mondo.
0: I mondi che cambiano ce ne sono tanti. Guardavo all'approfondimento sui trulli della Valle d'Itria in Puglia, che sono un richiamo irresistibile, insomma, dai turisti alle star del cinema, ma è una tradizione che per essere mantenuta ha bisogno di conoscenza, di sapienza, di fatica, insomma, per costruirlo materialmente, un trullo come quello.
2: Esatto, tu sai, Marco, che ci piace anche trovare queste storie molto particolari. e qui in Puglia, nella Valle d'Itria, abbiamo trovato queste mani straordinarie di Vito Semeraro, che è originario di Cisternino, appunto in Puglia, ed è uno degli ultimi trullari che esistono in Italia. Lui ha preso appunto l'insegnamento da suo zio, che fin da ragazzino ha introdotto questa faticosa arte manuale, e così, insomma, raccontiamo questo mestiere appunto che si sta spegnendo, e che è così particolare, è così antico, pur essendo così molto molto faticoso. È vero che appunto i trulli sono un richiamo irresistibile per i turisti, per le star del cinema, per il jet set, diciamo così, però è bello appunto anche raccontare chi ci sta dietro, chi li costruisce, chi li mantiene soprattutto, e dietro le quinte, chi ci permette appunto di poter visitare così e vederli ancora così belli.
0: Le storie di scarpe sono storie di persone, ma anche di persone che raccontano persone. Mi aveva colpito, e chiuderei con questa, anche il film sulla vita di Damian, un senza dimora polacco con problemi psichiatrici. In questo documentario, film racconto, ecco, che testimonia la marginalità nascosta alla stazione Termini di Roma, che è uno dei tanti esempi, forse la punta dell'iceberg questo.
2: Sì, questo è un film che è uscito l'anno scorso, che piano piano ha fatto breccia un po' nel circuito cinematografico. Si intitola San Damiano. Io l'ho presentato anche a Milano insieme a uno dei due registi, Gregorio Sassoli. E cosa racconta? Racconta il mondo dei senza dimora con gli occhi appunto di un senza dimora stesso, e con Damian, questo uomo originario della Polonia che arriva a Roma dopo essere passato dalla Calabria. È un docufilm, ma a tratti molto duro, a tratti anche tra virgolette scabroso, nel senso che racconta quello che i suoi occhi vedono, racconta un po' la sua vita. Un film che ha generato anche un ampio dibattito sul mondo dei senza dimora, su come viene rappresentato, da una parte appunto la poetica del degrado, dall'altro la durezza della vita di strada. Lo segnaliamo e lo raccontiamo anche qui grazie a un'intervista che abbiamo fatto appunto a uno dei due registi. È uno spaccato di marginalità che insomma ci apre gli occhi molto spesso su un mondo nel quale i nostri occhi spesso facciamo finta di non vederlo.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, soprattutto adesso che andiamo verso la stagione fredda, insomma, sarà un tema di cui parleremo ancora. Non sapevo del concorso, cioè non so se chiamarlo concorso poi anche, no?
2: Assolutamente, un concorso letterario, scade il 31 dicembre, quindi siamo ancora tutti in tempo a inviare un racconto. Abbiamo lanciato appunto questo concorso sul tema del cammino in generale, che può essere il cammino interiore, può essere un'esperienza di vita, può essere un'esperienza di crescita. Sul tema del cammino abbiamo invitato i nostri lettori a scrivere questo racconto. Potete inviarcelo, faremo un'edizione speciale di Scarlet Tennis dove presenteremo appunto i racconti dei nostri lettori. La scadenza, lo ricordo, è il 31 dicembre di quest'anno.
0: scarpthetennis.it per le info pratiche, anche su dove trovarlo materialmente, questo giornale di strada, il più diffuso in Italia, sapendo poi che per i venditori in pettorina rossa è qualcosa di più. Loro trattengono una piccola parte del prezzo di copertina, e per tanti che vengono dalla strada, che sono arrivati in un dormitorio o in un centro d'accoglienza, diciamo uomini e donne con storie di vita tormentati ma anche con una grande voglia di riscatto, indossare quella pettorina rossa rappresenta la dignità del lavoro, un modo per ricominciare partendo proprio dal giornale di strada più diffuso in Italia, Scarpe Tennis, le parole dell'estate.

0: direttamente dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Si chiama Material Lover, lei è Sienna Spyro nel pomeriggio di In Blue 2000, dove da sempre abbiamo accarezzato storie di tecnologia, provando a capirci qualcosa insieme, insomma, noi che prima di tutto siamo appassionati, no? Ma proprio per questo proviamo a guardare anche oltre ai fiocchetti, all'entusiasmo, alla ricerca di altri punti di vista, di altre riflessioni, insomma, specialmente quando si parla di, prova a dire, intelligenza artificiale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
0: È da un po' di tempo che non parliamo di intelligenza artificiale, no? Di punti di vista da nerd, perché è fuori discussione, che ormai questi strumenti nuovi siano ormai entrati in ogni contesto. Cioè, avete visto, no? Adesso tutto è assistito dall'intelligenza artificiale. Fateci caso. Cioè, come se prima non fossimo stati capaci di fare niente senza. Però, come dire, il punto è un altro, no? Lo racconta molto bene Carola Frediani, che da tempo si occupa proprio di argomenti da nerd su guerredirete.it. Il fatto che si chiedono appunto i nerd e gli addetti ai lavori in realtà ha a che fare con l'intelligenza artificiale da un punto di vista di sostenibilità economica. Per cui, per dire, se OpenAI, che oggi è l'attore più famoso, no, del comparto, quelli che per primi hanno reso accessibili a tutti sta benedetta intelligenza artificiale, i pionieri praticamente, sono quelli di ChatGPT, cioè se loro hanno continuamente bisogno di raccogliere soldi soltanto per far funzionare sto ChatGPT al momento senza fare utile, quindi in perdita, a remissione, come fanno, come faranno a spendere centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture? Cioè, e i computer materialmente che servono per far funzionare tutto il sistema? La risposta è che non possono farlo, non ce l'hanno questi soldi, ed è il motivo per cui a settembre, mese scorso insomma, qualche settimana fa, mettiamola così, hanno firmato un contratto da 300 miliardi di dollari da versare in 5 anni a Oracle, che è un nome storico del mondo del tech, no? Per cui, messaggio semplice, OpenAI ha promesso a Oracle di pagare coi soldi che al momento non ha per costruire sti immensi data center che servono per soddisfare la fame di potenza di calcolo e la fame di elettricità di questa intelligenza artificiale. E Oracle, invece, ce l'ha i soldi? Cioè, adesso non è che vogliamo fare i conti in tasca, però insomma, è quello che si chiedono appunto gli addetti ai lavori, e la risposta Oracle c'ha i soldi è ni. Perché Wall Street Journal si è preso la briga di fare un po' di conti della serva, scoprendo, per dire, che Oracle ha già un debito a lungo termine di un'ottantina di miliardi di dollari e un rapporto, ecco questa è la cosa più interessante, debito capitale che è tipo il 450%, lo spread, mettiamola così, no? Per fare un confronto, e lo stesso rapporto debito capitale di Google, quindi di Alphabet, era del 11,5% nell'ultimo trimestre, quello di Microsoft intorno al 30%. Poi è vero che le azioni di Oracle sono anche salite tantissimo, no, alla notizia di questa collaborazione con OpenAI, però le società di rating ci vedono al momento soltanto un punto interrogativo, tant'è che Moody's ha dato una valutazione negativa del rating di Oracle pochi giorni dopo la firma del contratto. Come dire, in teoria tutto bello, però vediamo. Quindi, detta proprio per riassumere, Oracle, che già è fortemente indebitata, a Roma si dice che c'ha i buffi, dovrà indebitarsi ancora di più per poter costruire un'infrastruttura di data center coi soldi che dovrebbero rientrare da OpenAI in un orizzonte temporale di 5 anni, grosso modo, sempre che i padroni dell'intelligenza artificiale riescano ad aumentare il fatturato fino ai livelli che dicono loro, no? E che sono tipo 10 volte superiori a quelli di oggi. Poi è chiaro che nessuno ha la palla di vetro, e nel mondo della tecnologia ci sono diversi casi, no, di progetti che sulla carta sembravano non fattibili, no, che nascevano da intuizioni giudicate poco sostenibili e che invece poi sono diventati da consuetudine. Pensate, per dire, all'idea di internet, una rete di computer su scala globale con informazioni da condividere. Cioè, che ci dobbiamo fare? Che ci dovevamo mai fare? O, che ne so, più pragmatico, no? La contestata autostrada del sole all'epoca della costruzione, la A1 Milano-Napoli. Cioè, dove ci dobbiamo mai andare, che le macchine neanche ce ne sono così tante in giro? Ma giusto per fare due esempi pratici, che noi qua prima di tutto appunto siamo appassionati, ecco, di queste cose. Però appunto, parlando di intelligenza artificiale oggi, l'insieme di analisi e di dati raccolti solleva quantomeno alcuni dubbi sulla solidità complessiva di un settore attorno a cui si è creata una certa attenzione, no? Un certo hype, le parole di Blue 2000, anche in relazione, no, ai lavori di domani che saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questo non vuol dire che non ci siano innovazioni tecnologiche importanti, però il rischio è che sia una bolla destinata ad esplodere. Tra l'altro, questa settimana proprio la Banca d'Inghilterra e il Fondo Monetario Internazionale, notizia di stamattina, si sono aggiunte al numero di istituzioni, di testate giornalistiche, che hanno espresso, diciamo, preoccupazione per, l'hanno definita proprio una bolla del settore tecnologico, in particolar modo quello delle intelligenze artificiali, insomma, anche perché nonostante le incertezze ad oggi gli investimenti in questo campo hanno raggiunto un volume tale da trainare l'economia degli Stati Uniti. E oggi, per dire, il 40% della crescita del prodotto interno lordo degli Stati Uniti dipende proprio da questi argomenti qui. Però vediamo, insomma, noi siamo qui alla finestra da appassionati a vedere che cosa succede, però siccome ci piace raccontare anche il bicchiere mezzo vuoto, no? Che non è soltanto gioie e fiocchettini, eccoci qui. Poi quello che succederà lo racconteremo nelle settimane e nei mesi prossimi, tanto qui ci trovate. Anche perché adesso poi c'è la minaccia della Cina per tutto il settore, nel senso che i modelli orientali stanno venendo fuori per la loro efficacia in quanto intelligenza artificiale, ma perché costano pure meno. E l'America, insomma, trema, no? Ma appunto è un argomento in divenire, in cui praticamente ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, per cui ce ne sarà ancora da raccontare. Le parole dell'estate.

con i suoi 8 minuti e 42 secondi American Pie di Don McLean era troppo lunga anche per le radio americane degli anni 70, ma le richieste del pubblico, che sembrava letteralmente impazzito, hanno poi costretto a mettere in onda la versione integrale, che sarebbe poi arrivata alla numero 1 della classifica Billboard. Storie di questo tipo ne abbiamo uno scantinato pieno, io e Francesco Filippi, e infatti adesso andiamo a fare un po' d'ordine, ma torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio, per rispondere alle esigenze militari più urgenti del paese. Intanto nella notte massicci attacchi russi su tutta l'Ucraina, 8 le vittime, un missile è sconfinato in Polonia, Varsavia ha fatto alzare Getta, protezione dello spazio aereo. Discorso a tutto campo quello del presidente Mattarella. La cerimonia del ventaglio oggi al Quirinale. Il capo dello Stato ha espresso preoccupazione per il crescente astensionismo, mettendo in guardia affinché le tensioni elettorali non alterino la realtà. Poi l'affondo, la violenza un virus letale per la democrazia, definisce inammissibili le violenze in Val di Susa e sottolinea che i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Quarta ondata di calore sull'Italia, temperatura alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro nord, ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po e sui ghiacciai.
2: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà a temperature alle stelle in tutta la penisola con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Spagna e Marocco hanno concordato il rimpatrio al più presto di tutti i migranti entrati legalmente a Ceuta, lo apprende un'agenzia di stampa da fonti del Ministero dell'Interno. I flussi nell'enclave iberica sono stati particolarmente intensi in una settimana, sono arrivate fra le 1500 e 2000 persone, il centro di prima accoglienza è al collasso, le autorità spagnole temono un'emergenza.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, massicci raid su tutto il paese, cade un missile in Polonia, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia. La violenza, virus letale per la democrazia, così il presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Emergenza incendi a Creta in Grecia, 8.000 persone evacuate dall'isola, stabilizzati i roghi in Spagna e Francia, resta la devastazione di migliaia di ettari di terreno. Caldo e bollini rossi, l'Italia nella quarta ondata di gran caldo, picco previsto per domenica, critica la situazione dei ghiacciai e la siccità preoccupa il fiume Po. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina massicci raid russi su tutto il paese, sconfine in Polonia un missile russo, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia e da Bruxelles in arrivo una tranche del prestito da 90 miliardi di euro. Sentiamo Vito De Torre.
1: Decine di migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel della metropolitana di Kiev per sfuggire ai bombardamenti russi. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 morti. Vicino a Kryvyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli, il più piccolo aveva appena 1 anno e mezzo. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari, ma da Leopoli arrivano le immagini di un condominio sventrato e di soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Distrutto anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, punto di riferimento per una comunità che vive la guerra dal 2014. A oltre 1600 giorni dall'invasione russa, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, vicino a Lublino. Varsavia avverte, in caso di attacco diretto, risponderà anche senza la NATO. Intanto Bruxelles ha stanziato altri 3 miliardi di euro per sostenere la difesa ucraina. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Il conflitto fra Stati Uniti e Iran minaccia di allargarsi, nuova notte di raid incrociati e la diplomazia ancora in cerca di una soluzione. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Dopo lo strappo dell'ultima breve tregua, si allarga il numero dei paesi coinvolti dal conflitto contro l'Iran avviato da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. Iraq, Giordania, Libano, Kuwait, Egitto, dove un drone negato da Teheran ieri ha colpito una nave cisterna americana nel porto di Damietta, e poi l'Arabia Saudita, assediata su 3 fronti dall'Iran, dagli Houthi yemeniti e dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Dalla stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Gli ultimi attacchi statunitensi hanno ucciso 3 soldati Pasdaran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver attaccato una base USA in Giordania e un'altra in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ribadisce i negoziati tra

0: In attacchi separati nella striscia di Gaza questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid dell'IDF nei giorni scorsi. In questa drammatica situazione una buona notizia può arrivare dai colloqui del Cairo, con una svolta sull'accordo con Hamas. Il gruppo militante palestinese, secondo fonti diplomatiche, potrebbe accettare la roadmap del Board of Peace sul disarmo, la composizione del nuovo governo di Gaza e gli accordi sulla sicurezza. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale. Il capo dello Stato Mattarella spazia nel suo discorso a tutto campo. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità, arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Un invito ad abbassare i toni.
3: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana.
2: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise: da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la Grazia, la risposta di Mattarella.
3: Una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
2: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze in Ottav. Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato che indica la strada tracciata da Papa Leone. Dal Quirinale, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Una notizia che arriva da Messina: c'è stata un'esplosione, un edificio di due piani è crollato lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Secondo il sindaco di Messina il crollo sarebbe stato causato da una fuga di gas. Europa in fiamme in questa estate torrida, dopo la Francia e la Spagna, ora la Grecia a bruciare. Ce ne parla Nicola Ferrante.
4: L'Europa continua a bruciare. Inghiottiti dalle fiamme alimentate da forti raffiche di vento, sono spariti ettari ed ettari di vegetazione. A Creta la guardia costiera ha evacuato i turisti dalle spiagge fra onde alte, urla e scene di panico. Colonne di denso fumo nero scorano l'orizzonte, mentre in totale sale a 8.000 il numero delle persone evacuate. Due vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi, intrappolati e avvolti da un muro di fuoco. E con l'accusa di aver appiccato il maxi incendio di Toledo, che ha bruciato la Spagna, sono stati arrestati due uomini ritenuti responsabili. Nel frattempo in Portogallo già da 24 ore sono andati in fiamme 11.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna e in Francia è arrivata la quarta ondata di caldo rovente, con lo scirocco che soffia, facendo temere per nuovi roghi killer. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In arrivo la quarta ondata di calore sull'Italia, temperature alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord. Domani 11 le città da bollino rosso, ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po, alle prese con la siccità, e sui ghiacciai delle Alpi. Ce ne parla Fausto Nicastro.
5: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà a temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Venausa e Bussoleno dalla mezzanotte fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei Notav di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri dell'alta velocità. L'AIFA, l'Agenzia

0: l'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità del primo farmaco per malati di SLA, un passo storico per la comunità italiana delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica. Sentiamo Cesare Cavoni.
1: Un aiuto alle famiglie dei pazienti per affrontare i costi delle cure per un tipo particolare di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha approvato la rimborsabilità di Qalsody a base di Tofersen, farmaco orfano destinato agli adulti con SLA associata a una mutazione del gene SOD1. Al medicinale è stata riconosciuta anche l'innovatività terapeutica, elemento che sottolinea il valore attribuito dall'agenzia a questa nuova opzione per un sottogruppo ben definito di pazienti. Si tratta quindi di una terapia mirata a una forma genetica della malattia identificabile attraverso specifici test diagnostici. Il provvedimento è di particolare importanza poiché amplia le possibilità terapeutiche in una patologia neurodegenerativa grave e progressiva caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni e da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: E diventa permanente la carta d'identità dopo i 70 anni. Una volta emessa avrà validità illimitata. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
2: Si cambia per oltre 7 milioni di cittadini che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Le nuove emissioni avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni del governo che punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e cercare di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe dei comuni. In pratica, una volta emesso il documento, dopo il compimento del 70° anno di età resterà valido ai fini del riconoscimento, ma anche per l'espatrio. Sarà inserita la dicitura illimitata nell'apposita casella di scadenza da parte del sistema informatico dell'anagrafe. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Nel momento in cui otterrà la nuova carta d'identità elettronica, quella sarà vita. Un dettaglio da ricordare è che il chip elettronico della carta scade comunque ogni 10 anni e bisognerà effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove ci spostiamo, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme europee, replica Palazzo Chigi. Papa Leone celebrerà in agosto messe ad Assisi, Rimini e 2 volte a Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
3: Nell'agenda degli impegni di agosto di Papa Leone XIV figurano Castel Gandolfo, Rimini, Assisi e la Repubblica di San Marino. Si comincia ad Assisi il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, meta della prossima visita pastorale di Leone. Alle 10.30 il pontefice celebrerà messa per i ragazzi impegnati nell'incontro Franciscan Youth Meeting nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e risponderà a 3 domande che gli porrà i giovani. Il 15 agosto, festa dell'Assunta, guiderà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, così come avvenne nel 2025. Il 22 agosto il pontefice farà tappa la mattina nella Repubblica di San Marino e al pomeriggio invece atteso a Rimini per la messa al porto e il discorso al meeting. Infine il 29 agosto, nuovamente a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago per la messa e la processione alle 18. Da Roma, Rita Salerno.
0: In chiusura una notizia di sport: l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedei, regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
4: La radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Creare qualcosa, dipingere, scrivere, suonare, è uno degli atti più umani che esistano. Non perché sia necessario alla sopravvivenza, ma perché è il modo in cui diciamo: io ero qui, questo ho visto, questo ho sentito, questo è esistito.

Tra gli ospiti che ogni estate si raccolgono nella casa sul mare c'è una pittrice. Si chiama Lily Brisco. È silenziosa e insicura del suo lavoro in un modo che le persone creative conoscono bene. Quella voce interna che dice che quello che stai facendo non è abbastanza, non è giusto, non è all'altezza di quello che vorresti che fosse. Lily sta lavorando un quadro, lo ha cominciato in quella casa, in quella prima estate, un quadro in cui cerca di catturare qualcosa che ha a che fare con Mrs. Ramsey, con la luce, con quella qualità particolare delle relazioni umane in quel posto, ma non riesce a finirlo. Qualcosa non torna, una proporzione, una relazione tra le forme, qualcosa che lei vede nella realtà e non riesce a tradurre sulla tela. Il padre di famiglia non crede nel lavoro di Lily. Ha quella certezza tranquilla e devastante di certi uomini del suo tempo. Le dice, quasi senza malizia, che i quadri delle donne finiscono nei soppalchi. Lily non risponde, ma ci pensa. Ci pensa molto, per molto tempo. E continua a lavorare al suo quadro, non per dimostrare niente, ma perché quella tela rappresenta qualcosa che non riesce a lasciare andare. Rappresenta il suo tentativo di capire cosa ha visto in quella casa, in quella famiglia, in quella donna al centro di tutto. Di capire come si tiene insieme il mondo e, se possibile, anche solo per un momento, fermarlo su una tela. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è pittura e non poteva essere altrimenti. Vi ricordo che è possibile inviare gli indizi, le ipotesi, i titoli o le proposte di nuovi libri da trattare attraverso i nostri social, il nostro WhatsApp 329-544-3270. Io ringrazio come sempre tutte le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica e si sono impegnate anche a trasmetterla durante tutta l'estate, perché attraverso il loro lavoro le Pagine d'Estate arrivano a ciascuno di voi. Da Antonio Torretti è tutto, a domani con un nuovo frammento di questa storia.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Bentrovati e buon ascolto. Macerata si veste a festa stasera con Liricamente, una sorta di notte bianca dell'opera promossa dall'Associazione Commercianti del Centro Storico. Dalle 19 alle 24, negozi aperti, mercato Il Barattolo in Corso Garibaldi, dedicato al vintage, al vero fatto a mano, all'artigianato e al collezionismo, con ristoratori che propongono musica e spettacoli. Ce ne parla Marcello Onofri, presidente dell'Associazione Commercianti Centro Storico di Macerata.
9: Questa idea è partita dai ristoratori che fanno parte della nostra associazione, di creare, diciamo, momentaneamente, è un numero zero della vecchia notte dell'opera che si faceva fino al 2021, poi è stata fermata. E allora hanno pensato i ristoratori di ripartire. Naturalmente il Sagliero non è una notte dell'opera, eh? Infatti abbiamo dato un altro nome, Liricamente. Ci sarà in via Garibaldi, ci sarà il mercatino, quello che viene fatto, il barattolo che viene fatto la seconda del mese, domenica del mese. Poi ci saranno dei flash mob con qualche tenore che canta durante in varie zone del centro storico. Ogni locale aderente di questi, appunto, sono una quindicina di ristorazioni, provvederà in proprio a deliberare con della musica al di fuori del locale. Tutto qua, ripeto, è una cosa partita un po' così in sordina, un po' no, in piccolo, speriamo che ci sia una buona affluenza di persone. Certo, non come la notte dell'opera, però questo è un inizio, io lo chiamo un numero zero, e poi vediamo l'anno prossimo di poter coinvolgere di più gli enti sponsor per fare una cosa e coinvolgere anche tutto il resto della città.
8: Per una settimana da assessore Oriana Piccioni percepirà 1346 euro. Per l'esponente leghista, poi sostituita da Deborah Pantana, sempre nell'assessorato all'ambiente del comune di Macerata, una bella somma considerato il brevissimo periodo dell'incarico, e questo dalla misura delle importanti indennità determinate dal comune che vengono percepite da giunta e sindaco. Si va dai 7245 euro del vice sindaco Francesco Francesca D'Alessandro ai 5.796 degli altri assessori, mentre il presidente del Consiglio, Francesco Luciani, ne percepisce 2.898 perché ha scelto di continuare il lavoro di carabinieri senza aspettativa. Poi c'è il sindaco che svetta con i suoi 9.660 euro. In tutto per le casse del comune un bel salasso mensile pari a circa 66.000 euro. E intanto la Willmark, nella lettura dell'analisi svolta dal proprio servizio lavoro, coesione e territorio sul mercato del lavoro, rielaborato dal Centro Studi, segnala che i dati relativi alle assunzioni e alle cessazioni del primo trimestre 2026 descrivono un mercato del lavoro ancora caratterizzato da un'elevata instabilità, nel quale la qualità dell'occupazione continua a rappresentare la principale criticità. Nei primi tre mesi del 2026 le assunzioni a tempo indeterminato nelle Marche continuano a diminuire, passando da 6.824 a 6.606 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Preoccupa anche la condizione delle giovani generazioni, che continuano a entrare nel mercato del lavoro attraverso percorsi frammentati, con minori giornate lavorative e retribuzioni inferiori rispetto agli adulti. Una situazione che ritarda l'autonomia economica, la possibilità di costruire un progetto familiare e la maturazione di adeguati diritti previdenziali. A seguito di una segnalazione arrivata nel pomeriggio di martedì, i carabinieri sono intervenuti nei pressi del Bar Fortuna a Monte Cosaro, intercettando e sottoponendo a controllo un 18enne originario della provincia di Napoli e già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici. Nella perquisizione personale i militari hanno rinvenuto diversi monili in oro. Dai successivi accertamenti è emerso che i gioielli erano stati asportati soltanto un'ora e mezza prima, intorno alle 13.30, a una pensionata di 83 anni residente a Monte Cosaro. La vittima era stata agganciata con la tecnica del finto carabiniere. Con una telefonata il malfattore si era spacciato per un militare dell'arma, si era poi introdotto nella sua abitazione facendosi consegnare i gioielli per un valore totale di circa 8.000 euro. L'anziana tuttavia aveva compreso che c'era qualcosa di anomalo ed ha allertato il 112. La fuga del truffatore si è interrotta a brevissima distanza dal luogo del reato e l'intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Il responsabile è stato arrestato per truffa aggravata. Ancora a proposito di truffe, i carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato un 50enne residente a Bologna, una 43enne di origini cinesi, di fatto irreperibile, entrambi già noti alle forze dell'ordine. A fine gennaio una 54enne del luogo ha presentato denuncia raccontando di aver ricevuto un messaggio da un numero estero con la promessa di guadagni facili e immediati in cambio dell'accesso a un link che la indirizzava su una piattaforma Telegram, dove avrebbe dovuto svolgere piccole attività retribuite per conto di un noto servizio di streaming musicale. Con la promessa di incrementare i propri profitti, la donna è stata indotta ad effettuare diversi versamenti tramite bonifico bancario per un totale di 4.640 euro. Gli accertamenti bancari e telematici dei militari hanno permesso di identificare gli intestatari dei conti beneficiari e di bloccare e recuperare 939 euro che verranno restituiti alla donna. Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Passo di Treia. Dopo l'avvio del cantiere sono state completate le operazioni di demolizione degli edifici esistenti interessati dall'intervento e sono state realizzate le fondazioni della nuova struttura, segnando il passaggio alla fase costruttiva dell'opera. Il nuovo complesso scolastico sorgerà nell'area di via Beato Pietro da Treia e sarà caratterizzato da edifici di ultima generazione, progettati secondo i più avanzati standard di sicurezza sismica, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, si tratta dell'intervento più importante finanziato a Treia nell'ambito della ricostruzione post-sisma.
10: Il taccuino.
8: Al Macerata Opera Festival torna domani per la decima volta l'appuntamento dedicato a territorio e comunità, con i sindaci e i loro rappresentanti dei 150 comuni della provincia, oltre a personalità della politica e della cultura regionale. E di fronte allo sferisterio, punteggiato dalle fasce tricolori, si terrà l'ultima recita del trovatore di Negrin, la cui potente essenzialità e la qualità delle voci ha pienamente convinto il pubblico internazionale del Macerata Opera Festival, nonostante i tanti imprevisti. Dal 1 agosto poi partiranno nella Sala Cesanelli alle 18.30 i concerti di ABF Masterclass di alta formazione artistica, dedicati al canto lirico e alla musica da camera. Inaugurazione domani della mostra dei premi GOF 2026 alle 18 al MUM, Museo della Musica di Recanati. La mostra presenterà i premi artistici realizzati dagli studenti delle classi quarte dell'Istituto d'Arte e Canta la Messa di Macerata, frutto di un progetto che da 5 anni coinvolge i ragazzi in un percorso di studio e di ricerca dedicato alla figura di Beniamino Gigli. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza di uno dei più grandi interpreti della lirica italiana e illustre marchigiano. Torna da domani 31 luglio al 9 agosto a Senigallia per la sua 26esima edizione il Summer Jamboree, la hottest rocking holiday on art, che dal 2000 riunisce e fa ballare persone provenienti da tutto il mondo. Non importa l'età, non importa chi sono o che lavoro fanno, è solo la passione condivisa per la musica e la cultura dell'America anni 40 e 50 che riporta a Senigallia per celebrare la più grande festa rock and roll di sempre.
7: Lo sport.
8: Una serata all'insegna della condivisione, dell'entusiasmo e del senso di appartenenza ha segnato l'avvio ufficiale della stagione sportiva delle società del progetto Lube Academy. Protagoniste tutte le realtà che fanno parte della Lube Academy: Aurora Treia, impegnata nel campionato di calcio a 11, Aurora Treia calcio a 5, Abbadiense e Treiese, con le formazioni di calcio a 11 che prenderanno parte ai campionati di seconda e terza categoria, oltre alla squadra di volley femminile. Molto attesa l'Aurora Treia, che si appresta infatti ad affrontare il primo campionato di eccellenza della propria storia. Nel 60° anniversario della fondazione della società, il club è stato insignito del prestigioso premio Carlo Didimi, assegnato ogni anno nell'ambito della disfida del bracciale alle realtà sportive che si sono maggiormente distinte nel territorio per meriti e valori. Successo oltre tutte le aspettative per la seconda edizione della Stracivitanova all'Alba, in programma domenica 1 agosto, già sold out la 8 km tra lungomare e spiaggia, che ha praticamente raddoppiato le iscrizioni dello scorso anno. La corsa non competitiva organizzata dall'Atletica Civitanova con il patrocinio dell'assessorato allo sport del comune. Il ritrovo degli iscritti alle 5.30 nella zona dello stadio, dove per l'apertura è stato organizzato uno spettacolo emozionante al sorgere del sole con Damiano Lingu. Seguirà il risveglio muscolare insieme a Barbara Maratta. La partenza è fissata alle 6. Il percorso si snoderà tra centro, lungomare e battigia e sarà reso ancora più coinvolgente dalla presenza di artisti con performance itineranti.
7: Il tempo nelle Marche.
8: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-35 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
7: Giornale Radio Nuova.
10: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
11: Giornata speciale per tutta la famiglia?
12: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
11: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
12: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
5: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
13: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
14: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
13: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Due minuti. Estate. Un libro.
2: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche, affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.

0: Vita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra rubrica per segnalarvi quelli che sono gli eventi, le manifestazioni del nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con il festival Worldland Suoni dal Mondo. Domenica 2 agosto alle ore 21:30 a Massa Fermana in piazza Garibaldi, Gastone Pietrucci e la Macina Trio proporranno un concerto sulla cultura orale marchigiana in collaborazione con il Monsano Folk Festival. Venerdì 7 agosto, con inizio alle ore 21:30, la località alteta di Montegiorgio vibrerà al ritmo della musica popolare laziale della Nuova Brigata Petrolana. Venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Spesani e Carlo Celsi, intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Proseguono anche gli appuntamenti con la rassegna Non a voce sola. E vi ricordo il 31 luglio alle ore 21 a Maiano di Tenna, piazza Gramsci, Galì in Equilibre, circo comico. 31 luglio alle ore 21:30 a Marina di Altidona, piazza Garibaldi, maschera viva in Pindarico, trasformismo su trampoli. Il 2 agosto alle ore 18:30 a Sarnano in piazza Libertà, Fabio Lucignano in Sebastian Burrasca, street comic show. 7 agosto alle ore 21 a Cessa Palombo, piazzale Corte, Mago Pierre in Io non ci volevo neanche venire, clownerie. 16 agosto alle ore 21 all'Oro Piceno, l'Orto dei Pensieri, Dai Goro Performance, voilà, magia senza trucco, street magic. Ultimo appuntamento invece per Camerino Festival, giunto quest'anno alla sua 40ª edizione. Sabato 1 agosto in piazza Cavour ci saranno Paolo Fresu e Verita Marco Tulli, due figure centrali del jazz italiano, in un dialogo musicale tra tromba, flicorno, pianoforte, effetti e improvvisazione. Fino al 1 agosto vi ricordo anche che in occasione della 40ª edizione il Camerino Festival celebrerà la propria storia con la mostra 40 anni di Camerino Festival, realizzata con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche. Il percorso espositivo al Palazzo Arcivescovile Museo Diocesano ripercorrerà 4 decenni di musica, incontri e cultura attraverso luoghi, protagonisti, immagini e memoria. La mostra rappresenterà un momento di restituzione e consapevolezza. Non solo uno sguardo al passato, ma anche il riconoscimento di un'identità culturale che nel tempo si è consolidata, trasformando il Camerino Festival in un appuntamento significativo dell'estate marchigiana. Ultimo appuntamento anche per la 10ª edizione della manifestazione Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole, inaugurata lo scorso 5 luglio a San Benedetto del Tronto. L'ultimo appuntamento è previsto per venerdì 31 luglio. Stefano Fresi porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi, e sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce sax, e Egidio Marchitelli, chitarra. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
9: Per le nostre interviste oggi siamo con Marcello Onofri, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata. Ben trovato.
10: Grazie a voi.
9: Questa sera Macerata arriva liricamente. Che cos'è, che cosa avete insomma messo sul campo?
10: Dunque, stasera sì, abbiamo questa idea è partita dai ristoratori che fanno parte della nostra associazione, di creare, diciamo, momentaneamente, un numero zero della vecchia Notte dell'Opera che si faceva fino al 2021, poi è stata fermata. E allora hanno pensato i ristoratori di ripartire. Naturalmente il Sagliaro non è una notte dell'opera, eh? Infatti abbiamo dato un altro nome, liricamente.
9: Ecco, che cosa ci sarà a Macerata?
10: Ci sarà, in via Garibaldi ci sarà il mercatino, quello che viene fatto, il barattolo, che viene fatto la seconda del mese, domenica del mese. Poi ci saranno dei flash mob con qualche tenore che canta durante in varie zone del centro storico. Ogni locale aderente di questi, appunto, sono una quindicina di ristorazioni, provvederà in proprio a deliziare con della musica al di fuori del locale. Tutto qua, ripeto, è una cosa partita un po' così in sordina, un po' no, in piccolo. Speriamo che ci sia una buona affluenza di persone. Certo, non come la notte dell'opera, però questo è un inizio. Io chiamo un numero zero e poi vediamo l'anno prossimo di poter coinvolgere di più gli enti sponsor per fare una cosa e coinvolgere anche tutto il resto della città, ecco.
9: Ci sembra di capire che voi amavate la notte dell'opera.
10: No, ma come no, era uno degli eventi più attesi, considera che era calcolato, la questura calcolava un 25.000-30.000 persone che venivano a Macerata anche dai comuni limitrofi. È stato un format inventato a suo tempo dal direttore artistico dello Sferisterio Micheli, un format che praticamente non esiste, almeno a quei tempi non esisteva da nessuna parte. Dopo il Covid questa cosa è stata fermata, anche perché è cambiato i direttori artistici che non gli interessava portare avanti questa cosa, perché a quei tempi era loro, era l'associazione Sferisterio che la organizzava. Noi gli facevamo un po' da supporto, ecco, come dire, però era una cosa bella perché coinvolgeva tutta la città. Non solo il centro storico, ma anche i due corsi, no? Cavour, il Caioli, capito? Cioè, era una bella cosa, ecco.
9: Comunque c'è movimento in questo periodo nel centro di Macerata, grazie anche al Macerata Opera Festival.
10: Guarda, adesso se veste sincero, ma ce l'ha dopo la festa, questa è una mia idea, una mia opinione, poi posso essere anche contestato, a me non è, io c'ho una mia opinione, ma ce l'ha dopo la festa è un evento che sicuramente crea prestigio per la città, però a noi in centro storico non è che porta più di tanto, chi è che ne beneficiano è anche giusto, sono tutti quanti i colleghi, i commercianti della zona di Corso Gaioli, Piazza Mazzini, è ovvio, non so, misterio, sta là, la gente arriva là, noi quassù diciamo Piazza Libertà non è che lo sentiamo tanto, ecco, diciamo non è che c'è quel movimento che ci potrebbe essere con qualsiasi manifestazione, perché ripeto, misterio sta al confine, no? Alla periferia del centro storico, è ovvio che ne beneficiano le attività che stanno là vicino, ma è giusto pure che sia così, che sia chiaro.
9: E i maceratesi come si comportano? Perché insomma abbiamo un centro storico bellissimo, anche fare una semplice passeggiata, prendere un gelato.
10: Ma guarda, devo essere sincero, io non so sapere se non sono neanche maceratese, però è dal 1978 che sto a Macerata, mi sento più maceratese io che i maceratesi, senza rinnegare la mia provenienza a Roma, che sia chiaro, però da come ho capito il maceratese, il nostro centro storico lo ama poco. Io vedo che viene su in centro, io abbiamo un locale lì in via Tommaso Lauri, vedo che vengono le persone, sono sempre le stesse persone, sempre, diciamo nei giorni normali, non quando ci sta qualche evento. Poi quando ci sono eventi c'è una bella risposta sia da parte dei maceratesi che da parte di fuori, però al di fuori degli eventi non mi piace farsi la passeggiata, io non dico farsi la passeggiata ai 4 del pomeriggio perché con 30 gradi è un po' complicato, però la sera dopo cena passeggiata è difficile, chi viene sono sempre, lo posso garantire, sono sempre le stesse persone.
9: Allora noi speriamo che questa sera questa iniziativa spinga anche un po', considerando che c'è anche il barattolo, il mercatino.
10: Il barattolo in via Garibaldi e poi dopo appunto i vari locali aderenti, ognuno di loro ha creato, come posso dire, una performance musicale, l'hanno organizzata loro, ogni locale, sono una quindicina di locali, ma non credo che saranno tutti e 15, però penso che 8-9 sicuramente, sulle zone via Gramsci, Corso Repubblica, Piazza Libertà, Corso Matteotti, e poi una cosa importante, ci saranno i negozi al di fuori dei ristoratori, i negozi che saranno aperti fino a mezzanotte, no? I negozi normali, le attività commerciali normali, abbigliamento, calzature, tutti questi qua. Basta c'è la notte bianca, però notte musicale.
9: Ci aspettiamo altre iniziative nel prossimo futuro, avete anche un assessore dedicato proprio al commercio, che peraltro è anche un commerciante, quindi insomma capisce bene quelle che sono le esigenze del settore.
10: Infatti questo è stato secondo me un valore aggiunto, essere, diciamo, che è stato nominato una persona del settore che capisce quali sono le problematiche della categoria, capito? Non è una persona che non capisce. Speriamo per il futuro che possa dare un'impronta, io sono fiducioso sinceramente, che possa dare un'impronta che possa migliorare, ma io non parlo solo del centro storico, io parlo del Macerata in generale, perché non è solo il centro storico, è un po' tutta Macerata che un po' sta soffrendo, è anche un po' pure la situazione un po' in generale che si sta vivendo, che sia chiaro. Gli eventi futuri per il momento, siccome c'è stato questo cambio, passaggio di consegne tra lui e me, perché lui si è dimesso proprio per evitare conflitti di interesse, e adesso stiamo col direttivo, stiamo un po' valutando cosa fare per il futuro, capito? Sicuramente riprenderemo qualche evento che lui aveva fatto e poi vediamo di poter crearsi, inventarsi qualche altra cosa nuova.
9: Bene, vi seguiremo. Stasera tutto blu,
10: Esatto, bravissimo. Il colore predominante sarà il blu. Sulle vetrine, fuori dai negozi, un blu perché richiama un po' anche l'opera di quest'anno.
9: Un saluto e buon lavoro, un saluto a Marcello Onofri.
10: Prego, grazie.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali,
3: inalazioni,
2: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed.

Bene, bene, bene, bene. Buonasera a tutti. Siamo qua in studio di Radio Nuova Macerata per tenervi compagnia con Amico Liscio sino alle ore 22:30. Poi andremo con Notturno con Nazareno, Anna Maria e Franco. Buon ascolto a tutti e iniziamo subito con un brano veramente molto bello, eh? E vi farò ascoltare un arrangiamento di questa fisarmonica con l'orchestra di Sergio Franchi, che seleziona super canzoni e bellissime cose. Eccoci qua con la Reginella. Iniziamo questa sera.

Bene, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato queste bellissime canzoni. Ma ora vi devo dare una comunicazione importante. Il giorno 13 di settembre, Radio Nuova Macerata con gli amici e conoscenti invita alla gita nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Abbiamo pensato di recarsi nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo e visiteremo la Camosciara, Civitella d'Afrena, Pescasseroli. Ricordo domenica 13 settembre. Siete tutti invitati, perché questa gita è molto bella, il prezzo è modico e la quota individuale di partecipazione è 120 euro a testa, che comprende il viaggio in burla, gran turismo, la guida per l'intera giornata, pranzo in ristorante con bevande e caffè inclusi, e poi il trenino per la Camosciara. Il capogruppo, la quota non comprende gli ingressi nei luoghi di visita, tutto quanto non è espressamente indicato, la voce comprende. Allora, partiremo alle ore 5 del mattino al parcheggio del Tribunale di Macerata. Incontro con il Pullman e la partenza alla volta del Parco Nazionale d'Abruzzo. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo presso la Camosciara, incontro con la guida e visita. Una maniera insolita e piena di fascino per godere nel successivo paesaggio della Camosciara. Il trenino turistico è una delle attrazioni più divertenti del parco, sicuramente una delle più amate ad adulti e bambini. Il percorso del trenino ricalca la vecchia carrabile della Camosciara, ora chiusa al traffico motorizzato, dall'area servizi al piazzale, da dove parte la breve escursione ai piedi delle cascate e ritorno. Una breve escursione nella faggeta, proprio ai piedi delle imponenti pareti rocciose dell'anfiteatro della Camosciara, ci condurrà alle cascate delle Ninve e delle Tre Campanelle. In soli 15 minuti di passeggiata potremo andare, poi andiamo a visitare il parco della Percivitella da Fedena e poi naturalmente il borgo della Civitella da Fedena, custodisce ancora l'architettura del passato con la torre cilindrica. Poi andremo a Pescasseroli, centro amministrativo del parco, situata all'alta valle del Sangro a 1160 metri sul livello del mare, in un anfiteatro di montagne, boschi cerati, eccetera eccetera. Allora, questa gita è veramente molto caratteristica e la gente che ha preso la notizia di questa gita si sono complimentati con noi, perché finalmente ci rimuoviamo con le gite. Vi ricordo che la quota individuale di partecipazione è di 120 euro, che comprende viaggio in pullman, gran turismo, guida per l'intera giornata, pranzo in ristorante, bevande e caffè inclusi e il trenino per la Camosciara, poi naturalmente il capogruppo. Ricordo allora il 13 di settembre ci recheremo nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, visiteremo la Camosciara, Civitella da Fedena, Pescasseroli e tutto il resto. Bene, detto questo, da questo momento le prenotazioni possono naturalmente già prendere, noi le prendiamo. Riprendiamo con le canzoni dopo aver ascoltato queste. Subito c'è una grande orchestra, Rocco.

bellissimo, bellissimo questa grande ballata di questo valzer, valzer sax. Ora proseguiamo, orchestra di Castellina, con questi motivi.

Bene. Allora, amici, ripeto, perché questa sera questa comunicazione del resto è importante. Come ripeto, Radio Nuova Macerata, con amici e conoscenti, hanno organizzato una gita il giorno 13 di settembre. Ricordate questa data, 13 di settembre. Ci recheremo nel Parco Nazionale del Cuore dell'Abruzzo. Nel Cuore dell'Abruzzo Nazionale d'Abruzzo visiteremo la Camosciara, Civitella Alfedena, Pescasseroli e tutto il resto. Una serata veramente con Renino che ci guiderà lungo la parete della Camosciara. La quota individuale di partecipazione è di euro 120 euro a testa, che comprende viaggio in pullman, gran turismo, guida per l'intera giornata, pranzo ristorante con bevande e caffè inclusi, trenino per la Camosciara capogruppo. E giustamente, per le prenotazioni, Anna Maria 339 798 1484, Franco 339 86 27 132, questo è il nostro numero di telefono, oppure chiamare qui a Radio Nuova allo 07 33 23 75 75. Ripeto, visiteremo il cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo il giorno 13 di settembre, la Camosciara, Civitella Alfedena, Pescasseroli, e poi andremo a visitare, a vedere le cascate delle ninfe e delle tre cannelle. Allora, ricordiamoci, chi ha intenzione di venire con noi il 13 di settembre, iniziamo i festeggiamenti dei 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ok, proseguiamo con il ballo.

Molto bene, molto bene. Abbiamo ascoltato l'orchestra di Cristina Passi. Ora proseguiamo con un altro bellissimo motivo, e quello lì è la Boccuccia di Rosa.

abbiamo ascoltato questo bellissimo motivo, Boccuccia di rosa e labbra rosse. Bene amici, proseguiamo. Una bella canzone di Mauro Levrini, e la dedichiamo a nostra Giovanna di Troica di Morovalle, questa bella canzone che saluta noi e tutti gli ascoltatori. Io ho scelto questa canzone fa 10 anni fa, Mauro Levrini. Ciao Giovanna di Troica.

Mauro Levrini, 10 anni fa, l'abbiamo scelto con la nostra Giovanna di Trotica di Morovalle, suo marito Michele, questa bella canzone che la dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Giovanna, ciao Michele, proseguiamo con Mauro Levrini con un'altra bella canzone bellissima. Eccola qua, Mauro Levrini.

Paolo Levrini con Vieni amore vieni, due bellissime canzoni, ma non c'è due senza tre. Mauro Levrini, ho scelto un'altra volta I nostri cuori, Mauro Levrini.

Mauro Levrini con I Nostri Cuori. Lasciamo Mauro Levrini e ritorniamo con la fisarmonica di Sergio Frangeli. Eccoci qua, subito, subito, con questo motivo.

Abbiamo ascoltato questa grande orchestra, la Fisarmonica di Sergio Franchi, con questi arrangiamenti veramente fantastici, e abbiamo ascoltato tante cose carine. Proseguiamo, e c'è un'altra bella dedica per i nostri amici di Tolentino, Iole Baldo, che auguro a tutti una felice serata e buon ascolto a tutti con la grande orchestra di Raul Casadei, con la simpatia Raul Casadei, gli amici di Tolentino.

Eccola qua, Rol Casadei con la simpatia. L'abbiamo scelta per i nostri amici di Tolentino, Iole Valdo, questa bella canzone. Ora dobbiamo salutare i nostri carissimi amici che giungono da tutti gli anni nella nostra riviera di Adriatica, in cui parlo di Antonio e Patrizia, che vivono in Germania ma d'estate tornano nella loro terra. E poi naturalmente Oliano e Rossella, che si trovano in questa nostra bellissima riviera nei pressi della nostra provincia di Macerata. Allora, per Oliano, per Rossella, per Antonio e Patrizia io ho scelto questa bella canzone qua. Carissimi amici, Amico Sole, per Antonio, Patrizia, per Rossella e Oliano, che si trovano in villeggiatura dalle nostre parti. Con i saluti più cari a loro due, a loro quattro, sono in ascolto, e ecco qua.

erano dedicate questa bella canzone Amico Sole ai nostri amici che sono in vacanza dalle nostre parti. Parlo di Oliano e Rossella, che sono in villeggiatura dalla bellissima Porto Potenza Picena, e poi Antonio e Patrizia, anche loro che vivono in Germania ma sono di nazionalità italiana, e d'estate tornano sempre e vengono sempre dalle nostre parti. Allora, per Antonio e Patrizia, per Oliano e Rossella, abbiamo ascoltato questa bella canzone qua. Dunque, andiamo avanti ancora, e poi dopo Amico Sole c'è un'altra canzone per loro, e questa qua è naturalmente Poeta, Raul Casadei, per i nostri amici che si trovano dalle nostre parti e vivono spensieratamente la nostra riviera.

nuovo poeta per aver salutato i nostri cari amici. Proseguiamo e passiamo ai balli di gruppo. Allora, i migliori balli di gruppo di quest'estate proposti da noi, perché naturalmente sono arrivati la documentazione di questi balli.

sono balli di gruppo veramente nuovissimi per quest'estate. Si ballerà così. Andiamo a ballare con la noce moscata. Che ne dite? E sono tutti balli di gruppo bellissimi. Ed eccoli qua.

E andiamo avanti dopo la noce moscata, prendiamo sempre questi balli di gruppo, cari amici, e andiamo a ballare con il Sambuco. Che ne dite? Sono tutti balli nuovi. E li

Luciano Nelli a cantare questa bella canzone. Ora andiamo con altri bei motivi. Dopo aver ascoltato questi balli di gruppo, ancora balli e andiamo subito con l'altro motivo. Si va in vacanza! Gianni Drudi!

0: è già finita.
1: Ma inizia adesso la vacanza. E andiamo avanti ancora con le belle canzoncine che abbiamo preparato. E andiamo con il ballo del pinguino. Perché no? Eccolo qua. Il ballo del pinguino. Veramente.

brani sono nuovissimi e sono interpretati da questo personaggio che si chiama l'ultimo clown naturalmente. Dopo Veronica Verrai andiamo con un altro motivo veramente bello, sino alle ore 22, e poi naturalmente alle 22:30 riprenderemo con il notturno e andiamo con Brioche e Caffè. Che ne dite? Sì, certo, Brioche e Caffè. E vai!

Termina così la prima parte di questo appuntamento di Amico Liscio. Ritorniamo dopo le notizie della sera. Amici, a tra poco.

0: gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Macerata si veste a festa stasera con Liricamente, una sorta di notte bianca dell'opera promossa dall'Associazione Commercianti del Centro Storico. Dalle 19 alle 24, negozi aperti, mercato Il Barattolo in Corso Garibaldi, dedicato al vintage, al vero fatto a mano, all'artigianato e al collezionismo, con ristoratori che propongono musica e spettacoli. Ce ne parla Marcello Onofri, presidente dell'Associazione Commercianti Centro Storico di Macerata.
4: Questa idea è partita dai ristoratori che fanno parte della nostra associazione, di creare, diciamo, momentaneamente, è un numero zero della vecchia notte dell'opera che si faceva fino al 2021, poi è stata fermata. E allora hanno pensato i ristoratori di ripartire. Naturalmente il Sagliero non è una notte dell'opera, eh? Infatti abbiamo dato un altro nome, Liricamente. Ci sarà in via Garibaldi, ci sarà il mercatino, quello che viene fatto, il barattolo che viene fatto la seconda del mese, domenica del mese. Poi ci saranno dei flash mob con qualche tenore che canta durante in varie zone del centro storico. Ogni locale aderente di questi, appunto, sono una quindicina di ristorazioni, provvederà in proprio a deliettare con della musica al di fuori del locale. Tutto qua, ripeto, è una cosa partita un po' così in sordina, un po' no, in piccolo, speriamo che ci sia una buona affluenza di persone. Certo, non come la notte dell'opera, però questo è un inizio, io lo chiamo un numero zero, e poi vediamo l'anno prossimo di poter coinvolgere di più gli enti sponsor per fare una cosa e coinvolgere anche tutto il resto della città.
3: Per una settimana da assessore Oriana Piccioni percepirà 1.346 euro. Per l'esponente leghista, poi sostituita da Deborah Pantana, sempre nell'assessorato all'ambiente del comune di Macerata, una bella somma considerato il brevissimo periodo dell'incarico. E questo dalla misura delle importanti indennità determinate dal comune che vengono percepite da giunta e sindaco. Si va dai 7.245 euro del vice sindaco Francesca D'Alessandro ai 5.796 degli altri assessori, mentre il presidente del consiglio Francesco Luciani ne percepisce 2.898 perché ha scelto di continuare il lavoro di carabiniere senza aspettativa. Poi c'è il sindaco che svetta con i suoi 9.660 euro, in tutto per le casse del comune un bel salasso mensile pari a circa 66.000 euro. E intanto la Wilma Marche, nella lettura dell'analisi svolta dal proprio servizio lavoro, coesione e territorio sul mercato del lavoro, rielaborato dal centro studi, segnala che i dati relativi alle assunzioni e alle cessazioni del primo trimestre 2026 descrivono un mercato del lavoro ancora caratterizzato da un'elevata instabilità, nel quale la qualità dell'occupazione continua a rappresentare la principale criticità. Nei primi tre mesi del 2026 le assunzioni a tempo indeterminato nelle Marche continuano a diminuire, passando da 6.824 a 6.606 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Preoccupa anche la condizione delle giovani generazioni che continuano a entrare nel mercato del lavoro attraverso percorsi frammentati, con minori giornate lavorative e retribuzioni inferiori rispetto agli adulti. Una situazione che ritarda l'autonomia economica, la possibilità di costruire un progetto familiare familiari e la maturazione di adeguati diritti previdenziali. A seguito di una segnalazione arrivata nel pomeriggio di martedì, i carabinieri sono intervenuti nei pressi del Bar Fortuna a Monte Cosaro, intercettando e sottoponendo a controllo un 18enne originario della provincia di Napoli e già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici. Nella perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto diversi monili in oro. Dai successivi accertamenti è emerso che i gioielli erano stati asportati soltanto un'ora e mezza prima,

0: legittima proprietaria. Il responsabile è stato arrestato per truffa aggravata. Ancora a proposito di truffe, i carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato un 50enne residente a Bologna, una 43enne di origini cinesi, di fatto irreperibile, entrambi già noti alle forze dell'ordine. A fine gennaio una 54enne del luogo ha presentato denuncia raccontando di aver ricevuto un messaggio da un numero estero con la promessa di guadagni facili e immediati in cambio dell'accesso a un link che la indirizzava su una piattaforma Telegram, dove avrebbe dovuto svolgere piccole attività retribuite per conto di un noto servizio di streaming musicale. Con la promessa di incrementare i propri profitti, la donna è stata indotta ad effettuare diversi versamenti tramite bonifico bancario per un totale di 4.640 euro. Gli accertamenti bancari e telematici dei militari hanno permesso di identificare gli intestatari dei conti beneficiari e di bloccare e recuperare 939 euro che verranno restituiti alla donna. Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Passo di Treia. Dopo l'avvio del cantiere sono state completate le operazioni di demolizione degli edifici esistenti interessati dall'intervento e sono state realizzate le fondazioni della nuova struttura, segnando il passaggio alla fase costruttiva dell'opera. Il nuovo complesso scolastico sorgerà nell'area di Via Beato Pietro da Treia e sarà caratterizzato da edifici di ultima generazione, progettati secondo i più avanzati standard di sicurezza sismica, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, si tratta dell'intervento più importante finanziato a Treia nell'ambito della ricostruzione post-sisma.
1: Il taccuino.
0: Al Macerata Opera Festival torna domani per la decima volta l'appuntamento dedicato a territorio e comunità, con i sindaci e i loro rappresentanti dei 150 comuni della provincia, oltre a personalità della politica e della cultura regionale. E di fronte allo sferisterio, punteggiato dalle fasce tricolori, si terrà l'ultima recita del trovatore di Negrin, la cui potente essenzialità e la qualità delle voci ha pienamente convinto il pubblico internazionale del Macerata Opera Festival, nonostante i tanti imprevisti. Dal 1 agosto poi partiranno nella Sala Cesanelli alle 18.30 i concerti di ABF Masterclass di alta formazione artistica, dedicati al canto lirico e alla musica da camera. Inaugurazione domani della mostra dei premi GOF 2026 alle 18 al MUM, Museo della Musica di Recanati. La mostra presenterà i premi artistici realizzati dagli studenti delle classi quarte dell'Istituto d'Arte Canta la Messa di Macerata, frutto di un progetto che da 5 anni coinvolge i ragazzi in un percorso di studio e di ricerca dedicato alla figura di Beniamino Gigli. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza di uno dei più grandi interpreti della lirica italiana e illustre marchigiano. Torna da domani 31 luglio al 9 agosto a Senigallia per la sua 26esima edizione il Summer Jamboree, la hottest rocking holiday on art, che dal 2000 riunisce e fa ballare persone provenienti da tutto il mondo. Non importa l'età, non importa chi sono o che lavoro fanno, è solo la passione condivisa per la musica e la cultura dell'America anni 40 e 50 che riporta a Senigallia per celebrare la più grande festa rock and roll di sempre.
1: Lo sport.
0: Una serata all'insegna della condivisione, dell'entusiasmo e del senso di appartenenza ha segnato l'avvio ufficiale della stagione sportiva delle società del progetto Lube Academy. Protagoniste tutte le realtà che fanno parte della Lube Academy: Aurora Treia, impegnata nel campionato di calcio a 11, Aurora Treia calcio a 5, Abbadiense e Treiese, con le formazioni di calcio a 11 che prenderanno parte ai campionati di seconda e terza categoria, oltre alla squadra di volley femminile. Molto attesa l'Aurora Treia, che si appresta infatti ad affrontare il primo campionato di eccellenza della propria storia. Nel 60° anniversario della fondazione della società, il club è stato insignito del prestigioso premio Carlo Didimi, assegnato ogni anno nell'ambito della disfida del bracciale alle realtà sportive che si sono maggiormente distinte nel territorio per meriti e valori. Successo oltre tutte le aspettative per la seconda edizione della Stracivitanova all'Alba, in programma domenica 1° agosto, già sold out la 8

0: chilometri tra lungomare e spiaggia, che ha praticamente raddoppiato le iscrizioni dello scorso anno. La corsa non competitiva è organizzata dall'Atletica Civitanova con il patrocinio dell'assessorato allo sport del comune. Il ritrovo degli iscritti è alle 5:30 nella zona dello stadio, dove per l'apertura è stato organizzato uno spettacolo emozionante al sorgere del sole con Damiano Lingu. Seguirà il risveglio muscolare insieme a Barbara Maratta. La partenza è fissata alle 6. Il percorso si snoderà tra centro, lungomare e Battigia e sarà reso ancora più coinvolgente dalla presenza di artisti con performance itineranti.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-35 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
3: Bene, riprendiamo la seconda parte di questo appuntamento sino alle ore 22:30. Poi prontissimi studio sono Nazareno e Anna e Franco alla console. Allora, proseguiamo con i balli di gruppo, balli da musica da ballo, e andiamo con La Spina del Cuore.

dopo questa bellissima canzone passiamo subito a un altro motivo, che è la felicità, perché la felicità veramente riempie gli animi di tutti.

sono ingredienti veramente veritieri. Allora andiamo con la sigletta per il notturno di questa sera, e naturalmente non poteva mancare: l'amore è bello.

0: eccolo qua, l'amore è bello a tutte le età, che ne dite voi? Allora andiamo avanti, e chiudiamo con le canzoni. Da questo momento abbiamo aperto i microfoni per il notturno di questa sera. In studio sono Anna Maria e Nazareno e alla console Franco, per ricevere le vostre telefonate, per sentire cosa ci dobbiamo dire, cosa dobbiamo raccontarci.
1: E forza dei tre! I nostri tre!
0: I nostri tre, esatto. I tre dell'Ave Maria.
1: Ecco, bravo.
0: Noi siamo i tre dell'Ave Maria. Allora, da questo momento... Riceveremo le vostre telefonate. Se avete intenzione di parlare con noi, per raccontare, per parlare, per dire cosa succede. Cosa succede in questo mondo lo sappiamo tutti, però ognuno sa da dire la
1: tutti
0: sua.
1: Tutti no, perché con qualcuno.
0: Nazareno, ognuno sa da dire la sua.
1: Sì, sai tutto tu?
0: Beh, io no.
1: Vabbè, guarda, il mondo è molto forte, quindi c'è tanta cose, tante. Tutti quanti si possono sapere.
0: Bene, allora, da questo momento le vostre linee sono libere,
1: ecco.
0: E per ricevere le vostre telefonate.
1: Gli devi dire il tempo, però.
0: Oddio.
1: Il numero.
0: Ah,
1: perché se no, se non sanno il numero, come fanno?
0: Lo 07 33 23 75 75.
1: 0733 23 75 75, chiamateci e dite quello che volete, raccontateci qualcosa,
0: come la pensate, che con... Eccoci qua la prima telefonata, vediamo chi c'è in linea. Ha provato a farci uno scherzetto, ma no,
1: non credo che quella è un fischietto,
2: piccolo...
1: per dire.
2: È un fischietto, non è una chiamata, Franco, non è una chiamata,
0: lo so,
1: c'hai là forse qualcosa, un po',
0: no, era un piccolo squillo, ma
1: no, questo è qualcosa,
2: grazie, qualcuno è giusto,
1: è qualcosa che va su cosa, questo su, dove parli adesso, evidentemente vedi com'è la faccenda, che ce l'hai lì, c'è qualcuno,
0: e praticamente che... Nazareno adesso non ci chiama nessuno.
1: Ecco, allora se volete chiamate voi, raccontateci tutto quello che vi avete fatto oggi.
0: Sentiamo chi c'è.
1: Ecco.
0: Vediamo, fa uno squilletto e poi si ferma.
1: Questo
0: per me non deve entrare la seconda volta.
1: Tira un po' su il coso, il telefono.
0: Tutto.
1: Sentiamo che c'è. C'è qualcosa lì che non è il telefono, però.
0: No, telefono no, non c'è. È vuoto.
1: Il telefono che fa?
2: No, niente, sotto che...
0: Niente, telefono è vuoto, Nazareno, squilla normale.
1: Fa tutto, sì.
0: Sì.
1: No, lì c'è qualcosa che dà il fietto, come quando, sai, stai vicino a dove parliamo e viene un fietto, quindi c'è questo lì.
0: No, è tutto a posto qui.
1: Però magari a metterlo un po' di
0: è
1: più.
0: È tutto a posto, Nazareno.
1: Qua. No, se lo muovi magari un pochettino di là, un po' di qua, forse ti fa
0: questa cosa. Io non posso, se non si accende il LED, non posso aprire il telefono.
1: Ah, beh, perché sta lì.
0: Vediamo chi c'è. Ecco, vedi? Lo vediamo un po' un attimino. Pronto?
3: Sono Maria Pia.
1: Maria Pia! Buonasera Maria Pia!
3: Ho sbloccato il telefono?
1: Ecco, brava! Perfetto! Ci volevi tu?
3: Buona trasmissione e io ascolto.
0: Va bene Maria Pia.
2: Va bene Maria.
0: Come va Mogliano?
3: Penso che sia come...
0: Come qui,
3: Tutte le altre parti. Mamma
0: sì.
3: Mia, per carità.
0: Caldo.
2: Tutto uguale Maria Pia.
3: Poi domani hai detto che è peggio, quindi...
0: Però io voglio dire...
2: Maria Pia, tutta la settimana è sempre peggio.
0: Sì.
3: A posto.
1: Ma la neve non c'è, no?
2: No, la neve non c'è.
0: Neanche in montagna.
3: No.
0: Allora.
3: Buona trasmissione, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Maria, aspetta un attimo.
1: Oggi allora, dobbiamo fare 50
2: no,
1: domande.
2: No, Nazarena,
1: no. No, che...
2: Non è
1: caso. 50 domande?
3: Non è per me, non è per me.
1: Sono io troppe, dici?
3: Io ascolto tutti, guarda, e basta, no? Che domande posso fare?
1: No, però dici oggi che hai fatto il bello, su.
2: Niente.
3: Io? Niente. Ho fatto le solite cose. Ho offerto il caldo e basta. Ecco.
1: Solo quello?
3: Sì, perché io sono vecchietta, sa, non è che...
1: Però avrei mangiato pure, no?
3: Ah, certo, Quello sì, ho mangiato.
1: Che c'era? Una bella qualcosa che era?
3: No, quello
0: cosa
3: che abbiamo mangiato.
0: Cosa hai preparato?
3: Tutto semplice.
1: Tutto semplice.
2: Maria Pia, è meglio semplice.
3: L'insalata di riso.
0: Bene, bravo.
1: Insalata di riso, buono.
0: Rinfrescante.
3: Posto.
1: Ecco.
3: Basta così, buonanotte.
1: Fritta, che cosa è fritta? Dimmi che hai detto fritta.
3: No, niente fritto.
1: Ma non la prendi?
2: No.
1: E come? Perché?
2: Perché fa male.
1: Fa male. Ai.
3: Sì.
1: Va bene.
2: Allora. Buonanotte Maria Pia.
3: Buonanotte.
0: Dopo manderemo in onda qualche canzoncina,
3: Come volete, io.
0: Ok. Ciao Maria Pia.
2: Maria Pia, ciao.
3: Come potete, buonanotte.
1: Ascoltaci
0: Maria Pia.
1: Adesso ascoltaci, non andare subito a dormire.
3: Certo, sì.
1: Ecco, bravissimo.
3: Ciao Maria Pia.
1: E brava allora. Maria Pia, che ha cominciato subito a camminare con noi,
0: esatto,
1: a dirci qualcosa per questa nostra bella che arriverà a mezzanotte come tutto il giovedì.
0: Esatto. Giovedì. Allora, Nazareno,
1: ecco.
0: Parliamo del tempo, no?
1: Oh, bene.
0: Allora, il tempo
1: è freddo, molto freddo.
0: Il tempo è estate. La temperatura è leggermente più altina del solito.
1: Ecco.
0: Però anni addietro, nelle prime del Novecento, non c'era la televisione, non c'erano notizie radio, i giornali, e praticamente si stampavano appena appena. Le notizie non c'erano, ma l'estate c'è stata sempre. Allora vediamo, sentiamo chi c'è.
1: Sì.
0: No. Ha fatto lo solito scherzetto.
1: Sì, piccottetto.
0: Allora io mi ricordo che quando c'era il periodo che non pioveva più, i parroci delle parrocchie, vi ricordate che cosa lo facevano?
1: Che facevano?
0: Quando non pioveva, che allora c'era tanta siccità, loro tiravano fuori l'immagine della Madonnina, della Madonna che stava nella chiesa, e con la speranza, pregando, che avesse fatto, diciamo, comparire delle nuvole in modo che fosse caduta, certo, la pioggia. Come del resto, quando che pioveva troppo, era lo stesso. Loro tirava fuori l'immagine e la metteva nel davanzale della chiesa con la speranza che avesse smesso di piovere.
1: Bravo.
0: Perché le notizie della meteorologia non c'erano. Non c'erano in radio, non c'erano in televisione, no?
1: Mm-hmm.
0: Perché non erano programmi programmati per mandarli in onda, per diciamo far sapere alla gente come quello che succedeva.
1: Certo.
0: E le parrocchie, i parroci facevano questo. Siccome i parroci avevano studiato più di tutti gli altri, no? Sapevano su per giù quando il tempo poteva cambiare, quando, allora facevano questi movimenti in modo che la gente, vedi, ha tirato fuori la Madonnina, è venuta la pioggia, oppure, vedi, ha tirato fuori il santo, è venuta il tempo cattivo, cioè il tempo buono. Cioè loro giocavano sull'intelligenza che avevano loro e con le notizie che potevano dare facendo questi giochi. Ora che abbiamo noi la televisione, abbiamo la meteorologia, abbiamo tutto, avviene che avviene un fatto che lo sappiamo anticipatamente per diversi giorni. Ecco qua, questa, questa pressione di alta pressione che proviene dall'Africa,
1: alta pressione, no?
0: C'è stata sempre, anni addietro, però non sapevano distinguerlo. Invece adesso con i mezzi che abbiamo di comunicazione sappiamo tutto quello che avviene, sappiamo tutto quello che avviene in cielo. E viene, per esempio, l'altra mattina un signore che spiega la meteorologia ha fatto i paragoni a 1500 metri di altezza,
1: no,
0: chilometro e mezzo dal suolo, anni addietro la temperatura aveva un X di gradi, adesso non mi ricordo quanti ne ha potuto dire. Paragonandola adesso, sempre a 1500 metri, la temperatura si è alzata, ed ecco perché avviene questa, diciamo, atmosfera pulita, il cielo limpido, però quando avviene il tempo cattivo, le correnti fredde che superano questa altezza di 1500 metri con l'aria calda che si giunge dalla terra, perché d'estate la terra è invocata, e avviene questo contrasto, ed ecco perché vengono fuori i temporali, i tuoni, i fulmini, eccetera eccetera.
1: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, quindi
0: questa è la storia dell'umanità.
1: Le cose sono fatte così, ogni tanto noi ci abbiamo qualcosa, se no che facciamo?
0: Niente. Allora, dicendo che in attesa di ricevere telefonate, sentiamo il parere dei nostri ascoltatori. Poiché in Nazareno in questo periodo avviene che è tanto caldo, la gente esce di casa, fa una passeggiata, va a mangiare un gelato e allora non riesce a telefonarci.
1: Tu prima l'avevi gelato, non mi pare. L'avevi gelato?
0: Telefonate.
1: Vediamo un po' se c'è qualcuno. Non ci sta, forse. No. Forza ragazzi, fatevi avanti e diteci tutto. Con questo caldo che cosa fate? Perché oggi
0: bene, bene.
1: Tutti quanti ci dicono che è
0: vediamo
1: caldo.
0: Vediamo un po'. Allora.
1: Vediamo se qualcuno ci racconta se è stato sotto il sole e quindi questo tante volte viene più bello, no? Quindi è contento, cioè, quello che di oggi non si scherza, Quindi attenzione. 0733 23 75 75. Questo è quello appunto che dovete fare se volete chiacchierare con noi. Diteci oggi cosa avete fatto, diteci se volete anche ieri, oppure se che volete fare domani. Ognuno ce lo può dire. Così noi vediamo un po' la situazione. Ecco, adesso c'è Franco che sta cercando di mettere a posto il tutto e intanto
0: speriamo di trovarlo.
1: Si è perso qualcosa, Franco, mamma mia, qui dobbiamo chiamare qualcuno che lo venga a prendere. Sta cercando,
0: dobbiamo cercare
1: qualcosa, ma piano piano poi la prenderà. Dove sarà? Non si sa. Ecco, se qualcuno lo sa ci chiami e ce lo dice, non si sa mai, no? Quello bene bene bene. Comunque questo è il sole, no? Quando c'è il sole è tutto un po' di così.
2: Franco, va a rispondere,
1: ci vuole un po' di più.
0: Ho trovato.
1: Per cui
2: tu vai a rispondere.
1: Pare che le cose stanno andando bene, e allora se stanno bene noi siamo molto molto contenti. Adesso vedremo quale cosa bella verrà fuori. Una signora o un signore? Eccolo qua, chi c'è?
4: Sono Giovanna, buonasera.
1: Buonasera Giovanna, eccola qua.
4: Ecco.
1: Come stai Giovanna?
4: Io adesso sto ascoltando voi. Stavo lavando i piatti, poi mi sono levato i guanti per chiamarvi.
1: Ah, ecco, vedi?
4: Capito?
1: Ah, ecco. Pure. Oggi,
4: sì.
1: Oggi che hai fatto di bello, dici?
4: E che ho fatto? Solido. Si fa le faccende di casa, si va a spesa, si pulisce, lavi, solite cose.
1: Ah, ecco, non hai fatto
4: non
1: una... andando giù un po' così, un po' qua, un po' là.
4: Si prepara il pranzo, ah, e poi dopo si va a fare il riposino e poi si ricomincia da capo.
1: Ah, ecco, in saletta va a fare un po' una pazienza.
4: Dove va questo caldo? Non me ne va nemmeno da uscire, guarda.
1: No?
4: Sto davanti al ventilatore.
1: Ah, bella certo.
4: Comoda. No. A me quel caldo, il sole lo so cominciato da odiare. A me mi piace tanto il mese di settembre.
1: Ah, settembre.
4: Settembre, ottobre, novembre, questi mesi.
2: Giovanna, dimmi. A me mi piace luglio, perché sono nata a luglio io.
4: Ah, tu sei nata a luglio. Io invece sono nata di novembre, capito? Allora lo soffro il caldo.
1: Ma dopo a novembre dopo non c'è freddo?
2: Non c'è sente freddo.
4: Novembre, vabbè, ti metti, non lo so, io lo sopporto di più il freddo.
0: Io no.
1: Ah, bravo.
2: Io il caldo sopporto meglio.
1: Noi tutti non vogliamo il freddo,
2: la
1: perché troppo.
2: Un bel bagno.
0: Allora devo dare una notizia importante. Noi, come tutti gli anni, abbiamo organizzato delle gite.
4: Hai sentito? Sì.
0: La ripetiamo.
4: Prima quando l'hai detto.
0: Esatto.
4: Io, sai, quei baraggi, quando erano le mie figlie piccole, cioè la sorella Fobuli, la sorella di Michele, no?
0: Sì.
4: Allora tutti i mesi l'abbiamo spianata la strada per andare giù.
0: Però
4: poi dopo da lì andavamo a come si chiama, al Parco Nazionale d'Abruzzo, Pescasseuli, poi a San Venanzo siamo stati, insomma, dalle zone l'abbiamo visitate.
0: Le conoscete?
4: Pensa che io ero incinta della mia prima figlia, 5 mesi. E sono andata giù a Poboli con la Lambretta, la Vespa.
0: Prima con la Lambretta,
4: con la Vespa. Prima cosa che c'aveva mio marito era la Vespa, no?
0: Sì.
4: E siamo andati a Poboli.
1: Io pensavo che guidavi anche tu,
4: no, guidava mio marito.
2: Quell'epoca non tu pensi che la donna poteva guidare, a quell'epoca.
4: Quanti chilometri era, pensando. Ero arrivata giù tante volte da gamba, no? Diventava un legno, si addormentava, capito?
1: Addirittura.
4: Sì, perché tutte quell'ore così, capito? Non è che si fermava mio marito, finché non arrivava.
1: Quante ore avete fatto? Quante ore?
4: E lì a Poboli quante ore? Ci voleva 2 ore.
1: 2 ore?
4: Un paio d'ore.
2: Su una moto sì.
4: Faceva la strada normale lui
0: prima e poi non
4: comunque
0: c'era
4: è belle quelle zone
0: bello,
4: io stavo
0: sì.
4: con Michele prima dico poi 120 euro
0: esatto.
4: E lì si mangia anche bene
0: esatto
4: mangia.
0: Perché viaggio, trenino il voglio di pranzo con tutto quanto completo
4: è una cosa normale
0: abbiamo organizzato questa perché, come dovete sapere, iniziamo a festeggiare i 50 anni di Radio Nuova. E allora iniziamo con la gita. Facciamo una bella gita.
4: Va bene.
1: Senti, ma tu che mangiavi? Che mangiavi laggiù?
4: Io laggiù si mangiava un po' di tutto. Faceva da rosticini, che mi piaceva tanto a me quando andavo giù.
1: Rosticini?
4: Rosticini. I dolcetti che fanno loro laggiù pure.
1: Quelli buoni?
4: Sì.
1: A me non me l'hai portato uno.
0: Come
4: non lo so portato.
0: Non ti conosceva.
4: Quei tempi. No, adesso è tanto che non ci vado più, però.
0: Non esisteva neanche la radio. Non esisteva neanche la radio.
4: No, come no? La radio c'era.
0: Sì, però
4: c'era la radio, Franco.
0: diciamo, le comunicazioni così, insomma, yeah.
1: Ah, allora, sì, ma sì, che dici, qua è 50 anni, oh. Mica da ieri.
4: C'era la radio,
1: senti, ma
5: Franco,
4: come no, quando andavi a Radio City, ti ricordi Radio City, quant'anni è che c'era Radio City?
0: Esatto, io ho iniziato lì,
4: nell'88,
0: allora, Cervioni portai un libro, no? Mi disse, guarda, leggilo te, perché viene da Macerata, se non leggi tu bene da Macerata, non gli altri. Allora mi sono messo a leggere questo libro, ma io non sapevo neanche preso mai la
1: prima. Che libro era?
0: È un libro, quello che abbiamo noi, è fatto da questi poeti maceratesi, Nazareno.
4: Va bene, senti, io vi saluto, vi ascolto per radio,
0: va bene.
4: Vi auguro buon notturno a tutti e tre.
1: Ciao Giovanna.
4: Buon proseguimento, ciao.
0: Saluta Michele, ciao.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao.
1: Eccola qua, ci ha raccontato belle cose simpatiche.
0: Esatto.
1: Questa nostra amichetta.
0: E quella volta che io presi per la prima volta il microfono in una radio privata, quando Carlo di Cendione mi disse, dai, mettiti a leggere lì, e io dico, avanti il microfono.
5: Ma che anno era, Franco?
0: Nell'88.
5: E beh, l'88 che facevi? Non leggevi?
0: Sì, ma avanti il microfono non c'ero stato mai.
5: Ma che ti faceva? Minchia vedia niente.
0: E come sarebbe lì l'emozione, sì, no?
5: Magari.
0: E come sarebbe
1: lì? L'emozione,
0: un pochetto di emozione.
1: Dopo quella passa.
0: Sì. Ecco. Dopo?
1: Quanto si è passato per tanto tempo?
0: Nazareno, 88, siamo arrivati nel 2026, perciò è una bella, tanti anni, quasi.
1: Tu sei, forse tu perché sei un po' senti le cose bene, no?
0: Meno male. Allora, ecco, sentiamo chi c'è in linea. Vediamo un po'.
1: Un altro amico che arriva, vediamo chi è.
0: Pronto?
6: Pronto, Franco, buonasera.
0: Oh, Marco, buonasera, carissimo.
1: Ciao,
0: buonasera.
1: Marco.
6: Ciao Nazareno.
5: Ciao Anna Marco.
6: Maria. Ciao. Allora. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Adesso siamo quattro.
6: Ho sentito.
5: Siamo tre, perché siamo quattro?
6: Con me
0: quattro.
6: Ma potremmo.
0: Nazareno, Anna Maria, Franco e Marco, quattro.
6: Potremmo esserne in tanti, perché vi devo dire, intanto vi do i saluti da parte di Cecilia.
0: Sì.
6: Cecilia questa sera non potrà chiamare. Perché è molto preoccupata, insomma,
0: per quale motivo, Marco?
6: È preoccupata tanto perché questa notte si dovrà operare il figlio.
0: Allora certo, mamma mia.
6: Era molto giù, molto preoccupata.
0: Esatto.
6: E allora io lei mi ha pregato di dare i suoi saluti a voi e a tutti gli amici, a tutti gli ascoltatori,
0: sì,
6: ma soprattutto direi io, ognuno di noi può fare certamente una preghiera affettuosa
0: e
6: tutto possa andare bene, che il Signore possa metterci la mano e darci un segno della sua esistenza.
0: Esatto.
6: E quindi tutti la salutiamo, siamo preoccupati.
0: Esatto.
6: Io le ho detto, siccome c'è qualche problemino, giustamente quando accadono queste cose, io le ho dato la mia disponibilità, che se serve qualcosa che mi chiami urgentemente a qualsiasi ora del giorno e della notte.
0: Parti.
6: Le posso dare una mano.
0: Esatto.
6: E quindi il Signore.
5: Marco, scusami, Marco.
6: Sì.
5: Scusami, stavo dall'altra parte, non ho capito chi è sta signora.
0: Cecilia.
5: Ma mi dispiace, volete.
6: Ecco, era molto preoccupata. Per cui
0: facciamo un augurio di in bocca al lupo.
1: Sì, diciamo anche alla Madonna che aiuti e vada bene tutto quanto.
6: La guarigione. Esatto. E questa sera e questa notte, questa situazione. situazione di Cecilia sarà presente nelle nostre preghiere.
0: Bene, bene.
6: Per quanto riguarda, non sapevo se dovevo cantare una canzone, ma lei è stata molto positiva nel dare saluti a tutti.
0: Sì.
6: E poi non avevo il dubbio, ma cosa canto? Non posso cantare dopo aver detto una cosa del genere.
0: Certo.
6: Però Giovanna mi ha dato una mano in questo. Come le, siccome lei, non volendo giustamente, sono io che ho preso questa mano a volo, un suggerimento più che una mano. E dico che canto stasera, che canto, insomma, non posso mettere a cantare Ginella Campagnola a questa situazione. Poi sentendo Giovanna che ha detto che diciamo che sei stufata di questo sole, ci siamo tutti stufati di questa, di queste grosse e alte temperature, e lei ha detto a me piace settembre, piace il mese di settembre. Allora ho detto, guarda un po', prendo a volo questo suggerimento e mi sono andata a ritrovare questa canzone cantata, che cantava una volta Peppino Gagliardi, gli autori sono Amendola Gagliardi e si intitola Settembre.
0: Bene,
1: Settembre.
6: Che è una canzone, guardate, stranamente, dicevo prima a Paola, io quando ho sentito la prima volta questa canzone ricordo il momento, l'ora e dove mi trovavo quando ho sentito questa canzone.
0: Bene, quindi, bene, sì, perché
1: era una bella?
6: È una bella.
5: Ma la
6: canzone.
5: Sentiamo,
6: Natale. Sì, adesso la sentiamo.
1: Ah, perfetto, bravo, bravissimo.
6: Adesso io parto.
0: Vai.
6: Mi sentite?
1: Sì, vai.

fra qualche giorno finirà l'estate. E sulla spiaggia niente resterà, le ore passate saranno un ricordo che noi porteremo lontano, io e te. Estate se ne andrà insieme al sole, l'amore se ne è andato già con lei, le prime gocce baciano la sabbia e stanno già bagnando gli occhi miei. Settembre poi verrà, ma senza sole, e forse un altro amore nascerà. Settembre poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei.

poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei, e piangeranno solo

0: bene.
1: Hai visto come chiamato?
0: Bella, molto
1: bellissimo,
0: bella.
1: Bravo.
0: Bravo Marco.
2: Ve la ricordavate?
0: Sì, sì, me la ricordavo io.
1: Io no. Io me la ricordavo.
2: Era il 1969.
0: Me la ricordavo, la cantavo.
2: 69, sì.
1: Sai anche chi l'ha fatta?
2: Amendola Gagliardi.
1: Amendola Gagliardi, stati loro,
2: ripeto, io l'ho ascoltata.
3: Pronto?
4: Pronto, sono ancora Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
4: Volevo ringraziare Marco con questa bella canzone. E poi mi dispiace tanto per il fratello di Cecilia.
2: Per il figlio.
4: Siamo tutti. Il figlio. Mi dispiace. Siamo tutti vicini, Cecilia. Forza e coraggio.
2: Sì, brava Giovanna.
4: Un salutone a Paola. E vi saluto. Grazie Marco. Questa bella canzone ce la voleva.
2: Bene. È stato un piacere, grazie.
1: Ha cantato bene. Quindi
4: grazie mille, ciao, vi saluto.
0: Ma Marco canta sempre bene, quant'è che non canta bene?
2: Allora vi tolgo la curiosità, perché ho detto mi ricordo il momento quando ho ascoltato questa radio.
1: Sì.
2: Allora io avevo da poco iniziato a lavorare, per cui avevo una 500. Era il mese di settembre e uscivo verso le 15:30 da un ristorante in provincia di Pescara. Il paese si chiama Torre dei Passeri. Mi misi in macchina per partire, per prepararmi a visitare i miei clienti pomeridiani. Accesi la radio, mi ricordo quelle radio piccoline che montavano le 500 di allora.
3: Esatto.
2: E sentì questa canzone, quindi ho sempre vivo questo ricordo di questa canzone, cosa che non ho per le altre canzoni, insomma. Chissà perché.
0: Bene, è entrata nel cuore questa.
2: Mi è entrata nel cuore, sì. Marco, era il 1969.
3: Torre dei Passeri è un paesino in cui si passa per andare a pescare sul fiume Tirino. A Capestrano. Passa lì. Allora noi sai che facevamo? Partivamo la mattina a notte, no? Alle tre e mezzo. Ci mettevamo in cammino e venivamo a pesca a Trode, lì sul fiume Tirino.
2: Bussi sul Tirino.
3: Allora, sul comune di Bussi, a quell'ora, alle 6 del mattino, c'era l'impiegata addetta a fare i permessi, perché per andare a pescare sul fiume Tirino ci voleva il permesso, e mi ricordo che si pagava 1.000 lire a persona. Allora, che succedeva? Noi eravamo un paio di macchine, no? Perciò 3 e 6 persone. Allora, 2 andava in comune a fare il permesso, no? E quell'altra andava a occupare il posto per pescare sul Tirino. Ma sì, sai, le trote era bellissime, ce n'era parecchia. E allora sai quante volte siamo venuti da quelle parti a pescare, partendo da Macerata, venendo giù
2: e poi andando ancora oltre, da Busse sul Tirino si prende la strada che arriva all'Aquila.
3: Esatto, ti volevo dire questo. Poi andavamo anche al lago di Capotosto.
1: Dappertutto andavamo.
3: Io ho l'età che ho, ma ho vissuto 3 volte di più l'età che posso. Sono andato dappertutto.
1: Pensa un po' a questo, scappava allora, dappertutto.
3: Una volta racconto questo episodio, no? Tanto abbiamo tempo. Siamo andati a pescare a Capotosto e abbiamo fatto il permesso sul ristorante, e poi abbiamo attraversato il lago e ci siamo messi su un punto e abbiamo pescato. C'erano tinghe, cavedani, barbi e arborelle, tutto, abbiamo pescato di tutto, e abbiamo fatto un retino di quei di ferro, quei retini pieni di pesce.
2: Sì.
3: Se non che era ora di andare a mangiare, era caldo, no, perché sai, d'estate si andava a pescare lì, e facciamo, oh, questo pesce, e lo lasciamo qui in acqua, dico, lo mettiamo nascosto, no? E non c'era nessuno, e abbiamo lasciato il pesce, il cestino pieno di pesce lì dove pescavamo. Siamo andati a mangiare, abbiamo, siamo ritornati a pescare, e il cestino non c'era più.
0: Mica la togli, mi sei passato, l'ha preso, no?
1: Questo è stato un bel coso, no?
3: Esatto.
1: Tu eri contento, tu?
3: No, dico, Madonna, dico, e chi l'ha preso? Non c'è nessuno, non c'era un pescatore.
2: Se non nemmeno il cestino c'era rimasto.
3: No, non c'era più niente.
0: Il passato se l'ha portato via,
3: ho
0: no?
3: Pensato, ho pensato,
2: non era un'evasione dei pesci.
3: Ho pensato.
0: Sì,
1: proprio tutto.
0: L'evasione dei pesci.
3: L'abbiamo messo su, riguardato, no? Dico, non vorrei che è andato sotto con un'onda che ha fatto il lago, perché l'onda faceva il lago. Dico, l'ha scangiato dal punto. Allora con cucchiaino, con l'ancorina, me l'ho messo a cercare a pescare, no? A tirarlo su.
2: Sì.
3: E non c'era, perché non c'era. Viene un pescatore che stava un chilometro e mezzo più lontano da noi, sai? Era piccoletto, dico, Madonna. Viene giù, mi fa, dice, ecco, guardi, dice, te l'ho messo da parte. Era pieno di pesci, ce n'erano rimasti tre pescetti dentro, se l'aveva preso tutto lui. Io non gli ho potuto dire, mi hai rubato il pesce.
1: Vedi quelli veloci come fanno?
3: No,
2: e tu non gli hai detto.
3: L'ho ringraziato, io l'ho dovuto fare. Grazie tante che mi hai ridato il cestino. Perché?
2: Allora è successo. E da questo fatto qua probabilmente Fabrizio De André avrà fatto la canzone Il pescatore all'ombra dell'ultimo sole.
3: Esatto, c'era stato un pescatore.
2: E ha fregato il pescatore.
3: Esatto. Sì, sì. Allora noi eravamo in quattro, no? L'abbiamo dovuto ringraziare dicendo io pure. Grazie tante, ma ridato il cestino, era tutta. Sai cosa fa? Abbiamo cambiato posizione, perché lì veniva un vento sulla fronte in faccia che non potevi resistere. Siamo andati a trovare un'altra insenatura e ci siamo messi in un'altra insenatura, per quando la sera l'abbiamo riempito di nuovo.
2: Hai visto?
3: Ma sai quanto pesce è?
1: Acci, picchia, poveretti, tutti quanti.
2: Le vie del Signore sono infinite.
3: No, ma è un lago veramente pescoso, pescoso. E poi su quel ristorante, siccome sai, è in Abruzzo e di quelle parti lì, che cosa mangiamo? E mangiamo la matriciana, la pasta alla matriciana, ma la faceva così buona. Guarda, quel sapore della matriciana di quel ristorante è indimenticabile, era squisita. E poi che ci faceva? Ci cucinava l'agnello, ci faceva le bistecchine d'agnello, ci faceva tutta roba prelibata, e mi sembra che pagavamo quei tempi 1200 lire a testa.
2: Pensa
3: per
2: un
3: mangiare,
2: po'.
3: Pensa un po'.
2: Pensa un po'.
3: No.
1: Ma quando mangiavi loro erano contenti questi
3: ristoranti? Cioè, stava apposta a Nazareno, perché stava aspettando i turisti, no?

0: c'aveva una comitiva. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Questo non c'è.
0: Vediamo. Pronto? Se... pronto?
2: Sei stancato, aspetta.
1: Questo non
0: no,
1: c'è.
0: Ha suonato un attimino.
2: Sei stancato, aspetta.
0: Ma guarda, ma ci abbiamo due linee.
2: Eh beh, lui si è stancato, aspetta, che vuoi?
0: Aspetta.
2: Non le risponde.
1: Forse non c'è, forse non c'è.
0: Ha fatto un scherzo.
1: Attendiamo, attendiamo. Se qualcuno arriva.
0: No, ragazzi, avevamo una bella comitiva, no?
1: Ecco. Cioè, quindi tu andavi ai pesci con.
0: Andavamo a pescare e sui fiumi dove c'erano le trote, perché noi andavamo a trote.
1: Ma cioè, oggi ci sono molti pesci, perché molti.
0: Sui fiumi Nazareno la pesca sta scemando un pochettino, perché dopo la pesca sono buttati. Io ho fatto anche il campionato italiano di pesca all'acqua dolce. Pensa, eravamo 160 pescatori in tutta Italia e siamo andati al lago di Turano, dove 3 anni fa ci abbiamo fatto la gita.
1: Turano, poi dove era?
0: In provincia di Rieti.
1: Di Rieti.
2: Siamo andati in Nazareno.
0: Siamo andati con la gita. La gita.
1: Ah, bene.
0: Che abbiamo mangiato in quel ristorante Nazareno, che si mangiava tanto bene, solo che l'ha portata tanto la lunga, che però abbiamo visto.
1: Beh, la lunga va bene, tu non ti metti avanti a chiacchierare, no? Di questo.
2: Sì, ma è stato tanto bene quel giorno, lasciami.
0: È stato bellissimo. Poi siamo andati a vedere la Rocca Siripalda, no? E poi siamo andati anche al santuario. Come era il santuario? Che c'era.
1: Adesso non te lo ricordi, non ce lo puoi dire. Purtroppo. Purtroppo.
0: Ti ricordi, Anna, quel santuario dove siamo andati in quel paesino? In mezzo a tutto quel bosco di
2: orecchie. Senti, Franco.
0: Sempre in
2: Franco. E santuari, l'hanno visti tanti.
0: Esatto.
2: E non mi ricordo chi era.
1: Adesso tu ci devi tornare. E dopo quando torni ce lo dici.
0: L'abbadia di Faffa.
1: Come?
2: Di Faffa, sì.
0: L'abbadia di Faffa.
2: Di Faffa, sì.
1: Hai visto? Sì, alla fine.
2: Ci siamo andati tutti, Razzano, c'era anche te.
0: C'era anche te.
1: Vedi?
0: C'era anche Simonetta, tutti. Abbiamo fatto tante belle gite.
1: Franco è uno che fa un sacco di belle cose e se ne va di qua e di là e ci fa mangiare molto bene. Molto bene, questo lo diciamo a tutti, quindi se volete chiamatelo e lui vi porta dove volete.
0: Dove volete.
1: Ecco, quindi non c'è problema, insomma.
0: Bene, bene, tanti ricordi, Nazareno. Bisognerebbe fare un libretto, un libro, scrivere le mie storie.
2: Siccome non vai niente tutto il giorno, Franco,
0: no.
2: Te vai a mettere a scrivere, no?
0: Le mie storie.
2: E beh, appunto, ti metti a scrivere,
0: un libro
2: ti fa bene per la mente, ti fa bene per tutto.
0: Le mie storie.
1: Eh beh, però questa è una bella cosa.
2: Ma non c'è voglia di farlo, no?
1: Dovresti farlo.
0: Lo devo fare io.
1: Dai, dopo lo mettiamo bene insieme, dai Franco.
2: Lo mettiamo.
1: Tu cominci a farlo, poi lo facciamo insieme.
0: Devo trovare un, naturalmente, come si dice, un dove si stanno i libri, no? Tipografia, dicendogli segui, io ti detto e tu scrivi.
1: Capito?
2: Meglio che lo vai a comprare allora.
0: No, perché
2: te lo vai a comprare,
0: no, ricordo la mia vita, no?
2: Ma che ci vuole a scrivere il libro? Che ci vuole?
0: No,
2: invece fallo a scrivere l'altro, lo scrivi te.
0: Come fai a scrivere? Ci vuole una persona che ti scrive, tu detti e lui scrive.
2: Ma chi te l'ha detto?
0: Esatto. Vabbè, comunque.
1: Adesso tu pensaci bene, poi dopo così lo facciamo sentire anche qui, lo sentire.
0: Esatto.
1: Quindi tutti quanti
2: vengono. Ma ci pensi che Franco fa il libro?
1: Ma perché non ci racconti qualcosa su quello, Franco?
0: Sul libro?
1: No, su quello che dirai poi sul libro.
0: Ah.
2: E non te lo puoi raccontare adesso.
1: Vabbè, dai qualcosa piccolo.
0: Mi devo ricordare anche gli episodi, no? Mi devo ricordare anche gli episodi di quando andavo. Allora, un giorno decidiamo di andare a pescare sul fiume Potenza, sopra Castelrimondo. Tra Piorrego e Castelrimondo c'era sempre i punti dove si pescava le trote. Eravamo sempre 3-4 persone. Allora scegliamo il posto per mettersi a pescare. Io mi sposto un pochettino più a valle e attraverso un prato pieno di erba. Un'erba
1: bella,
0: erba bassa, no? Così.
1: Erba

0: Mentre camminavo per terra Nazareno, c'era un serpente nero come l'inchiostro.
1: Come si chiamava?
0: Il serpente era tutto avvolto, no? a forma di spirale, no? Una testolina che guardava verso me. Una cipicchia. Io quando vedo così, portavo le canne, portavo le cose. Ho fatto, mamma mia!
1: Ti sei spaventato?
0: Certo,
1: ma dai, cipicchia. Ma tu devi essere forte!
0: Lui ha preso più paura di me perché si è srotolato e poi è scivolato via su questo prato d'erba e è andato via lontano.
1: È stato buono, è stato buono.
0: Pescare, non ci sono andato più. Ho fatto dietro fronte e sono ritornato dai miei amici.
1: Spaurito,
0: ho raccontato, sì. Io raccontato, sapete, ho visto un serpente grosso, che era grosso e nero, ma lungo. Non veniva mai di passare,
1: ecco.
0: Io fermo immobile, lui mi ha attraversato il prato, io però non sono andato giù perché lui è andato giù, io sono ritornato indietro e mi sono nascosto a pescare dall'altra parte. Per dire, ma questi sono tutti episodi che rimane in mente e impressi nella mente e non si cancella più dal cervello, capito?
1: Però secondo me quando lui è andato via, tu devi fare una
0: no, che gli fai?
1: Facevi
0: una pietra,
1: no, con la macchinetta gli facevi una
0: non c'erano le macchine quei tempi, Nazareno. Adesso non è come il cellulare che
1: così lo vediamo tutti, no?
0: Sì. Se c'era, adesso portiamo tutti col cellulare le macchine fotografiche in tasca. C'era questi tempi, tiravi fuori il cellulare, facevi la foto e te la portavi a casa.
1: Esatto, però. Esatto. E quella era una cosa che tutti quelli che lo vedevi, ma guarda che roba! Capito? Ci faceva una cosa simpatica.
0: Allora, vogliamo mandare una canzone, non ci chiama nessuno.
1: Cantiamo una bella canzone, intanto ricordiamo il numero telefonico per chi vuole venire qui a dirci, no, chiamarci, 0733 23 75 75.
0: Noi siamo a disposizione vostra per stare insieme a voi sino alle ore 24.
1: Raccontateci tutto quello che volete.
0: Allora andiamo subito ad ascoltare una canzone bella.
1: Eccola, vediamo che c'è.
0: Bellissima.
1: Adesso dopo ti diciamo se è bella.
0: L'arrangiamento di questa grande orchestra. Andiamo con Susanna Tuttavanna.
1: Eccola.
0: Vediamo un po'.
1: Sentiamola.
0: E vai.

0: voglio, vedrai che finirà. Gna, gna, gna, gna. Basta, che piove se no domani. Allora, adesso vi racconto la mia. Sono Rossana. Ciao Nazareno, ciao Anna, ciao Franco. Io stavo a pesca al mare con mio marito. Allora a un certo punto sento la canna che mi tirava, tirava, tirava, tiro su, piano, piano, piano, piano, e che ti pesco? Un'agora grossa, pesava 3,5 etti. Allora tutti i pescatori che stava intorno lì a pescare, perché era una fila di pescatori, eravamo, no? Tutti venuti lì a vedere quest'agora. Ma signora, come ha fatto a pescare? Che esca usa? E che tecnica usa? Ah, quella è un segreto, non ve la posso dire, no? Capito? Invece un'altra volta un pescatore stava a fiastra e c'era anche mio marito che pescava a fiastra, no? A un certo punto tira sulla canna, invece che un pesce, gli viene fuori una fede matrimoniale d'oro. Allora dice, oh, fa miseria, guarda, ho preso una fede invece di un pesce, no? E dentro ci sta scritto Rossana. Mio marito si guarda sulla mano. Non la portava, invece di pescare quello lì, un pesce ha pescato una fede e aveva pescato la fede di mio marito. Mio marito si vede che ha lanciato la canna, non se ne è accorto, gli è scappata via pure la fede, no?
1: Esatto, sì, sì.
0: E l'amico suo l'ha pescata.
1: Esatto.
0: Vedi?
1: Vedi,
0: come strano,
1: è stato fortunato, eh?
0: Comunque, io la mia canzone preferita, stasera cambio,
1: Sì.
0: Non metto più sempre delle mille, stasera Pino Donaggio come sinfonia, oppure Luigi Tenco, vedrai, vedrai, quella che preferite voi.
1: Però
0: vi ringrazio infinitamente a tutti e tre.
1: Sei,
0: vi auguro un buon notturno.
1: E adesso
0: senti, mio marito sta salutando a Franco.
1: Ciao,
0: che lo
1: ciao Piero.
0: Bene.
1: Ciao Piero.
2: Ciao.
1: Mi raccomando, non sapevo che eri un pescatore come me.
2: Io andavo a pesca che ancora se fuori in banco sapevo capire a piena potenza.
1: Ah, sì, sì. No, io ho fatto, sai, il campionato italiano al lago di... Poi l'ho detto prima.
2: Io ho fatto quasi la tesi.
0: Anche Piero ne ha fatto tante regali importanti, Va bene, comunque
1: tutti
0: vi
1: bravi,
0: saluto la sua spazio agli
1: Anna,
0: altri.
1: Sapere, non ti ricordavo ieri.
0: Ciao, ciao.
1: Anna,
0: ascolto per radio, buon notturno.
1: Ci
0: e buonanotte a tutti e tre e a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, Rosanna.
3: Rosanna.
0: Ciao, ciao, Bocchi.
1: Aspetta,
0: ciao.
1: Un attimo, non andare, non
0: bye,
1: andare.
0: Dai, dai.
1: Allora, noi abbiamo organizzato la gita il 13 di settembre. Andiamo a fare... e un assaggio a Parco Nazionale d'Abruzzo.
4: Ecco.
0: Ma io non ci posso venire, mi dispiace tanto. Prima quando potevo sono venuta a tutti i pranzi, ma adesso la salute, le mie ginocchia cammino troppo piano, mi sono operata tutti i due ginocchia che mi ero finita la cartilagine. Allora adesso non me la voglio finire un'altra volta.
1: Esatto.
0: Capito?
4: Un aereo prendiamo, dai.
1: Vabbè.
0: Ah sì, va bene, allora va bene. Tanto l'ho preso tante volte, una volta di più non mi fa male.
4: Ah, gli piace.
0: Okay.
1: In aereo non posso salire.
4: L'aereo gli piace.
1: Soffro di vertigini e allora non posso. L'altezza mi prende.
0: Ma a me non mi fa niente. Proprio niente, niente.
1: Bene, bene.
0: Va bene, ragazzi.
1: Io proprio, guarda, soffro di vertigini. Paurosamente.
0: Io con l'aereo ci sono andata in Spagna la prima volta che grazie a Radio Nova Macerata sono andata in Spagna, anzi a Palma di Mallorca. Poi ci sono andata anche in Romania, ci sono andata in Germania, dappertutto.
4: Ma tu hai tutto il mondo.
0: In Sicilia due volte ci sono stata, ho girato tanto,
1: Se l'aereo non soffri mal d'aereo, è certo, vai dappertutto.
0: A Kiev, no? A Kiev con la banda di Don Ennio, Salvadei, che mio marito suonava il basso, Enrico la tromba e Annalisa il clarinetto. Siamo stati a Kiev, sul teatro più importante. Loro hanno suonato tutti e tre lì,
1: sì, sì,
0: con la banda Salvadei.
1: Ho capito, va bene.
0: Intanto abbiamo girato tanto, ringrazio Dio. Adesso non posso girare più, purtroppo. Sono stata un anno e mezzo a Loano, in Liguria. Sono stata alle Cinque Terre, due volte in Sicilia.
1: Hai fatto...
0: In tanti posti, insomma.
1: Bene, bene.
0: In Germania, sei mesi.
1: Brava, brava.
0: Un po' dappertutto. Ciao, ciao ragazzi, buonanotte a tutti.
4: No, senti, dici qualcosa di bello, non hai visto.
0: Nazareno, che te devo dire, bello? Ti ho raccontato tutto.
4: Tutto, no, tutto, hai detto quello dove sei stata, ma quali sono le cose più belle che hai visto?
1: I posti più belli dove hai trascorso.
4: Esatto,
0: Le
4: cioè,
0: cose più belle?
1: I posti più belli dove sei stata?
0: Palma de Mallorca mi è piaciuto tanto, per esempio. C'era tanto divertimento, cioè si divertiva tutte le sere, capito?
1: Certo.
4: Questo già è una bella cosa, no?
1: Bene, bene. Va bene, adesso che hai detto, faremo ascoltare.
4: C'hai le fotografie?
0: Le fotografie, qualcuna sì, ce l'ho.
4: Ecco, bravo, vedi? Così voglio saperlo, perché così ce l'hai e la puoi vedere.
0: Certo,
4: bene.
0: Certo. I figli erano piccoli, penso, avevo vinto per due persone, no? Con Radio Nuova. Palma de Mallorca, e siamo partiti in cinque, capito?
4: Hai visto? Come stati bravi?
0: Siete stati bravissimi, ma anche io, perché il quiz l'avevo vinto. C'era il quiz una volta sulla radio, ci divertivamo tanto. Adesso invece non li fa più nessuno.
1: Capito, il personale,
4: adesso
1: manca la
4: poco,
1: capacità, capito? Non è cambiato un po' tutto il sistema di trasmettere, capito?
4: Intanto può darsi una volta ritornerà, che ne sai?
0: Però ci divertivamo tanto e mamma mia, non mi viene la parola adesso.
4: bella,
0: concorrevamo, via, in tante, donne, tutte quante a telefonare, a prendere la linea per cercare di rispondere, capito?
4: Pensa che hai detto una cosa, concorrerà, vedi? Sei stata brava.
0: Ecco, bravo.
4: Concorrerà.
0: Va bene ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti, anche
4: ciao
0: a tutti gli ascoltatori.
1: Bene,
0: e anche a quelli che hanno già partecipato e a quelli che parteciperanno.
4: Prepara per quello che ci racconterai la prossima volta.
3: Ciao Paola.
0: Sì.
1: Ciao Piero.
0: Ciao ragazzi,
3: ciao.
1: Eccola qua, le belle storielle che si raccontano. Questo è bello per ricordare e per riportare sempre alla la mente e tenerla viva, capito?
4: Sì, è verissimo.
1: E ricordando
4: verissimo
1: queste cose.
4: Almeno ha fatto una.
1: Fai ricordare il cervello quello che tu hai vissuto.
4: È giusto. Bene.
1: Allora andiamo avanti con un'altra canzone. Vai.
4: Che cosa ci fai, canzone?
1: Sentiamo un po'.
4: Sentiamo un po'.
1: Saracino e il Moro. E vai.
4: E vai, eccolo qua.

0: E se ne va.
1: Vediamo chi c'è. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto,
2: Giuseppina, Paolo.
1: Ah, Giuseppina, bene. Ciao,
3: ciao Giuseppina.
1: Giuseppina,
3: ciao.
2: Come? Ciao, benvenuto, Nazareno.
3: Eccoci qua, tutti quanti con voi.
4: Sei ritornata, Giuseppina?
2: Fa molto piacere, Anna Maria.
4: Sei ritornata?
2: Sono tornata perché sono andata a fare la visita all'Occi.
4: Ah, ritorno.
2: Mi devo operare martedì. La decisione.
1: La cataratta?
4: Me l'ho fatta anche io, non è niente, dai.
2: Te l'hai fatta anche tu?
4: Sì, l'ho fatta anche io la cataratta, non è niente.
2: L'hai fatta macerata per
4: sperare? Sì, sì, macerata l'ho fatta.
1: Sì, sì.
2: Ho andato tutto bene, sì.
3: Ora puoi stare tranquilla.
4: L'occhio è ancora lo posto.
1: Io...
3: E tutto andrà bene.
4: Non ci andate con la paura, mi raccomando.
2: Io sto tanto paurosa.
4: Non ci andate con la paura, che è peggio.
1: Vai
4: devi mettere sotto le mani di un dottore. C'è bravo, se mi opera vuol dire che è bravo.
1: La tecnologia oggi è alla
2: volta. È andata avanti. Allora faccio i saluti. Tanti saluti a tutti te.
1: Grazie, Giuseppina. Grazie.
2: Tanti complimenti a tutti e tre.
1: Grazie.
2: E tanti saluti a tutti, a Marco, a Paola.
1: Sì, sì.
4: Grazie,
2: a Anna con i capelli rossi,
4: Giuseppina,
2: a tutti e a tutti.
1: Bene, bene.
3: Tante persone, vedi, tu sei con tante persone ogni volta.
4: Grazie,
3: l'ascolti tutte qui.
4: Grazie.
1: Ecco. Sai, Giuseppina, che ti farò ascoltare? Una bella canzone?
2: Va bene, grazie Franco.
1: Un attimo, andiamo tutti a Saint-Tropez. Capito?
2: Grazie. Okay.
3: Saint-Tropez. Ecco.
1: E andiamo via. Con questa
3: tutti a Saint-Tropez.
4: Partiamo, via, andiamo.
3: Cantiamo.
1: Ciao Giuseppina.
2: Buonasera, grazie. Buonasera. Okay.
4: Ciao, ciao Giuseppina.
2: Ciao.
1: Andiamo con a Saint-Tropez.
3: Ecco,
1: la vediamo e andiamo subito a Saint-Tropez.

0: estate a San Ropé hanno cantato
1: un'altra bella canzone.
0: È bella, Nazareno?
1: Sì, qual è la canzone? Senti,
0: hanno cantato, sapete, Bobby Solo e Gianni Drudi.
1: Ah sì?
0: Hai capito? Perché Bobby Solo ha fatto questi brani veramente molto belli.
1: Beh, sì, quella
0: è però brava. Adesso manteremo in onda che cosa si mangia a Saint-Tropez. Perché sai, un paese pieno di turisti, di cose, non a è che vai a mangiare le tagliatelle, gli spaghetti. Pensate un po' che cosa mangia a Saint-Tropez la gente per sopravvivere.
2: Cosa si mangia?
0: Mangia mele, banana e caffè.
1: Ah,
0: hai capito che mangiano?
1: Saint-Tropez,
0: banane e caffè.
1: E caffè?
2: Io ci sto.
0: Ci stai?
1: Anche tu?
2: Sì.
0: E andiamo allora.
1: Tutti?
0: Mele, banana.

0: Eccole qua.
1: Il caffè non si dorme, oggi come facciamo?
0: Nazareno, se noi avessimo un centesimo in tasca per tutta la gente che passa in questa zona a Saint-Tropez, tu pensa migliaia, migliaia, migliaia di persone tutto l'anno che il turismo è continuo, continuo, che cosa avere? Saremmo ricchi, sfondati.
1: Vediamo
0: se è pronto.
1: Eccola qua, una chitarra.
0: Il nostro Marco. Ciao Marco.
1: Marco e la chitarra. Dici, dici. Cosa abbiamo?
2: Quando la sera tu ritorni a casa, un'alleanza di
0: Marco, non ti sentiamo, non ti sentiamo bene.
2: Non mi senti?
0: No, non si sente bene.
2: Aia.
0: Come mai?
2: Non lo so, eppure
0: adesso sì, la voce sì, la chitarra non si sentiva bene.
2: Ora?
0: Ricomincia.
2: Questa era la canzone che aveva richiesto Roxy.
0: Ah, allora vedi, vai. Vai.
2: Mi senti?
0: Sì, adesso sì.
1: Però quando dopo
3: aspetta, fammi. Fa cominciare.
1: Vediamo.
0: Non si sente Marco.
1: No.
0: Marco?
1: Non la sentiamo. Che è successo?
0: Marco?
2: Eppure...
0: E non ci sentiamo bene, no?
2: Ma anche io vi sento.
0: No, proprio si sentiva vuoto.
2: Ho capito. Si vede che c'è qualche difetto tecnico.
0: Anna parla più forte.
3: Fai adesso... capricci la radio.
0: Fai capricci.
2: Io provo a richiudere e richiamo.
0: Sì,
2: va
0: bene. Ok.
1: Bene.
3: Prima sentire bene.
1: Attenzione, così possiamo sentire la canzone,
3: prima se la fa bene.
1: Sì. Tante volte bisogna
0: ritornando al discorso, se uno avesse un centesimo per tutte le persone che passano lì a Saint-Tropez, sarebbe una cosa meravigliosamente ricchissima.
3: Sono al telefono,
0: sentiamo,
3: Franco.
0: Pronto?
2: Riproviamo.
0: Sì, prova.
1: Riproviamo.
2: Ora si sente?
0: Sì. Adesso sì.
1: Sentiva più anche prima, quando che comincia a cantare invece non va bene.
3: Sentiamo, adesso, sentiamo.
1: Speriamo di sì, insomma.
0: Prova Marco. Sì, adesso sì.
2: Quando la sera tu ritorni a casa, non ho neanche la voglia di parlare, tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino

la vita che hai sognato un giorno per noi.

non sarà domani. Ma vedrai che cambierà. Vedrai, vedrai che non sei finito, sai. Forse non sarà domani, ma nel giorno cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri d'averti deluso e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene.

di te e di me, che non so darti di più.

0: más me trae que cambiará. Más me trae que cambiará.
1: Bella, bella.
2: Un'altra bella molto canzone bella, che abbiamo ascoltato.
0: Beh, oddio, non era Vedrai, vedrai di Luigi Tenco, però.
1: Però, però è venuta bene, è venuta bene rispetto a prima. Prima proprio.
0: A volte male. Si accavallano anche le frequenze. Bene, io lascio spazio agli altri che devono entrare. E di nuovo, buonanotte a tutti.
3: Grazie, okay.
2: Ciao, ciao, ciao, buonanotte, buonanotte anche a te.
0: Sapete che saluto? Saluto, ecco, una così rappresenta tutti, che ogni tanto mi sfugge. Danielina di Macerata. Ciao, Daniela, buonanotte.
2: Ciao, Daniela.
0: Ciao.
1: Anche noi. Mi, sembra, Anna, mi sembra che stava poco bene, Daniela.
2: Salutiamo Daniela,
1: allora, salutiamo bene, Marco, salutiamo. Allora, ritornando al discorso di Saint-Tropez,
2: ecco.
1: Perché siamo in piena estate, no? Si parla. Vediamo chi c'è in linea. Pronto?
4: Sono Roxy.
1: Oh, Roxy, ciao cara.
4: Voglio ringraziare a Marco. Bene. Grazie Marco, grazie, sei tanto gentile, grazie.
2: Brava, vedi, voglio, brava Roxy.
4: E voglio dare un abbraccio affettuoso, forte, forte,
2: affettuoso,
4: forte. Anna dai capelli rossi. E saluto anche il maestro e la sua signora. E buonanotte a tutti.
1: Buonanotte
2: anche a te allora.
3: Ciao Mabau.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Nazareno.
2: Ciao,
4: ciao,
2: ci
4: ciao, ciao Anna.
2: Non ci dici niente.
4: Ciao Franco, ciao, ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Vai, vai.
2: Va via subito, va via subito.
4: Sì, sì, Piero. Il mio Pierino, guai chi me lo tocca.
2: Tuo Pierino.
1: I noi ragazzini. Rossi,
4: ciao, ciao.
1: Ciao, Rossi, siamo i ragazzini di una volta.
4: Ecco,
3: voi
4: i suonatori.
3: Una volta. Io sono la signorina di una volta. Capito, Rossi?
2: Carino.
3: Voi siete i bambini di una volta, io sono la signorina di una volta.
1: Di una volta, certo, certo. Come no?
4: Ciao.
1: Ok.
4: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, Rossi. Ciao.
2: Buonanotte. Ciao.
1: Allora, prima che venga alle ore 24,
2: sì.
1: Terminiamo il discorso con la... Ecco, un'altra telefonata.
2: Vai, vai.
1: Pronto? Pronto?
2: Questo non è pronta, vediamo un po' che è successo.
1: Dicevo, parliamo di Saint-Tropez, no? Quella bellissima località.
2: Saint-Tropez,
1: sarebbe il nostro sogno di tutti... recarsi magari una settimana a Saint-Tropez, pensate un po',
3: ci andiamo, dai,
1: per andare a Saint-Tropez.
3: Nazareno, andiamo a Saint-Tropez,
2: a Saint-Tropez.
1: Però ci abbiamo una telefonata, sentiamo. Pronto?
5: Ciao a tutti, buonasera.
1: Oh, ciao Daniela.
3: Ciao Daniela,
2: anche Daniela. Ciao,
1: come
2: Daniela.
1: Come stai?
5: Stiamo bene, anche grazie.
2: Ecco, grazie.
3: Ciao Daniela, come stai?
5: Io sto bene.
3: Me.
5: Va tutto bene te, sono come l'uomo.
3: Sono contenta,
1: bene,
3: brava.
1: Bene.
2: Che hai fatto oggi?
5: Eh?
2: Oggi che hai fatto?
5: Senti un po' che non ti sento.
1: Ha detto che hai fatto,
3: oggi cosa hai fatto?
2: Che cosa hai fatto oggi?
5: Non ho capito.
1: Che hai capito? Cosa hai combinato? Qualcosa hai combinato?
5: Che non sto bene.
1: Ah, ecco. Non stai bene?
5: Voglio fare un boccaluppo per le Sicilie.
3: Va bene.
5: Sono bene anch'io con le Sicilie.
2: Ma perché a me non mi senti? Non mi senti?
5: Sicilia, ti sono vicino con le preghiere, vai con me. Che andrà tutto bene.
2: Ah, ecco, bene, bene,
1: bene.
5: Poi, perché anche io Sicilia è un periodo che non sto bene, però ti capisco, ti sono vicino, io sono forte, sei coraggiosa. Forte e combattiva. Siamo tutti combattivi,
1: Bene, bene. Paolo. D'accordo,
5: va bene. Io veleno, un bacione a te.
3: Va bene, va bene.
5: A Franco, un bacione.
2: A tutti, a tutti un bacione.
1: Sì.
2: A me due.
5: Va bene.
2: A me due.
1: A te.
5: Ciao.
2: Ciao,
3: Daniele. Ciao, Daniele.
1: Buonanotte.
2: Eccolo allora, qua, è andata via subito subito.
1: Sì, sì, fa così. È come il treno a Napoli, fischi e parte.
2: Ecco, perfetto.
3: Franco, che hai fatto? Ha dato piacere a tutti, meno che a me?
1: Eh?
3: Ha dato piacere a tutti, meno che a me?
1: A tutti, anche a te. No, no. Sì, sì.
2: Allora, qui abbiamo uno.
1: Allora, vediamo un po'. E dicevo, no? Immaginiamo di stare lì. Bobby Solo e Gianni Drudi hanno interpretato una canzone bella. Ah, ecco, vediamo chi c'è in linea. Vediamo un po'.
2: Altra linea. Eccola qui,
1: Non voglio farci ascoltare questa canzone. Allora, dicevo, Bobby Solo e Gianni Drudi hanno fatto un duetto che è una canzone molto bella, famoso, e Una lacrima sul viso.
2: Una
1: è un remix veramente
2: viso.
1: Bellissimo. E vediamo subito, lo mandiamo in onda,
2: andiamolo a sentire. Prima, vai,
1: giunga la mezzanotte,
2: forza, e ci siamo.
3: C'è rimasto poco per mezzanotte,
2: ci siamo.
1: La canzone è questa,
2: oggi.
1: Sentito
3: non descendo, una zona di scuole come

0: Questo era Bobby Solo con una lacrima sul viso.
1: Una bella canzone fatta bene.
0: Fatta bene?
1: Eh sì, è bravissimo.
0: Allora, questa è la dove si vive lì a Saint-Tropez, no? Ecco. Pensate un po' quante milioni di persone passa in quella località lì, in quel posto.
1: Direi.
0: Chi ha i soldi bisogna che se li goda in quella maniera.
1: Ecco, allora, ce le porti un po' anche a noi se vogliono.
0: Magari se. Nazareno,
2: chi c'è
0: dobbiamo
2: si ritiene di
0: aspettare la mezzanotte.
1: Allora io sai che fai adesso? Io adesso devo dire ciao a 1000 persone. Quando ho finito tu puoi.
2: No, io devo mandare una canzone.
1: Ci vedo,
0: sì, no, perché dobbiamo mandare una canzone per il compleanno.
1: Sì.
0: Allora mandiamo Nazareno.
1: Sì, perché 1000 sono troppi, non posso dire.
0: Esatto. Però ascoltiamoci questa, dai.
1: Vabbè.
0: Voglio vivere così, in versione mambo.

0: e sono le canzoni del notturno di questa sera. Allora sì, però dobbiamo, Nazareno, aspettare
1: che dobbiamo
0: un attimino
1: fare,
0: che
1: fare.
0: Passi la mezzanotte. Dopo la mezzanotte dovevamo mandare una canzone per una cosa carina che ci è stato formulato, ci è stato
1: suggerito. Chi l'ha detto questo? Dici
0: c'è
1: chi l'ha detto?
0: Suggerito.
1: Non si può dire?
2: No.
1: Non si
0: dobbiamo
1: può dire.
0: Aspettare la mezzanotte, Nazareno, una sorpresa.
1: Quanto manca? 3 ore?
0: No, ma 2 minuti.
1: 2 minuti soli?
2: No.
0: Sì.
1: Io pensavo 3 ore.
0: Un minuto.
1: Un minuto, allora. No, dobbiamo però far passare un minuto.
0: Allora facciamo così.
1: Ecco. Tu dici O, io dico A. Così uno poi facciamo
0: bene,
1: O.
0: Bene. A. Allora.
1: Ecco.
0: Siamo alle 23:59.
1: Nel 59 ci siamo allora.
0: Aspettiamo fino alle 24.
1: A 24?
0: Perché poi lo diciamo dopo, vero?
2: Sì,
0: è una sorpresa, Nazareno.
2: Non si può dire.
0: Nazareno, delle volte nel notturno ci sono anche delle sorprese.
1: Sorprese?
0: Sì.
1: Questa che ha sorpreso?
2: Niente, Nazareno, non si può dire.
0: Tutto carino.
2: Lo senti dopo.
1: Quando lo sappiamo? Ah, dopo.
0: Tutto carino, sì.
2: Ti metti a sentire e senti tutto.
1: Ah, quindi dopo si fa però.
0: Sì, come no.
1: Io pensavo che andavo via, non mi dicevi niente.
0: No.
1: Ah, ecco, perché. Se no come fai? Dopo non dormo io.
0: No, dormi.
1: Perché se non me lo dici.
2: Eccolo.
0: Allora facciamo.
2: È stato mezzanotte. Allora, a nome nostro, di tutti tre qui dentro e di Paola Blu, mandiamo una canzone per il compleanno di Marco, una bella canzone e tanti auguri.
1: Okay. Ciao a tutti! Marco,
2: sì, per il suo compleanno.
0: E Nazareno, ecco quella sorpresa.
2: E tanti auguri anche da parte nostra, da parte di Paola, da parte di tutti. Auguri Marco!
1: Ciao Marco! Auguri!
0: Marco, con questa canzone, senti che ti farò ascoltare. Auguroni infiniti, Marco!
1: Il giovedì
0: è
1: sempre qui, eh!

0: buon compleanno Marco.
1: Auguri di nuovo Marco, buon compleanno.
2: Auguri, auguri, auguri, auguri, ciao, buonanotte.
0: Ciao Marco,
1: anche da parte
0: da Paola,
1: Paola
0: Blu.
1: Da Paola e noi, ok?
0: E noi.
2: Bye bye.
0: Staff di Radio Nuova Macerata. Marco, di nuovo buon compleanno. E ci risentiremo dopo le... con il computer Nazareno.
2: Eh certo, è certo.
0: Eccolo qua.
2: Bene. Vai,
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

passato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova, in blu.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.